0: casa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: come vorrei, come vorrei. Come vorrei, come vorrei. Come vorrei, come vorrei.
1: Che tu vedessi me.
2: Grazie, grazie signore e signori. Adesso assisterete ad un evento eccezionale. Una nuova coppia di artisti presenterà un brano straordinario. Fatti mandare, anzi, fatti rimandare dalla mamma a prendere il latte. Divertitevi!
3: È un'ora che aspetto davanti al portone. Su, trova una scusa.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Jazz Train.
4: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

La Fontana del Villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu, Cortina.

0: camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: ci fanno assistere ai momenti tragici che portano all'immolazione redentiva del Figlio di Dio e di Maria.
1: Pensiamo all'amore di Cristo e di Maria che affrontano le pene più crudeli per salvarci.
2: Primo mistero, l'orazione e l'agonia di Gesù nel Getsemani.

0: Gesù uscì per andare al Monte degli Ulivi e i suoi discepoli lo seguivano. E inginocchiato si pregava così: Padre, se puoi allontana da me questo calice, però non la mia, ma la tua volontà sia fatta.
1: Come Cristo, impariamo a fare sempre la volontà di Dio, anche quando comporta rinuncia, sacrificio, sangue.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: E quelli gridavano ancora più forte: crocifiggilo. Allora Pilato, volendo accontentare il popolo, liberò Barabba, dopo aver fatto flagellare Gesù, e lo consegnò nelle loro mani.
1: Con Cristo impariamo a sopportare con amore le malattie, le ingiurie, le calunnie.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dacci

e lo rivestirono di porpora, e intrecciata una corona di spine gliela imposero sul capo e una canna nella destra, e togliendogli la canna lo picchiavano in testa e gli sputavano addosso e lo schernivano dicendo: Ave, re dei Giudei.

Impariamo non per beffa come facevano i giudei, ma veramente a considerare Cristo come re e capo e a seguirlo sempre.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Presero Gesù e lo condussero via, ed egli, portando la croce, uscì verso il luogo detto Calvario, dove lo crocifissero.
1: Con Gesù impariamo a portare la croce di tutti i giorni con fierezza e coraggio.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci

0: Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quinto mistero, la crocifissione e la morte di Gesù.

Quando fu l'ora sesta, si fece buio su tutta la terra, fino all'ora nona. Gesù allora, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani raccomando il mio spirito». E detto questo, spirò.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: scarica la nostra app, vai su radioincontri.org e clicca su Google Play.
1: Crime the hard way.

0: Almanacco del Giorno Pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Disco Incontri in Blu della settimana.

0: camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri in

È ormai tempo di svegliarvi dal sonno, perché la nostra salvezza è più vicina ora di quando diventammo credenti. La notte è avanzata, il giorno è vicino. Gettiamo via, perciò, le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Comportiamoci onestamente, come in pieno giorno.

Cristo, sommo sacerdote della nostra fede, ci ha resi partecipi di una vocazione santa. Eleviamo a Lui la nostra lode e acclamiamo.

0: Re glorioso, che nel battesimo ci hai rivestiti del sacerdozio regale, rendici degni di offrirti il sacrificio della lode.
1: Signore nostro Dio e nostro Salvatore,
0: concedici di osservare sempre i tuoi comandamenti, perché con la tua grazia rimaniamo in te e tu in noi.
1: Signore nostro Dio e nostro Salvatore,
0: infondi in noi il tuo spirito e la tua sapienza ci assista sempre e operi con noi.
1: Signore nostro Dio e nostro Salvatore,
0: fa che nessuno oggi sia rattristato per causa nostra e che diveniamo operatori di gioia e di pace.

0: Accogli con bontà, o Signore, la preghiera mattutina della Tua Chiesa e illumina con il Tuo amore le profondità del nostro spirito, perché siano liberi dalle suggestioni del male coloro che hai chiamati allo splendore della Tua luce. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Previsioni meteorologiche 23 giugno 2026. Cielo sereno al mattino con minime pressoché stazionarie. Nel pomeriggio qualche nuvola in formazione ma senza precipitazioni rilevanti, stabile in serata. Ventilazione debole di grecale e temperature massime stazionarie sui 34 degree 35 gradi in. Affidabilità alta.
1: Tempo generalmente stabile e molto caldo sull'Italia con l'anticiclone africano, sebbene in montagna non mancherà qualche locale temporale. In mattinata stabilità diffusa e tanto sole, nel pomeriggio instabilità diurna associata ad acquazzoni e locali temporali sulle Alpi e sulla dorsale appenninica verso il settore tirrenico. Altrove il bel tempo sarà protagonista ma accompagnato da una calura intensa ed opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica in piazza Tertina Camucia trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche, non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
3: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
4: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

920-461-9015. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-9015. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: La ricetta del giorno a cura di Mirko Perugini, cuoco contadino.
1: Rieccomi, come sempre un cordiale benvenuto a tutti gli ascoltatori di Radio Incontri. Sono sempre io, Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Se ancora non mi seguite, siete pregati di farlo sulla mia pagina Facebook Mirko Cuoco Contadino a domicilio, dove troverete tutte le informazioni su chi sono e per rimanere sempre aggiornati su quello che faccio. All'interno di questa rubrica si parla di cucina non solo, anche di tradizioni legate al nostro territorio e tante curiosità. Iniziamo la nostra settimana con questo bel caldo estivo, con questa bella estate che si sta facendo sentire in maniera, possiamo dire, anche prepotente, con un bel antipasto, che poi potrebbe essere anche una cena. Insomma, utilizziamo la verdura di stagione che, come tante altre, la fa la padrona, quindi le zucchine. Faremo oggi un flan di zucchine con basilico e pinoli. Per fare il flan di zucchine non occorre essere maestri, come tanti pensano che possa essere un piatto che non possa riuscire o che sia difficile. Come ben sapete, la cucina italiana è facile, a meno che uno non si sperimenta in tecniche o in ricette dove richiedono veramente esperienza o tecniche dove uno deve saper fare, questo è normale. Però la cucina italiana fatta dalle nostre nonne, tramandata dalle nostre nonne, non è per niente difficile, è ricca di gusto e facile nella reperibilità degli ingredienti e nel farla. Quindi, per fare il flan di zucchine serviranno per 4 persone 500 g di zucchine, uno scalogno, 2 uova, 50 ml di panna fresca, 70 g di formaggio grattugiato, 30-40 g di pinoli, del basilico, dell'aglio, olio extravergine di oliva, pepe e sale fino. Per prima cosa vanno prese le zucchine, vanno mondate, cioè quindi va tolto il capo e la coda, e vanno fatte a pezzettini e vanno fatte andare in una padella con olio e scalogno, vanno soffritte. Una volta cotte vanno messe in un robot o nel bicchiere del mini pinner, quindi vanno frullate insieme al il tuorlo dell'uovo, un po' di basilico, la panna, i pinoli e il formaggio. Ok? Il formaggio potete metterlo anche dopo, ma io lo metto qui. Quindi un po' di sale, un po' di pepe e un pezzettino di aglio, che non va cotto l'aglio insieme allo scalogno, le zucchine va messo dopo. A me piace sentirlo più fresco che cotto. E quindi va fatta questa crema. Fatta questa crema si mette in una ciotola e in un'altra ciotola si montano a neve ben ferma gli albumi. Devono essere veramente fermi, non devono muoversi quando vengono montati né rimanere leggermente liquidi. Deve essere una neve ben ferma. Ne va qui veramente della riuscita della ricetta, ma quello tanto basta metterci quella pazienza nel far sì che l'albume diventi neve ben ferma, possiamo dire così, e il gioco è fatto. Fatto ciò si incorpora alla crema di zucchine, ok? Facendo movimenti dal basso verso l'alto senza smontare gli albumi, ok? E preparato il composto si imburrano e infarinano dei stampini, oppure se non avete dei stampini potete metterlo anche in una teglia, il composto sempre imburrato e infarinato, e si mette in un'altra teglia da forno a bordi alti, ok, con l'acqua che con dentro acqua nella teglia dove appoggia la teglia del composto, che arrivi perlomeno a metà della teglia dove è il composto, e si mette in forno a 160 gradi statico per almeno 50 minuti e non cioè deve essere una cottura a bagnomaria, ok? Dopo i 50 minuti si prende uno stecchino e si buca il nostro flan, che sia o nella teglia o che sia nelle cocottine. E se lo stecchino torna pulito, senza umidità e senza residui, vuol dire che il flan è pronto. Questo ovviamente trascorsi 50 minuti. Si spenge il forno, non va tenuto né chiuso né va aperto totalmente. Si mette tra la chiusura, cioè lo sportello e la chiusura del forno, un mestolo che quel poco spazio farà uscire l'umidità e non farà scendere il nostro flan per almeno 30-40 minuti. Fatto ciò, se li sformiamo dai nostri cocottini oppure si servono direttamente in teglia e si guarnisce con un po' di pinoli e con delle zucchine magari fatte a rondelle croccanti e fritte. Bene, l'antipasto termina qui, la puntata di oggi termina qui, ci sentiamo domani con una nuova ricetta. Ciao da Mirko, il vostro cuoco contadino a domicilio.
2: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

buongiorno da Chiara Placenti al microfono, Daniele Caruso in regia. Si sono conclusi i negoziati in Svizzera, lo fa sapere la parte italiana, precisando che è stata accettata l'istituzione di gruppi di lavoro sul nucleare e sulle sanzioni nell'ambito dei negoziati con gli Stati Uniti. Inoltre si comunica appunto la conclusione dei colloqui tecnici in Svizzera, precisando poi, e lo fa il capo negoziatore iraniano Garibaf, che sarà Teheran a gestire Hormuz e che lo stretto non tornerà mai alle condizioni precedenti al conflitto, ma sarà amministrato dall'Iran nel rispetto del diritto internazionale. Intanto Vance annuncia il via libera dell'Iran al ritorno degli ispettori della IAEA per quanto riguarda il nucleare. E spostiamoci a Londra, un nuovo terremoto politico dopo la Brexit, di cui tra l'altro oggi ricorrono i 10 anni esatti dal referendum. Travolto dall'impopolarità dopo appena 2 anni di governo, Starmer si dimette da premier e leader del partito leburista. A questo punto strada spianata all'ex sindaco di Manchester Andy Burnham, camaleontico esponente della cosiddetta soft left del Labour. Trump torna ad attaccare l'Italia, si è comportata molto male, poi si è detto deluso da tutti i leader della NATO che non l'hanno aiutato, non so se ritirarmi dall'alleanza, ha detto in previsione del vertice NATO di Ankara del 7-8 luglio. È stata una videochiamata della madre a mettere gli inquirenti sulla pista giusta per trovare Alice e Sara, le due sorelle di 16 e 12 anni fuggite 2 settimane fa dalla casa famiglia di Civitella al Fedene in Abruzzo. La mamma, il compagno e il nonno delle piccole sono stati arrestati per aver organizzato il sequestro. Le bimbe sono state trovate nell'appartamento a Formia di un'anziana zia materna che adesso risulta indagata. Vogliamo stare con la mamma, queste le prime parole pronunciate ai carabinieri quando sono state ritrovate. Una vicenda che non ci parla di criminalità, ha detto il procuratore di Sulmona, Luciano D'Angelo, ma ci parla di amore genitoriale malato. Caldo record in Europa, 2 bambini di 2 e 4 anni sono stati trovati morti nell'auto di famiglia nel sud-est della Francia. Le cause non sono ancora state determinate, ma la pista principale sarebbe appunto quella dell'ondata di caldo. In Italia oggi 15 città da bollino rosso, domani saranno 16. Intanto in numerose città, soprattutto del nord, si sono registrati dei blackout. Nuove accuse di doping per Alex Schwarzer durante i campionati di marcia della Germania: sono state rilevate tracce di EPO nell'urina e nel sangue. L'atleta dice: sono innocente, ma non mi difenderò più, non ho più voglia di combattere. Mondiale di calcio: la Norvegia ha battuto 3-2 il Senegal, Francia-Iraq termina 3-0, Argentina-Austria 2-0. Questa era l'ultima notizia.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: E ancora ben trovati al nostro Buongiorno in Blu, su Blu 2000 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, ricordandovi sempre che potete ascoltarci e riascoltarci anche con l'app Play 2000. Come al solito prendiamo le mosse dalle prime pagine dei quotidiani oggi in edicola. L'apertura guarda al fronte internazionale, come ormai da mesi siamo abituati, ma in modo particolare guarda a oltre Manica e quindi si guarda al Regno Unito e alle dimissioni annunciate ieri da Starmer, premier britannico, che dopo appena due anni di governo, solitamente il sistema britannico eravamo abituati a concepirlo più stabile, dà le dimissioni che saranno in qualche modo accompagnate, quindi insomma si parla di un passaggio morbido e come abbiamo spiegato anche in questi ultimi mesi di crisi, il premier è l'esponente, quindi il leader del partito che ha vinto, in questo caso il Labour, e quindi non c'è crisi di governo nel senso che non c'è ritorno alle urne, c'è un passaggio di segreteria e dunque il nuovo premier, il nuovo rappresentante del Labour sarà anche premier britannico e si fa avanti il nome, il più quotato, Andy Burnham, 56 anni, sindaco di Manchester, ex sindaco di Manchester, che viene definito esponente del cosiddetto soft left, quindi sinistra moderata, una specie di centrocentrista della sinistra, prendetelo così. E poi gli altri fronti sono sempre quello iraniano, quello ucraino e anche ancora una volta Trump, che è tornato ad attaccare nuovamente l'Italia, Meloni, ma più in generale tutti gli alleati della NATO. Evidentemente c'è un senso di frustrazione anche rispetto a un accordo con l'Iran, non ancora definito, ma che chiaramente non registra una vittoria statunitense. Troviamo poi anche notizie altre, di altra natura, come quella dello sport, e mi riferisco in modo particolare non soltanto a Malagò, che continua la sua carriera sportiva diventando presidente della FIGC, ma la notizia del caso nuovamente di doping che riguarda il marciatore altoatesino Alex Schwarzer, che è stato trovato positivo all'EPO nella maratona che si è corsa settimane fa in Germania, dove tra l'altro aveva anche registrato il nuovo record italiano. Schwarzer dice: io sono innocente, non mi sono fatto di nessuna sostanza illecita, però non mi difenderò perché sono troppo stanco. In realtà l'unica difesa che ha deciso di fare è quella delle controanalisi con una provetta che è rimasta in proprietà, in dotazione a lui e al suo staff. Vedremo. Però comincio la carrellata dei titoli dal quotidiano Avvenire, come ci è abituato in questi giorni, pur avendo nella prima pagina tutti i temi principali dibattuti anche dagli altri giornali, ha un'apertura particolare, ancora una volta un'apertura che ci riporta le parole del Papa: più armi che cibo. L'appello del Papa in visita al programma alimentare mondiale: si nutrono più le guerre delle persone, ha detto il Papa. Dal pontefice un rilancio del multilateralismo e la denuncia delle barriere doganali selettive. Intanto le incognite su fondi e fabbriche, scrive ancora l'Avvenire, rallentano la corsa della difesa. E poi dal taglio centrale: leggi, linee guida, regolamenti, il fine vita nel caos normativo. Regioni e province in ordine sparso, oggi nuovo passaggio alla consulta. Due nuovi giudizi di legittimità costituzionale sono attesi dopo l'udienza pubblica di oggi sulle regole vigenti in materia di suicidio assistito, che tornano per l'ennesima volta al vaglio della consulta. Sotto esame sia il fatto che il paziente che chiede la morte con l'aiuto medico dipenda o meno da trattamenti di sostegno vitale, sia la legge sarda, seconda in Italia dopo quella toscana. E c'è una novità non tanto sul secondo quanto sul primo aspetto, cioè il fatto che oggi la pronuncia, la consulta via le udienze per poi pronunciarsi rispetto alla questione del sostegno vitale, cioè se possono richiedere il fine vita soltanto i pazienti che vivono grazie a sostegni vitali oppure no, e questo vi rendete conto è un passaggio dirimente. Oggi per la prima volta saranno sentiti proprio anche dei pazienti, 11, di cui 3 favorevoli a far sì che il sostegno vitale non sia più un elemento imprescindibile rispetto alla richiesta di fine vita, di suicidio assistito, e 8 invece assolutamente contrari. Tra questi 8 c'è anche Raffaele Epis. Chi è Raffaele Epis? È un uomo oggi sessantenne, pensionato, è stato lavoratore in un'amministrazione pubblica nella provincia di Bergamo, che dal 99 è in una sedia a rotelle. Aveva già avuto nell'87, quando aveva 17 anni, un incidente gravissimo che lo ha fortemente minato nel fisico, e poi è in continua cura con la terapia del dolore, proprio per i fortissimi dolori che lo paralizzano e che colpiscono soprattutto gamba e schiena. E lo ha intervistato la nostra Raffaella Frullone, chiedendogli proprio come mai ha deciso di costituirsi nell'udienza di oggi e quindi di intervenire e di tenere la linea di chi dice no, non apriamo alla possibilità che il fine vita e quindi il suicidio assistito sia una strada percorribile anche per le persone che non vivono di sostegni vitali, quindi che non hanno bisogno delle macchine. Ed è il suo caso, perché per quanto la sua vita sia contrassegnata sicuramente dalla sofferenza, ed è per questo che è sotto costante terapia del dolore, Raffaele Epis però non dipende da delle macchine per vivere la sua giornata e dice non fate questo passo. E faccio sentire l'intervista di Raffaella Frullone.
3: Sono rimasto scioccato a sentire l'altra parte, cioè adesso vogliono una legge che ti consente di un omicidio assistito, cioè praticamente è, scusatemi, ma una bieca forma, cioè è aberrante, che praticamente non ti uccido io, ti uccidi da solo, ma ti preparo tutto io. Ti porto nella strada di vedere l'unica soluzione è la morte. Ma ma io dico, ma la soluzione è la morte? Ma cioè, allora o sono matto io o sono gli altri, che c'è qualcosa che non torna. La soluzione è le cure, è la vita, le cure palliative, è l'amore, è l'affetto, è la fede, per chi è cristiano o a suo modo, anche chi non crede ha la sua fede in qualcosa. È l'inno alla vita, non alla morte. La morte è la sconfitta di tutto. Dopo la morte non c'è più il non ritorno. Ho fatto convegni, persone che si sono suicidate e fortunatamente si sono salvate, l'hanno detto che in quell'attimo che si stavano buttando avrebbero cambiato idea, ormai non potevano più farli. Lo posso raccontare perché sono tutti spaccati su, paralizzati su una sedia a rotelle, e quanto piangono per la loro follia, perché in quel momento non sei lucido, il dolore porta alla mancanza di lucidità, mentre io ho la fortuna che mi incavolo tantissimo, picchio giù un pugno, non perché sono tutto mezzo rotto, se no mi spacco di più, ma per dire, però quando torna la lucidità dico ma la vita è la cosa più sacra, è il dono che ci ha dato il Signore. Ho scritto in una mia poesia che era Natale, ero da solo ed ero triste, il Natale tutti si fanno regali, non ho ricevuto nessun regalo mentre che pregavo, era la sera, stavo andando a letto e pregando mi sono accorto che il regalo più bello, anche se era di Natale, l'avevo ricevuto anche io, e non l'ho ricevuto solo a Natale, tutti i giorni ho ricevuto un giorno di vita, il regalo più bello che mi ha regalato il Signore, un giorno in più di vita. Ogni giorno devo ringraziare il Signore che la sera prima di dormire, perché mi hai dato un giorno di più di vita, ho avuto un giorno più di vita. Persone, mio padre che ha fatto una fatica per una casa per i figli, poi problemi, la moglie, una cosa e l'altra, per non perdere la casa, non ci ha detto che era ammalato, non si è curato, è morto per non privare i suoi figli della casa, si è lasciato morire. E io dico, ma c'è gente che invece vuole rinunciare alla vita perché sì, il dolore, ma allora, intanto non siamo nati per essere da soli, non siamo nati per essere da soli. Abbiamo tutta una dignità e siamo un valore aggiunto chi in bene, chi in male, in qualcosa, chi di più, chi di meno, tutti siamo un supporto, siamo un piccolo ingranaggio di questa grandissima ruota che è la società, che è la vita, che è il mondo, e siamo utili. Sono piccoli gesti che ti accorgi nel momento che le fai, del sorriso dell'altra persona dici quanto sei stato importante. E quindi è un inno alla vita. Dopo certo il dolore, però ci sono, cioè lo Stato si deve concentrarsi nelle cure mediche. Cioè io 27 marzo 1983, fondamento del cranio, il dottor Paolo Paoli ha fatto un intervento, io spero che siano in grado adesso, ma stiamo parlando di più di 40 anni fa, un intervento di 14 ore di intervento allora con i mezzi che c'erano, e mi hanno salvato la vita. E ha dovuto firmare perché potevo rimanere offeso mentalmente o che cosa, e poi sono andato a lavorare all'amministrazione provinciale, quindi sono stato un valore aggiunto.
4: Ecco, a questo proposito, che cosa chiedete domani allo Stato?
3: Allora, noi chiediamo allo Stato di veramente di non far passare assolutamente questa legge, perché questa legge è far schiacciare il pulsante al malato, ma praticamente è lavarsene le mani degli altri. Devi incentivare, cioè la cura sta andando veramente passi da gigante, stanno andando avanti, non deve essere solo una cosa che senti estemporaneamente alla tele, che cosa deve essere, una cosa da essere sviluppata, deve essere concentrata alla vita. Ma non puoi paragonare, cioè, una legge che mi concede di scegliere di morire, ma perché ho avuto, non ho più la lucidità in quel momento, ho avuto una serie di lavaggi del cervello, anche perché entro dentro in un tunnel, se entro in un tunnel di depressione e non sono supportato, finisco dentro sempre in più in quell'imbuto o sempre più stretto. Quindi lo Stato deve concentrarsi nelle cure, assolutamente, non deve diventare legge questa, deve diventare una legge il supporto maggiore alla vita, con i mezzi, con le risorse che abbiamo, perché le risorse le abbiamo, quando vogliono le trovano, quando vogliono volere potere, come il volere potere di tante cose, di rialzarsi o che cosa, volere potere, quindi lo Stato deve concentrarsi sulle cure.
2: E quindi c'è poco altro da aggiungere alle parole di Raffaele Epis, vedremo poi quale sarà la decisione della Consulta. Intanto siamo sul quotidiano La Stampa. Stati Uniti, Iran, il patto del petrolio, titola il quotidiano torinese, con l'analisi di Alessia Melcangi, docente all'Università La Sapienza, esperta proprio di Medio Oriente, che dice è il Libano che resta il vero nodo irrisolto per ovviamente la possibilità di Israele poi di far saltare tutto, e comunque il Libano è cruciale per questioni, diciamo, che non si consumano soltanto sull'oggi ma nella scacchiera geostrategica anche di lungo raggio. E dal fronte medio orientale, tanto gli aggiornamenti continueremo a darveli in diretta, come il fatto che si sono conclusi poco fa i negoziati in Svizzera, e con tutti gli elementi che stanno emergendo da una parte e dall'altra, perché sapete che non collimano sempre le versioni e punti evidenziati dalla delegazione statunitense e da quella iraniana, in attesa appunto di avere una idea più chiara e più precisa di quello che veramente è stato stabilito, ci spostiamo sul fronte russo-ucraino. Anche qua la nebbia resta densa, densissima. C'è una bella intervista di Anna Zafesova a un esponente russo, in questo momento in esilio, ma che è stato il ghostwriter, potremmo dire, di Putin, Abbas Galiamov, che dice: Trump è deluso dalla testardaggine di Putin, lo rispettava quando era forte ma non ora. Questo ci fa anche capire la mentalità di Trump, non solo quella di Putin. Ma chi è Abbas Galiamov? Fino al 2010 era uno degli autori dei discorsi di Putin, fino al 2014 vice responsabile dell'amministrazione del Bashkortostan, e dal 2022 politologo in esilio. Dice ancora: credo che il vero cambiamento stia nell'efficacia degli ucraini nel contrastare l'invasione russa. Al fronte russi non riescono a smuovere le difese ucraine, nemmeno al prezzo di decine di migliaia di uomini uccisi. L'efficacia degli attacchi ucraini nelle retrovie russe ha avuto un'impennata. L'economia russa è in enorme difficoltà, con gli ucraini sempre più infallibili nel colpire le raffinerie. La svolta negli Stati Uniti, degli Stati Uniti nasce da questo. Nessuno vuole aderire a imprese fallimentari, a tutti piace partecipare a un successo. Trump si sente deluso dal mix di inefficienze e testardaggine di Putin. Il presidente americano è molto razionale in questo senso, era pronto a rispettare Putin quando lo considerava forte, ma non ora. Guardate, questo corrisponde ad una a un profilo psicoattitudinale, personologico, potremmo dire, che in molti hanno disegnato in queste ore, tornando proprio sulla evidente raffreddamento dei rapporti tra Washington e il Cremlino. E dice ancora, rispetto al perché no, Putin continua a insistere comunque a non aprire a negoziati, dice la giornalista Zafesova, c'è chi sostiene che Putin non sia più in contatto con la realtà, ma non è una semplificazione, risponde Galiamov. Lui ha almeno due volti, forse di più, è impossibile capire cosa pensa in cuor suo. Se c'è una cosa in cui eccelle è l'inganno, la doppiezza. Gli viene dal suo addestramento nel KGB, ma probabilmente possedeva questo tratto già prima. Quando la sera prende il tè con Yuri Kovalchuk, il suo amico oligarca, probabilmente ragiona in termini realistici. Quando ascolta i rapporti del capo dello Stato Maggiore, Valery Gerasimov, si mostra inflessibile per non permettergli di tirare fuori delle giustificazioni. Se non hai preso questa città, conquistala domani, altrimenti te ne pentirai. Ecco, questa è la linea di Putin. E chiede ancora Zafesova, Zelensky e gli occidentali scommettono sul fatto che Putin sarà costretto a cedere alle pressioni, ma se invece vorrà alzare la posta? Non ha più le risorse sufficienti per farlo, dice ancora Galiamov. Per riparare le raffinerie servono componenti di produzione estera che con le sanzioni sono difficili da ottenere. Però questa è una ragione razionale in un politico che ritiene l'ostinazione una virtù. Ogni rivoluzione ha tempi imprevedibili. L'unica cosa che possono fare i rivoluzionari è aumentare la pressione. Lenin lo sapeva bene e quindi da chi conosce molto bene Putin il disegno che ne emerge a questo, sicuramente di un Cremlino in difficoltà, a prescindere poi dalla difficoltà, quindi dall'essere con le spalle al muro, a cosa porterà per esempio Glasiamov. Esclude che possa esserci anche, come dire, un colpo di reni di rabbia nei confronti dell'Unione Europea, che si potrebbe tradurre in un attacco simbolico di distrazione ai paesi baltici, e i paesi baltici sappiamo che sono convintissimi di questo. Siamo sul Corriere della Sera, col Corriere invece voltiamo oltre Manica, Londra, l'addio di Starmer, il Premier lascia in lacrime, Burnham si candida alla guida del Labour e dice ora stabilità. E cioè, veramente è stato un momento estremamente drammatico le fotografie questa mattina sui giornali riportano della commozione vera e propria di Starmer nel momento di addio, nel discorso pronunciato davanti al numero 10 di Downing Street. Ora torno a fare il marito, ha detto Starmer in lacrime, e la lunga catena di errori, la fine di un gentleman arrivato nel posto sbagliato, chissà, forse anche al momento sbagliato. E poi si guarda ovviamente a Andy, l'uomo per tutte le stagioni, così viene definito Andrew Burnham, che vuole cancellare, l'ha detto chiaramente, 40 anni di neoliberismo nel suo programma, le nazionalizzazioni, i timori della City. Proprio oggi ricorrono i 10 anni dal referendum Brexit, il 23 giugno del 2016, quando il Regno Unito decise il suo addio all'Unione Europea, e da lì è iniziata veramente una fase, al di là dell'economico ma anche del politico, estremamente traballante. E il Regno Unito, che forte del suo sistema istituzionale ma forte anche di una certa tradizione, non si era mai dimostrato così instabile, tanto da cambiare 6 primi ministri in 10 anni. Quindi c'è chi, vabbè, la Truss, lo ricordiamo tutto, è durata veramente un giro di boa. A Anche Repubblica titola sulla caduta di Starmer, qua la fotonotizia è quella di Starmer che mano nella mano, questa è una foto che secondo me è destinata a rimanere iconica, perché è mano nella mano con la moglie, ma sono fotografate di spalle, quindi dà proprio l'idea di chi se ne sta andando. E poi l'Europa dal fondo pagina, la notizia non notizia, nel senso è quella notizia che state percependo tutti, l'Europa nella morsa del caldo, misure straordinarie in Italia. Di che cosa stiamo parlando? Oltre bollini rossi, oggi 15 città, domani 16, si sta parlando della possibilità per le imprese, soprattutto imprese dove i lavoratori sono esposti al caldo e alle temperature proibitive di questi giorni. Il governo ha reintrodotto la possibilità di sospendere o ridurre l'attività lavorativa con accesso in deroga alla cassa integrazione. Vediamo quante imprese poi ricorreranno oppure no. Il Messaggero, quotidiano capitolino, si dimette Starmer, la Gran Bretagna paga il dopo Brexit e poi tregua sul petrolio iraniano, via libera all'esportazione senza sanzioni per 60 giorni. E il Messaggero dà ampio risalto anche alla notizia di cronaca e dettagli che emergono dal sequestro e ritrovamento delle due ragazzine scomparse due settimane fa da una casa accoglienza in Abruzzo, reportage dalla casa della zia dove sono state rinchiuse le minorenni fatte sparire dalla comunità. E a risaltare sono soprattutto le parole pronunciate da Luciano D'Angelo, il procuratore di Sulmona, a capo delle indagini, che ha detto: questa non è una storia, una vicenda di criminalità, questa è una vicenda di amore malato. Le ragazzine si sequestrate perché minorenni, ma formalmente si sono, ma in pratica si sono allontanate per la loro volontà perché volevano tornare dalla madre. Le prime parole pronunciate ai carabinieri quando sono state ritrovate in questo appartamento della zia Formi è stata proprio: vogliamo stare con mamma. Il Fatto Quotidiano, Starmer, ennesimo capo della sinistra bellicista, quindi secondo il Fatto Quotidiano Starmer paga la sua posizione rispetto all'Ucraina, all'Iran. Il Foglio, il miracolo della stabilità italiana, 5 premier in 8 anni a Londra, 6 capi di governo in 5 anni in Francia, governi di minoranza in Spagna e l'Italia, oltre Meloni, c'è di più. Indagine breve sulle virtù inconfessabili di un inaspettato modello italiano. Ora, prima di parlare di inaspettato modello italiano, forse dovremmo aspettare le prossime legislature per capire se veramente abbiamo svoltato, perché altrimenti questo governo Meloni, più che un nuovo modello, è l'eccezione rispetto al modello italiano. Questo casomai vediamo nei prossimi giorni, se riusciamo ad avere con noi il direttore del Foglio Cerasa, così ne parliamo. Intanto però siamo sul Giornale, che oltre a Starmer si occupa anche dell'effetto Trump. Sale la fiducia nella Meloni, sondaggio dopo lo scontro, l'apprezzamento degli italiani per la premier aumenta di 2 punti. E poi ancora, sempre dal Giornale, nuova era, il calcio ha scelto, si riparte da Malagò. QN, La Nazione, Il Giorno, Il Resto del Carlino, ancora l'apertura sul Regno Unito ingovernabile, secondo il titolo sentenza di QN, ma il taglio centrale ci porta direttamente alla conferenza stampa di ieri, dove Alex Schwarzer ha parlato della sua terza volta accusato di doping. Ancora doping per Schwarzer, basta, non mi difenderò più, ha detto l'atleta altotesino, 41 anni, risultato positivo a un controllo in Germania ad aprile. Tracce di EPO nel sangue e nelle urine. Io non ho assunto EPO né altre sostanze vietate, ha detto. Stavolta non mi difenderò più perché non ho più la forza di farlo. Chiederà solo le controanalisi, a patto che venga analizzato anche un residuo di urina del controllo stesso che abbiamo portato a casa. Quindi c'è anche, diciamo, una questione di fiducia rispetto a chi fa questi controlli. Siamo sul Sole 24 ore, la tassa sui pacchi slitta a ottobre, lo ha deciso ieri il Consiglio dei Ministri con Giorgetti, che ha accolto le richieste delle imprese, quindi a luglio scatta solo il dazio europeo da 3 euro, ovviamente su quello non è l'Italia che può intervenire. Gazzetta dello Sport, tocca a loro la nuova Italia, sale Conte, Maldini, DT, il nostro calcio si affida a Malagò per ripartire, quindi questo è il saluto che fa la Gazzetta dello Sport a Malagò, nuovo presidente della FIGC, e si annuncia questa rivoluzione nazionale, intendendo proprio nazionale di calcio, per casomai vedere se il prossimo mondiale segnerà il guardo da quello a cui noi stiamo fuori, oppure rientreremo nel girone dei grandi. Noi qui ci fermiamo, ma solo per il momento, tra pochi minuti, microfoni aperti.
0: Disco in blu 2000.
5: Proposta musicale della settimana è All My Soul.

0: è sempre il buongiorno in blu 2000 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10. Come ormai da tempo facciamo, la nostra prima pagina è dedicata ai fronti internazionali. Tra poco andremo in Medio Oriente, ma prima è sul fronte russo-ucraino che vogliamo tornare per capire se si attendono nuovi sviluppi che in qualche modo potrebbero coinvolgere anche la Bielorussia, posta che ovviamente la Bielorussia indirettamente è già coinvolta. Cosa faccio riferimento? Putin, non meglio, il Cremlino ieri in una nota ufficiale ha annunciato che probabilmente già nella giornata di oggi Putin discuterà con il presidente bielorusso Lukashenko dell'ultimato nei confronti di Minsk arrivato direttamente dal presidente ucraino Zelensky, perché Zelensky ha detto: attenzione Bielorussia, smetti e smantella i sistemi dei ripetitori che sarebbero utilizzati per individuare, per mecciare i droni ucraini e dunque per aiutare i russi. Quindi smetti e smantella questi sistemi di ripetitori, altrimenti la pagherai. Ovviamente la Bielorussia ha parlato di minacce gravissime. Allora, noi è da questo aspetto che vogliamo cominciare per poi inquadrare quello che sta succedendo tra Russia e Ucraina in queste ultime battute. Buongiorno, grazie per essere tornato da noi. Ad Alessandro Marrone, responsabile programma difesa, sicurezza e spazio dell'Istituto Affari Internazionali. Buondì.
1: Grazie, buongiorno.
0: Allora, prima, tecnicamente ci aiuti a capire che cosa sono questi sistemi di ripetitori, che ruolo hanno, perché insomma Zelensky sta minacciando in modo così deciso la Bielorussia?
1: Allora, lo sviluppo dei droni aerei per attacchi sia da parte russa che da parte ucraina alle rispettive capacità militari, infrastrutture, eccetera, infrastrutture energetiche, si basa fondamentalmente su una grande quantità di questi oggetti che possono essere sacrificati colpendo un obiettivo con una carica esplosiva. Però questo si basa su, quindi sono oggetti poco sofisticati, poco costosi e quindi producibili su larga scala. Però essendo poco sofisticati e poco costosi sono anche, diciamo, vulnerabili a, ad esempio, guerra elettronica, cioè l'utilizzo dello spettro elettromagnetico per inviare, diciamo, onde radio che disturbano ad esempio la capacità di mantenere la rotta o di capire in che punto dello spazio geografico si è, quindi il posizionamento e la navigazione. E questo è il modo più efficace ed economico per far perdere ai droni la rotta e quindi gli episodi di droni finiti nello spazio aereo rumeno, piuttosto che baltico, piuttosto che polacco, ovviamente quando non sono voluti dalla Russia, e ci sono stati i casi in cui la Russia ha mandato dei droni nello spazio aereo, certo, polacco. Però in molti casi sono droni che perdono l'orientamento a causa di ciò. Quindi tutta la rete di sensori e di ripetitori che permette di mantenere un collegamento oppure di disturbarlo è, diciamo, una infrastruttura fondamentale al drone stesso. Quindi, diciamo, noi dobbiamo vedere il drone non solo come l'oggetto che vola e può colpire un obiettivo, ma come un sistema in cui la parte di comunicazioni è altrettanto importante. A meno che, però questo è un po' ancora da venire, droni così autonomi come intelligenza artificiale che pur perdendo, diciamo, una serie di connessioni e di informazioni riescono comunque a rielaborare la rotta e a capire dove sono. Ci sta arrivando, ma non si è ancora a quel punto. Quindi in questo contesto il fatto che la Bielorussia, oltre ad aver fatto da retroterra logistico per l'invasione dell'Ucraina nel 2022, perché ricordiamo le decine di migliaia di soldati russi che marciarono su Kiev proveniendo dalla Bielorussia, e oltre a, appunto, sostenere in questo modo indiretto logistico tutto il conflitto, tutto lo sforzo bellico russo, è anche una piattaforma per questi ripetitori per aiutare i droni russi, ma anche sensori per abilitare, diciamo, il contrasto ai droni ucraini.
0: Ma in una logica dei droni che ovviamente hanno, come dire, no, rivoluzionato in parte la metrica della guerra, questo rende la Bielorussia un soggetto belligerante?
1: Allora, qui bisogna, diciamo, andare in punta di diritto, nel senso che bisogna essere attenti all'uso delle parole. Un soggetto belligerante sta attivamente usando le proprie forze armate per colpire le forze armate, il territorio.

0: confini sia sempre più labile, perché
1: certo,
0: appunto si partecipa in qualche modo al supporto di una delle due parti, però tecnicamente no, formalmente no, la Bielorussia non è un paese belligerante.
1: E allora quando l'Ucraina, Zelensky, dice attenzione Bielorussia perché la pagherai, perché ci saranno delle conseguenze pesanti, a cosa può fare riferimento Zelensky?
0: Allora, innanzitutto c'è una dinamica di comunicazione, di influenza,
1: certo,
0: di propaganda,
1: certo,
0: che ha vari destinatari, perché c'è un destinatario interno nell'opinione pubblica ucraina che in qualche modo dopo 4 anni di invasione russa è rinfrancata dal fatto che la linea del fronte tiene e quindi l'80% del territorio è ancora sovrano e libero, e dal fatto che l'Ucraina con i propri droni riesce a colpire le infrastrutture militari e energetiche russe. Quindi in questo fronte interno di consenso, minacciare un paese che aiuta la Russia è un segnale comunque di forza, di resistenza, che smonta quella narrazione in Occidente per cui, o proprio in Italia, per cui la Russia è destinata a vincere. No, la Russia non è destinata a vincere, il fronte è fermo da 3 anni e l'Ucraina riesce a colpire la Russia. L'altro obiettivo è l'opinione pubblica russa, lì è molto più difficile raggiungerla per la propaganda, il controllo sui media, la messa offline di social media piuttosto che di piattaforme, però il fatto che circolano immagini di esplosioni alla periferia di Mosca, alla periferia di San Pietroburgo e in altre città, comunque, e sono ripetute nel tempo, questo gira nei social, nei blog russi, eccetera. Questa comunicazione di Zelensky vuole anche dire al pubblico russo: guardate che Putin vi ha messo a rischio, non siete al sicuro, non lo siete ormai da alcuni anni e non lo sarete. E il terzo obiettivo è quello bielorusso, però lì veramente immagini di manovra è veramente limitato, perché è innanzitutto uno stato con un controllo autoritario ferreo, anche maggiore di quello di Putin sulla Federazione Russa, da parte di Lukashenko, ed è uno stato che si è allineato al 100% sia all'ONU che riguardo alle armi nucleari tattiche rispetto alla Federazione Russa. Quindi questo su questo fronte lascia un po' il tempo che trova la minaccia di Zelensky.
1: Sì, in effetti da quello che ci ha detto, il quadro che ne viene fuori è proprio questo. Allora, ci dicevi, così facciamo anche veramente un punto situazione, ci confermavi quello che un po' ormai possiamo dare per consolidato da settimane, cioè il fronte, per quanto si continui a combattere una guerra d'attrito, ma il fronte non vede, non registra importanti avanzamenti russi. Le ultime notizie mi pare che vedano una spinta russa verso Kupiansk, però allo stesso tempo l'Ucraina sta anche riconquistando altri territori. Stiamo veramente parlando di fazzoletti di terra, nel senso che i movimenti sono veramente minimi. E questo però, come dicevi, a fronte del fatto che l'Ucraina sta mettendo appunto a segno dei colpi importanti, degli obiettivi sicuramente che hanno una portata più che di guerra, probabilmente proprio anche di comunicazione in territorio russo, colpendo, e qui non è solo comunicazione, un danno vero e proprio, anche le strutture energetiche. Tra l'altro è arrivata una notizia che dice che secondo il Financial Times, che cita fonte dell'intelligence occidentale, l'industria militare russa sta operando vicino ai suoi limiti, perché la produzione è in gran parte stagnante, e poi per esempio anche per ritirare per sistemare alcune raffinerie c'è bisogno di materiale tecnologico occidentale, che con le sanzioni non è che non arrivi, perché con i triangolari si fa tutto, però insomma è sempre più difficile reperire del materiale di questo tipo. Ti risulta? È possibile? Ci stiamo illudendo che veramente ci possa essere un indebolimento anche della macchina da guerra russa?
0: Allora, io in generale andrei molto cauto, nel senso che i grandi cambiamenti di fronte sono avvenuti nel 2022, quando la Russia ha conquistato tutta la parte intorno al Mar d'Azov, ha tentato di prendere Kiev, Kharkiv e Odessa, e poi l'Ucraina l'ha respinta e quindi ha liberato Bucha, Irpin, l'area intorno a Kharkiv, ha liberato la città di Kherson. dalla fine del 2022, quindi ormai purtroppo sono 23, 24, 25, 26, sono 4 anni quasi di conflitto, il fronte si è mosso, ma fazzoletto di terra è veramente una giusta metafora, cioè quelli che venivano riportati dai media italiani come avanzamenti russi erano di alcune

0: centinaia di metri, o di alcuni isolati all'interno di una città o di un villaggio di pochissime case. E quindi siamo sempre intorno al 20% del territorio ucraino occupato dalla Russia. Questo non vuol dire che non si sia combattuto, si combatte, si muore, una guerra sanguinosa, tragica e drammatica. Quindi quando parliamo di stallo parliamo di un equilibrio di forze che continuano a contrapporsi. In questa contrapposizione l'Ucraina è riuscita a compensare con i droni l'inferiorità numerica, demografica, di bacino di persone arruolabili rispetto alla popolazione russa, che è oltre il quadruplo di quella ucraina, e è riuscita a un po' a contenere gli attacchi alle infrastrutture energetiche, un po' a ripararle, e nell'ultimo ormai più di un anno a colpire infrastrutture energetiche russe. Ora qui appunto bisogna essere cauti, perché i danni che riesce a infliggere l'Ucraina sono limitati rispetto alle infrastrutture energetiche russe, all'estensione geografica, alle risorse energetiche della Federazione Russa. Quindi è un'azione che in parte indebolisce sì lo sforzo bellico, in parte diciamo logora la percezione di sicurezza dell'opinione pubblica russa, ma in questa guerra di attrito non è decisiva, come nessuna altra azione o tecnologia è decisiva, quindi aiuta a bilanciare, a impiegare anche risorse russe sul proprio territorio nazionale, e quindi a tenere il fronte così com'è. Sarei ancora più cauto sul tema della capacità dell'industria militare ed energetica russa, perché io ricordo 2-3 anni fa spesso ci si chiedeva: ma la Russia sta arrivando alla fine degli stock di missili?
1: Li contavamo, io mi ricordo che c'era chi li contava i missili e diceva sono rimasti tot, sono rimasti, li stanno finendo invece.
0: E invece era vero che si stava finendo lo stock, quindi l'arsenale, però, quindi quello che si poteva contare, ma si è sottovalutato, perlomeno da parte di alcuni, il fatto che convertendo un'economia di pace in un'economia di guerra, facendo turni di 24 ore, 7 giorni su 7, riconvertendo industrie civili a industrie militari, utilizzando la Cina, l'India, i paesi dell'Asia centrale e tanti altri per far passare tecnologie e componenti, l'economia russa si è adeguata a delle sanzioni che non sono mondiali, sono imposte solo dal gruppo di paesi occidentali. E questo vale anche per l'energia, vale anche per le tecnologie necessarie per la riparazione delle infrastrutture energetiche. Quindi secondo me non c'è questo limite scolpito nella pietra per le capacità russe, perché è un paese che purtroppo ha dimostrato di obbedire alle indicazioni e alla leadership e di adeguarsi sia al sacrificio, quindi meno beni di consumo o appunto quei turni lavorativi che dicevo, sia a trovare soluzioni abbastanza costo efficaci per sopperire alla mancanza di tecnologie. Pensiamo solo al riammodernamento di vecchi equipaggiamenti militari, e comunque sono stati rimessi in qualche modo in servizio.
1: Questo è assolutamente vero, e poi ricordiamo che la Russia, nel mandare al fronte anche tantissimi giovani, meno giovani soldati russi, spesso sceglie proprio per la prima linea neppure di equipaggiarli e difenderli come difesa di retrovia in modo particolarmente massiccio, no? Dati i numeri e una certa disinvoltura rispetto alla vita umana, il Cremlino si può veramente permettere di fare anche questo. Ecco, però una domanda da questo punto di vista: noi sappiamo che in realtà da finora Putin non ha mai riaperto alla coscrizione, no? Cioè non c'è stato il richiamo, l'ha evitato, giusto?
0: Finora l'ha evitato perché riesce con incentivi economici molto forti sia per chi va al fronte sia per le famiglie dei feriti o dei caduti, con una arruolamento a metà tra il volontario e il forzato, un arruolamento molto convincente nelle etnie o nelle religioni non della Russia bianca, ortodosse, non delle grandi città, quindi Pietroburgo, Mosca. Quindi fa leva su una federazione russa amplissima per demografia e per territorio.
1: Si vede anche dalle foto dei militari, no? Hanno più tratti proprio classici siberiani o comunque più asiatici rispetto
0: invece
1: ai russi europei.
0: Perché questo genera meno opposizione politica nelle città della Russia bianca e va a incidere su quelle aree in cui lo sviluppo economico, le condizioni sociali in qualche modo sono più favorevoli a questo tipo di arruolamento. E comunque non va sottostimato che ormai 25 anni di educazione e di propaganda hanno anche coltivato perlomeno in alcuni settori della popolazione una percezione di una Russia sotto attacco dall'Occidente, una Russia che deve difendersi, di un'Ucraina che era una minaccia, che è totalmente infondato, ma diciamo anche una bugia infondata ripetuta per 25 anni in modo massiccio in qualche modo si sedimenta in alcune parti dell'elettorato o della cittadinanza. Quindi anche lì non c'è un limite così ferreo, considerando però quello che dicevo prima, che ho detto in altre occasioni, che la Russia è in grado di mantenere questo livello di attrito sia in termini di equipaggiamenti, di risorse economiche e di risorse umane, ma non è in grado di fare un salto di qualità, cioè non è in grado di raddoppiare o di triplicare le proprie risorse umane o le proprie risorse militari e quindi di rompere in qualche punto il fronte ucraino e di cambiare veramente l'assetto conquistando grandi città o addirittura conquistando Kiev. Questo è stato dimostrato da questi 3 anni di guerra d'attrito, in cui non è che Putin non abbia l'interesse a occupare l'Ucraina dal suo punto di vista, lui ce l'ha, certo. Ma ci sono dei limiti politici e uno di questi limiti è la leva obbligatoria, cioè il fatto che non può permettersi di chiamare alle armi 1 milione di russi in pochi mesi, può chiamarne alcune decine di migliaia o centinaia di migliaia al mese o diciamo nel corso di scaglionati del tempo, perché quello che la società al momento accetta con un costo politico basso.
1: Ultima domanda, Alessandro Marrone, invece quello che è successo in Crimea, e quindi ricordiamo attacchi anche qua estremamente chirurgici, intensi, mirati, tanto che uno si è arrivato a far saltare in qualche modo la catena logistica della Crimea, Crimea lo ricordiamo è territorio ucraino occupato dalla Russia, annesso illegalmente dalla Russia dopo il 2014, e viene utilizzata anche proprio, si è capito, come canale di passaggio di uomini, mezzi e merci, e c'è stato proprio questi attacchi continui mirati da parte degli ucraini, tant'è che in qualche modo avrebbero scollegato questa arteria logistica, lasciando tra l'altro la Crimea anche diciamo al buio, nel senso senza carburante e con razionamento della benzina per le auto private. Allora, per capire, questo è soltanto un risultato, per quanto importante, ma di valore ancora una volta mediatico, o anche un qualcosa di tattico barra strategico rispetto alla guerra?
0: È un qualcosa di tattico, nel senso che mette in difficoltà comunque le linee russe a sud, per forzandole a impiegare risorse per assicurare il controllo del territorio, per ripristinare i servizi essenziali, le infrastrutture. Non è qualcosa di strategico, nel senso che non prelude a un cambiamento del fronte a sud, anche perché ricordiamo che tutta la parte diciamo sud-sud-occidentale dell'Ucraina, il fiume di Dnieper, che tra l'altro appunto costeggia proprio Kherson, rappresenta in qualche modo una barriera naturale che si è visto anche col fallimento della controffensiva ucraina nel 2023, è tenibile da entrambe le parti. Chiaro. E non a caso quei piccoli movimenti di fronte che si diceva prima avvengono all'est, dove le pianure del Donbass facilita una manovra che invece a sud è impedita, certo, gioco forte dal river, dal fiume di Dnieper, che fa un po' da linea del Piave per entrambi, e quindi rende più stabile il fronte e anche meno combattuto lì. Però in un'economia, in una logica di teatro complessivo di tutta l'Ucraina e dal punto di vista ucraino ormai anche delle regioni russe confinanti con l'Ucraina, quello è comunque qualcosa che impegna e disturba delle risorse russe.
1: Grazie sempre Alessandro Marrone, buona giornata, buon,
0: prego,
1: lavoro.
0: Buon lavoro.
1: Grazie. Alessandro Marrone, responsabile programma difesa, sicurezza e spazio dell'IAI, l'Istituto Affari Internazionali. E se sicuramente da parte di Putin, che può contare su un bacino di potenziali militari molto molto più vasto di quello dell'Ucraina, ma comunque evita di attivare la leva della coscrizione, proprio perché ovviamente questo determinerebbe una certa reazione da parte del della popolazione, l'Ucraina, che può contare su un numero assolutamente inferiore di uomini e donne da impegnare al fronte, ha bisogno quanto mai di nuove reclute. Sicuramente i droni stanno aiutando a tamponare in parte la situazione, ma è evidente che non siamo ancora di fronte a una tecnologia che permette di fare a meno, ahimè, di uomini e donne al fronte. E sappiamo che quindi da parte della presidenza ucraina si sta continuando proprio a cercare di reclutare. Quando dico cercare di reclutare, faccio riferimento alle notizie che ormai da un paio d'anni stanno arrivando proprio di una caccia al ragazzo reclutabile. Assolutamente da recuperare e leggere su Avvenire il pezzo l'altro giorno di Lucia Capuzzi, inviata a Odessa, e ora al telefono con noi. Buongiorno Lucia.
2: Buongiorno a voi.
1: Allora, sul tuo pezzo di domenica scorsa sull'Avvenire ci raccontavi proprio quello che succede, che accade nei cortili di Odessa. Cosa hai trovato? Quali storie hai colto?
2: Ci sono, per ammissione dello stesso Ministero della Difesa ucraino, 2 milioni di persone in età ruolabile, quindi uomini tra i 25 e i 60 anni, che non vogliono andare al fronte per varie ragioni, da quel fatto che vedono questa guerra protrarsi sempre più e non vogliono appunto morire o uccidere o essere parte appunto di questa macchina bellica, e vivono nascosti o purtroppo appunto sono costretti a pagare per non essere reclutati. Il sistema appunto di reclutamento ucraino prevede la leva obbligatoria tra i 25 e i 60 anni. C'è un malcontento crescente per il protrarsi delle ostilità, si vede la stanchezza sia all'inizio dell'offensiva appunto dopo l'invasione russa. C'era stato questo movimento di unità ucraino della gente che andava ad arruolarsi come volontari. Oggi tutto questo non si vede più, si vede appunto un protrarsi della guerra di cui non si vede una fine, si vede un numero crescente di morti, di mutilati, di persone, si vede anche l'ingiustizia di un sistema che purtroppo, per ammissione dello stesso governo, ha all'interno proprio il sistema di reclutamento una serie di scandali di corruzione, sì, sì. Quindi chi paga, sostanzialmente chi può permetterselo, non va al fronte, non finisce in prima linea.
1: No, sicuramente il sistema sovietico è difficile da scardinare, no? Quindi sappiamo che ci sono dei gangli corruttivi che ancora si ritrovano e agiscono anche in tempi di guerra, perché poi la moralità non è, la solidarietà non è che pare non siano dovute, no? All'essere umano, anche nella peggiore delle situazioni più drammatiche c'è chi comunque riesce a monetizzare la disperazione di un paese in guerra e la disperazione di chi in guerra non vuole andare.
2: C'è appunto un fatto che il protrarsi delle guerre distruggono l'anima dei popoli, sì, e sì. Alimentano l'odio, alimentano le polarizzazioni, e c'è chi da questa guerra drammaticamente sta facendo fortune enormi, questo è molto chiaro.
1: Sì, sì.
2: Agli ucraini c'è una comunità internazionale che è incapace di trovare soluzioni concrete per costringere le due parti a un tavolo e a trovare una soluzione, c'è una stanchezza crescente di una popolazione, c'è una sfiducia e c'è appunto dopo il crollo dell'Unione Sovietica, i grandi oligarchi in Russia come in Ucraina, quindi nei paesi, hanno approfittato del crollo e del vuoto che c'è stato per poi ammassare enormi fortune, e questo ha creato dei sistemi di corruzione, certo, feroci.
1: Ma chi, come dici tu, no, è stanco della guerra, soprattutto perché dopo oltre 4 anni non vede fine a una guerra che è diventata una guerra di attrito, che quindi consuma uomini, mezzi, vite, senza di per sé però segnare un indirizzo di svolta della guerra. Cosa vedono come soluzione? Perché uno dice i negoziati, però sappiamo benissimo quali sono le richieste da parte di Mosca, e quindi arriva la domanda: sarebbero disposte queste stesse persone che vogliono mettere fine oggi alla guerra a vedere l'Ucraina amputata di una parte importante del loro paese? Quindi faccio riferimento al Donbass, alle 4 regioni che la Russia già ha inserito nella sua costituzione pur non avendo occupate del tutto?
2: Beh, è molto chiaro che nessuna di queste persone che ho intervistato, ma la situazione si può moltiplicare all'infinito, sì, c'è tutta una parte di Ucraina che viene nascosta su 2 milioni di arruolabili che non vanno e 200.000 persone che lasciano il fronte. Queste persone non sono filorusse, non sono pro Putin e appunto è molto, perché poi appunto l'accusa è sempre quella di essere putiniani. Sono persone che sono stanche della guerra e vorrebbero trovare alternative alla guerra. Credo sia chiara che una vittoria sul campo militare sia impossibile da una parte e dall'altra.
1: Assolutamente.
2: Una vittoria netta, no? Di una parte.
1: Assolutamente, fatti parlano da soli.
2: Che va aperto un negoziato. Qua entra in gioco una diplomazia internazionale che ha degli strumenti per convincere e costringere le parti a in qualche modo trovare una mediazione. Queste persone appunto non sono geopolitiche, quindi non hanno un'idea che questa guerra non è la guerra che gli hanno promesso, non è la guerra del popolo, ma è una guerra in cui tanti anche dentro l'Ucraina stanno accumulando fortune ingenti e non vogliono fare finire la guerra, perché appunto le guerre diventano anche uno straordinario strumento di arricchimento poi.
1: Sì, sì, come tutti i periodi storici ci sono sempre, come dire, no, i venditori di cannone, e quando dico i venditori di cannone non mi riferisco soltanto a chi le armi le vende, ma c'è sempre un'economia di guerra estremamente florida che arricchisce delle parti di fronte alla distruzione e alla morte invece di tutti e tutto il resto. Grazie Lucia Capuzzi, a presto,
2: a
1: buon lavoro Lucia.
2: Grazie.
1: Sempre bello raggiungere nel mondo dove si sposta la bravissima Lucia Capuzzi, inviata di Avvenire. Allora, tra pochissimo arrivano le news con tutti gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, e così avremo modo anche di capire e definire meglio se ci sono state notizie in più, se ci sono arrivate anche a livello semplicemente di rumors o di fonti di stampa vicino alle delegazioni iraniana o statunitense, maggiori notizie e dettagli sulla conclusione del round negoziale in Svizzera. Ricordiamo che i negoziati andranno avanti per 60 giorni, adesso saranno 55, ma ricordiamoci che al di là della questione dell'apertura agli agenti, ai responsabili AIEA per quanto riguarda il nucleare iraniano, c'è la dichiarazione di Arashidi e Khalibaf che lascia tutti abbastanza sbigottiti, perché da come è messo sarebbe che gli Stati Uniti avrebbero accettato che il controllo e la gestione di Hormuz al termine di questi 60 giorni passi all'Iran. Questo ci lascia un po' scettici. A tra poco.
3: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti. È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.
5: Chuck, motore, azione!
6: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
7: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: Vuoi avere un medico sempre a disposizione? Lo trovi ogni giorno alle 10 su TV 2000. Il mio medico ti spiega come curare e prevenire le malattie. Parole semplici e chiare per parlare di salute e benessere. Un appuntamento da non perdere.
9: Ma che cos'è poi l'ora solare? Si dorme un'ora di più? Si dorme un'ora di meno? Ma niente di tutto questo. L'ora solare è il programma di TV 2000 che vi racconta ogni giorno quello spicchio di luce che illumina la vita quotidiana. Ci sono io, Paola Saluzzi. Ci sono storie bellissime, persone che si raccontano, credetemi, come non hanno mai fatto, e ci siete voi. L'ora solare tutti i giorni, da lunedì al venerdì, alle 12.20 su TV2000.

0: Dopo la conclusione dei colloqui tecnici in Svizzera, i futuri negoziati tra Iran e Stati Uniti proseguiranno sotto l'egida di un comitato di alto livello. Lo ha dichiarato il vice ministro degli esteri iraniano Gharib Abadi. Tale comitato sarà costituito dal presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf, dal ministro degli esteri Arashi, dal vicepresidente degli Stati Uniti Vance e dai primi ministri di Pakistan e Qatar, Shehbaz Sharif e Abdulrahman Al-Thani. Inoltre l'Iran ha annunciato l'istituzione di gruppi di lavoro sul nucleare e sulle sanzioni nell'ambito dei negoziati, ma è proprio Ghalibaf aver detto che lo stretto di Hormuz non tornerà mai più alle condizioni precedenti al conflitto perché sarà amministrato dall'Iran. Nuovo terremoto politico a Londra, l'ennesimo dopo la Brexit, di cui oggi ricorrono i 10 anni dal referendum. Travolto dall'impopolarità, ieri Starmer, dopo 2 anni di governo, si è dimesso da premier e da leader del Partito Laburista. Strada spianata a questo punto all'ex sindaco di Manchester Burnham. Trump torna ad attaccare l'Italia, si è comportata molto male, dicendosi deluso però anche da tutti i leader della NATO che non l'hanno aiutato in Iran. Ancora una volta ripete: non so se ritirarmi dall'Alleanza Atlantica. Cronaca: un agente della polizia locale di Milano è morto ieri sera durante un inseguimento in moto di un'auto che non si era fermata ad un posto di blocco nella zona di Ponte Lambro. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che l'agente abbia perso il controllo del mezzo e sia caduto a terra. Un operaio di 21 anni incensurato è stato ferito a morte questa notte davanti a casa a Napoli da una persona che gli ha esploso un colpo di pistola al torace da distanza ravvicinata. Caldo record in Europa e in Italia, oggi 15 nel nostro paese le città da bollino rosso, domani saranno 16. Il governo reintroduce la possibilità per alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività lavorativa con conseguente accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione. Nuove accuse di doping per Alex Schwarzer durante i campionati di marcia della Germania ad aprile: sono state rilevate tracce di EPO nell'urino e nel sangue dell'atleta, ricordiamo, già squalificato per 2 volte per doping. Sono innocente, ha detto, ma non mi difenderò più, non ho più voglia di combattere, apre soltanto alla possibilità di effettuare le controanalisi. Mondiali di calcio: la Norvegia ha battuto 3-2 il Senegal, Francia Iraq terminata 3-0, Argentina Austria 2-0. Questa era l'ultima notizia.
1: Buongiorno in Blu 2000.

0: Esatto, tornano ad accendersi i microfoni del Buongiorno in Blu e cerchiamo di capire questa conclusione dei colloqui tecnici in Svizzera con le notizie che un po' da ieri, ma soprattutto questa mattina, stanno arrivando. Subito ci colleghiamo con Farihan Sabahi, professoressa associata in storia contemporanea all'Università dell'Insubria e come visiting senior fellow alla London School of Economics, nonché giornalista. Buongiorno, bentornata Farihan.
1: Buongiorno Chiara, buongiorno a tutti.
0: Allora, ci aiuti un po' a capire, a mettere in fila le notizie che stanno arrivando. Allora, colloqui tecnici che si sono conclusi e la parte iraniana ci dice che i prossimi colloqui saranno costituiti da un comitato di alto livello, quindi saranno impegnati gli stessi protagonisti, diciamo così, esponenti politici iraniani e statunitensi, però questo già un po' era avvenuto, quindi in campo Ghalibaf Farachi per parte iraniana, Vance e poi parte Pakistan e Qatar, vedremo Sharif e Altani, però diciamo così in formato più politico e meno tecnico. Quello che sappiamo è che l'Iran ha annunciato l'istituzione di gruppi di lavoro sul nucleare e sulle sanzioni, ma quello che ha detto mattina nostra Ghalibaf è che dopo questi 60 giorni sarà Teheran a gestire Hormuz e quindi lo stretto non tornerà mai alle condizioni precedenti al conflitto. Al momento non sono arrivate parole contrarie da parte degli Stati Uniti, quindi come a dire gli Stati Uniti hanno accettato che. È possibile secondo te?
1: Ma pare proprio di sì, e questa è la dimostrazione che i Pasdaran hanno vinto la guerra, perché secondo i termini del memorandum di Islamabad Teheran riapre lo stretto di Hormuz e in cambio ottiene questi waiver che sono le esenzioni per vendere greggio e anche per vendere prodotti petrolchimici. In cambio ottiene anche i servizi bancari associati a queste vendite, perché l'Iran è sotto anche embargo finanziario, per cui non è più nel circuito SWIFT, e poi ottiene lo scongelamento dei fondi, anche perché i fondi che erano appunto fondi iraniani congelati, e Trump a questo proposito ha dichiarato che dopo tutto sono soldi iraniani, prima o poi bisognava restituirli. E poi Teheran ottiene anche 300 miliardi di dollari in un fondo per la ricostruzione. Per il nucleare se missili se ne discuterà, la prima tappa sarà quella sul nucleare, in realtà anche sui missili Trump ha affermato che dopo tutto anche l'Arabia Saudita li ha e quindi gli iraniani hanno il diritto di averli. Quindi diciamo che è molto cambiato rispetto alle dichiarazioni antecedenti il 28 febbraio, quando Trump diceva di voler cambiare il regime di Teheran. Diciamo che gli obiettivi statunitensi sono stati ridimensionati. Per la questione del Golfo Persico e dello stretto di Hormuz, in realtà non ci saranno pare dei veri e propri pedaggi, ma ci saranno dei servizi, quindi i pedaggi saranno camuffati sotto forma di servizi. Ma c'è ancora una questione importante, perché per smaltire l'arretrato di navi nello stretto di Hormuz dopo 4 mesi di guerra ci vuole un po' di tempo, perché c'è stato un ingorgo marittimo di navi che o non potevano attraversare lo stretto oppure non erano disposte a farlo. Quindi restano aperti degli interrogativi, per esempio sul fatto che qui pare in realtà che l'interrogativo sia stato sciolto proprio nelle ultime ore, se avranno bisogno di un'autorizzazione preventiva, e qui pare che Teheran debba dare un'autorizzazione preventiva. E poi ci saranno queste tariffe di servizio, e poi c'è tutto il rischio delle mine, perché le nuove mine navali, che insieme ai droni sono un po' la novità di queste ultime guerre, è la questione è che queste non rimangono a galla,
0: ma sono fluttuanti
1: tra le onde, oppure rimangono, si ancorano sul fondo. Quindi ci sono varie società, tra cui società anche tedesche, che si sono offerte di sminare lo stretto di Hormuz, e qui però è indispensabile avere un incarico per lo sminamento, e sia l'Iran che l'Oman, che sono due paesi rivieraschi dello stretto di Hormuz, devono essere assolutamente d'accordo, e la base giuridica internazionale potrebbe essere una risoluzione delle Nazioni Unite. Quindi
0: sì, anzi,
1: la cosa importante
0: è che l'Iran
1: Esatto, perché e poi soprattutto nell'Iran e l'Oman si devono opporre all'impiego di queste navi tedesche o di altri paesi europei nelle loro acque territoriali.
0: Possiamo dire che se tutto va in questa direzione è il loro interesse, oltre che dell'Oman, primariamente dell'Iran, no? Che l'Hormuz venga sminato, quindi diciamo che se l'Iran otterrà a livello quadro tutto come sta ottenendo fino adesso, quindi anche la possibilità di tariffare Hormuz, è evidente che poi avrà interesse a che questo sia bonificato il più possibile dalle mine, dalle incognite. Veramente? Perché?
1: Allora, anche questa, ne ho qualche dubbio, perché per ora non è mai scoppiata una mina e di navi ne sono passate, per cui potrebbe anche essere un bluff dei Pasdaran, perché invece le mine le hanno messe altrove, quindi cioè nel senso che le navi stanno passando, le navi
0: l'arguzia persiana
1: mese con varie autorizzazioni. Per cui anche perché è un po' è diventata Hormuz, è diventata la tonica iraniana, quindi in un certo senso pregiudicare il passaggio delle navi sarebbe stato molto molto pericoloso, mentre invece pare che le mine le abbiano messe veramente sui detriti della centrale nucleare di Isfahan, perché Trump aveva provato a fare
0: un senso militare. Certo, lì ovviamente
1: per evitare che Trump si prenda i 450 kg di uranio arricchito, che comunque non serviranno più con l'accordo e con quello che hanno ottenuto di fatto bloccando Hormuz.
0: Quindi scusami, ma per immaginarmi plasticamente il quadro, può darsi che inizino anche le nostre navi, le imprese tedesche, le navi olandesi e francesi che hanno un certo know-how, insomma a livello di navi sminamine, che arrivino lì e non trovino niente, che continuino a cercare e queste mine non vengono in qualche modo identificate, no? Perché sarebbe proprio...
1: Allora è molto strano che comunque navi ne sono passate.
0: No, hai ragione.
1: Nello stretto con le varie autorizzazioni, pagando anche pedaggi. Pedaggi sono $1,500,000 di dollari, pagate però in altre valute, yen, bitcoin, eccetera, eccetera. Però finora non è successo nulla e nessuno ha sminato, e non puoi mappare le mine in mare come invece puoi mapparle sulla terraferma.
0: Sì, e sappiamo che anche quando le mappi sulla terraferma sono mappe assolutamente approssimative, no? Figuriamoci in mare quando poi ci sono le doppie mine a fondo e le mine fluttuanti, quindi diventa estremamente complicato. E tu dici l'Iran non l'avrebbe mai fatto perché avrebbe ipotecato anche la sua di sicurezza e il suo poi di futuro.
1: Ma anche dei suoi marinai e dei marinai cinesi, perché non dimentichiamo che una parte della pesca nel Golfo Persico è stata appaltata ai marinai cinesi, perché ci sono dei pesci che si trovano nel Golfo Persico che per una questione religiosa legata alla cultura, alla religione sciita, gli iraniani non mangiano, mentre invece i cinesi li pescano e poi li esportano. Quindi c'è tutta una parte ci sono tantissime barche di pescatori cinesi che hanno in appalto determinate parti del Golfo Persico nelle acque territoriali iraniane. Quindi le mine metterebbero anche in pericolo i pescatori, i marinai. Quindi insomma stiamo a vedere, perché non è
0: tutto
1: detto che quello potrebbe anche essere stata una mossa, un annuncio da parte dei Pasdaran in cui tanti sono cascati. Insomma, vediamo cosa succede, però mi sembra strano che prima di aver sminato lo stretto di Hormuz si sia andati avanti in questo modo. Comunque quello che pare, che ho letto, è che le mine gli iraniani le avrebbero messi nella parte omanita territoriale, perché in questo modo hanno spostato il traffico marittimo
0: dalla parte loro.
1: Nella parte loro, quindi di loro competenza. Tutto questo con l'accordo dell'Oman, perché comunque con l'Oman vanno
0: assolutamente d'accordo, perché sta emergendo adesso, anche se l'Oman se ne sta abbastanza zitto, ma che in realtà ormai da settimane sono in continuo e stretto colloquio, no? Perché ovviamente anche l'Oman
1: sono sempre stati storicamente ancora al tempo dello Shah.
0: Certo, non solo per rapporti diciamo così di lunga data, però penso sia anche una questione di intelligenza strategica e geopolitica, nel senso la vicinanza dell'Oman rispetto al gigante iraniano ha sempre indotto l'Oman ad avere rapporti di un certo tipo con l'Iran, no? Credo che sia gioco forza anche, oltre alle motivazioni storiche.
1: Sì, non credo sia soltanto quello, perché gli Emirati, il Qatar avrebbero avuto, gli Emirati soprattutto sono molto vicini all'Iran dal punto di vista territoriale, ma non hanno avuto questa accortezza. Infatti durante la guerra gli Emirati hanno sparato più volte missili contro l'Iran, più che missili hanno l'aviazione militare emiratina ha colpito l'Iran. Diciamo che ci sono problemi.
0: Sì, però proprio perché anche storicamente,
1: culturali.
0: Esatto, dico anche storicamente, no? Ci sono piani, relazioni diverse, poi sicuramente gli Emirati stanno giocando anche la loro partita con l'Arabia Saudita, insomma un po' tutto ha rimescolato dal 28 febbraio in poi, sono riemerse anche, come dire, istanze mai completamente, frizioni mai completamente sopite. Ecco, quello che è certo è che al di là di dettagliare come tecnicamente poi sarà il nuovo stretto di Hormuz, la gestione, quindi anche l'Iran cosa otterrà o meno rispetto a colloqui negoziati con gli Stati Uniti, quello che è certo è che tanto profondamente stanno cambiando gli equilibri, le alleanze, come dire, le volontà e le consapevolezze nel Golfo. Si parla anche molto di questo accordo di Maometto, no? Che non solo dialetticamente si contrappone agli accordi di Abramo, cioè si sta tutti facendo i conti con un nuovo Medio Oriente e con un nuovo Golfo, secondo te?
1: Diciamo che i paesi del Golfo Persico devono ricostruire la loro architettura di difesa, perché aver ospitato le basi militari americane per decenni non li ha protetti in questa guerra, ma anzi ha fatto sì che le basi americane in Qatar, negli Emirati, in Bahrain, in Kuwait fossero prese d'attacco, da di mira dai missili iraniani, perché da lì partivano appunto gli attacchi americani. Quindi qui sicuramente c'è una nuova riflessione da fare. Tornando brevemente all'Oman, c'è un'altra questione. L'Oman ha sempre svolto il ruolo regionale che a livello internazionale ha avuto la Svizzera. La Svizzera ha ospitato i colloqui in questi giorni nei pressi di Lucerna, ma la Svizzera ha sempre rappresentato dal punto di vista diplomatico gli Stati Uniti da quando c'è stata la presa dell'ambasciata americana a Teheran il 4 novembre del 1979. Quindi tutti coloro che in Iran hanno anche il passaporto americano, hanno bisogno di un qualsiasi cosa, si sono sempre recati in ambasciato, nel consolato svizzero. La questione dell'Oman è diversa, perché l'Oman ha mediato tutti quei casi difficili che ci sono stati, per esempio per gli ostaggi internazionali, erano stati catturati dai Pasdaran sulle montagne confine tra Iran e Iraq, nel Kurdistan, iraniano e iracheno, tre escursionisti, erano due ragazzi e una ragazza, sono stati accusati di spionaggio e poi sono stati liberati grazie alla mediazione dell'Oman. Quindi l'Oman ha sempre svolto un ruolo importante anche nella cosiddetta diplomazia degli ostaggi di Teheran, liberando ostaggi in cambio di tante cose. Per esempio, sono stati liberati nell'agosto del 2023 5 ostaggi con passaporto iraniano e statunitense. In cambio l'America avrebbe dovuto sdoganare quei 6 miliardi di dollari che erano bloccati in Corea del Sud per la vendita di petrodollari. Quei 6 miliardi di dollari sono arrivati in Qatar, poi c'è stato il 7 ottobre gli attacchi terroristici di Hamas, e a quel punto è stato deciso di non sbloccare più quei soldi. Però l'Oman ha avuto un ruolo importante in questa operazione, in tante altre, insomma. Però appunto ci si sta ripensando al ruolo dell'America, anche perché appunto questa America è quella che ha portato in guerra Dubai, Abu Dhabi,
0: certo, che non è stata in grado di difendere,
1: che hanno perso la loro immagine,
0: quello certo,
1: sì, ma soprattutto ha distrutto l'immagine e l'immagine di sicurezza di questi paesi come luoghi turistici e come paesi dove andare a delocalizzare,
0: e questo resterà anche dopo, no? E dico, questo resterà, è difficile adesso da recuperare, perché tu, quello che noi abbiamo al di là degli accordi, di come si concluderà il tutto, però è di un'area che è diventata instabile.
1: Sì, diciamo che stabile non lo è mai stato, quello assolutamente no, al di là della percezione.
0: Però i singoli paesi erano mai visti come pericolosa. Una sorta di oasi, no? In qualche modo, in un contesto sicuramente che storicamente non è mai stato stabile, il Medio Oriente, quasi per assioma. Però
1: sì,
0: l'idea che uno aveva di Dubai, insomma, Abu Dhabi, era l'idea d'Oa, era l'idea veramente di alcuni paradisi che avevano proprio questo, questa dimensione, sì, di oasi, io la definirei così. Forse anche
1: sì, io li definirei paradisi, se parliamo degli Emirati, Dubai in particolare, sono paradisi fiscali perché
0: sì,
1: il denaro sporco anche dell'Europa veniva lavato lì e poi
0: sono delle lavatrici, certo, hai perfettamente ragione. Grazie, sempre molto interessante ascoltare Farihan Sabahi. Buon lavoro Farihan, grazie ancora.
1: Grazie Chiara, anche a te, a presto.
0: Farihan Sabahi è associata in storia contemporanea all'Università dell'Insubria, visiting senior fellow alla London School of Economics, giornalista, ed è veramente da lei che abbiamo sempre uno sguardo in più, sguardo che adesso puntiamo lontano, oltre oceano, fino ad arrivare in America. Stiamo parlando della Colombia per il ballottaggio delle elezioni presidenziali. Abelardo de la Espreia, candidato di estrema destra trumpista, ha tecnicamente vinto, ma per un pugno di voti, il ballottaggio delle presidenziali contro il candidato e leader della coalizione progressista Ivan Cepeda, spalleggiato dal presidente uscente Gustavo Petro. I voti con cui ha vinto sono veramente pochissimi, una manciata. Da qui c'è stato da parte della sinistra la richiesta di riconteggio. Adesso la parola aspetta i giudici. Quello che è certo è che ci sono già stati dei disordini e adesso quindi cerchiamo di capire quello che potrebbe succedere, ma soprattutto cerchiamo di definire che tipo di presidenza si apre con Abelardo de la Espreia se verrà confermata la sua vittoria, anche se veramente di strettissima misura. Raggiungiamo addirittura in Argentina Juan Vargas, economista, insegna all'Università di Torino, al Carlo Collegio e al Collegio Carlo Alberto. Buongiorno professore, buonanotte per lei.
2: Buongiorno, grazie mille.
0: Allora, ci aiuta a capire quale paese esce da queste urne. Ora, al di là del riconteggio, vedremo i giudici come si esprimeranno o meno, però è evidente che, volendo dar per scontato che sia stato un voto regolare, che il paese esce veramente spaccato da queste elezioni.
2: Spaccato è proprio la parola giusta. Come ha già accennato lei, la differenza tra i due candidati è molto stretta, è di 250.000 voti su 26 milioni, quindi meno di un punto percentuale. È un margine eloquente sulla profondità della divisione e la polarizzazione del paese. E la mappa geografica del voto è anche molto suggestiva. De la Espreia ha vinto nelle regioni andine centrali tranne la capitale Bogotà, che sono più urbanizzate e più sviluppate, e Cepeda ha vinto a Bogotà e poi sulle coste nelle periferie remote. È un paese spaccato tra periferia, tra una periferia che è stata soggetta a tanta violenza per decenni poi un centro urbano tendenzialmente più sviluppato e meno violento. Queste due economie non si parlano. La prima si rende conto che il dialogo è la strategia che eventualmente la farà superare il flagello della violenza, anche se nel lungo periodo, e poi la seconda, la Colombia più urbana e sviluppata, vuole ormai pugno di ferro, e in mezzo ci sono 15 milioni di persone che non hanno votato, quindi un terzo degli aventi diritto è rimasto a casa.
0: Ma
2: sul riconteggio Cepeda stesso ha riconosciuto che non ci sono irregolarità sufficienti per parlare di brogli, e quindi il risultato è quasi certamente regge. Ma comunque governare con questo mandato sarà durissimo. De la Espreia sarà presidente solo di metà Colombia, purtroppo.
0: Certo, su questo non c'è dubbio. Ma allora cerchiamo di capire qual è l'idea della Colombia che ha De Espreia, e quindi qual è il programma che adesso il tigre, come viene chiamato, si appresta a realizzare.
2: De la Espreia è una figura molto inquietante. Non ha mai ricoperto cariche pubbliche. Il suo movimento, che si chiama Defensores de la Patria, non ha nemmeno un deputato in Parlamento.
0: Ecco.
2: Eppure lui ha vinto per la sua retorica diretta, teatrale, senza sfumature. Ha seguito alla lettera il copione del populismo di destra contemporaneo, e quindi fa parte di questo fenomeno globale organizzato, di questa franchising transnazionale, come con connotazioni esplicite nella regione, come Bukele, Milei e Cast, e ovviamente anche Trump negli Stati Uniti. Lui ammira apertamente tutti loro. Il combustibile di questi movimenti purtroppo non è un programma politico vero e proprio, per rispondere alla sua domanda, ma la manipolazione senza argomentazione di emozioni primitive come la paura e la rabbia. E quindi non si offre un programma, si offre un mito basato nella pericolosità di un nemico interno e nel nazionalismo patriottico supportato dalla famiglia, dalla chiesa. Ad esempio, Della Spriglia ha indossato sempre la maglia gialla della nazionale di calcio, appropriandosi di un simbolo di identità nazionale in tutta la sua campagna.
0: Sì, questo è veramente tipico dei populisti.
2: In quanto a proposte specifiche sono consistenti con quest'idea, sempre dentro il contesto di un pugno di ferro alla Bukele. Ad esempio, promette 10 mega carceri, sì, dove i detenuti sarebbero, cito, 10 anni a pan, 10 anni sottoterra, pane e acqua, e poi la guerra totale ai gruppi armati senza negoziati.
0: Sì, infatti ha tenuto anche una retorica estremamente muscolare, ma poi diciamo fatta di slogan rispetto anche ai narcos, no? Ha promesso attacchi aerei, di affondare imbarcazioni legate al narcotraffico, quindi corrisponde proprio alla retorica a cui faceva riferimento adesso.
2: Infatti è la promessa più pericolosa del suo programma.
0: Sì,
2: in un'intervista televisiva ha detto che farà abbattere ogni aereo carico di droga che lascia la Colombia e affonderà le imbarcazioni dei narcos lungo le coste del Caribe e del Pacifico, esplicitamente sul modello di Trump, quello che abbiamo visto nei mesi scorsi, che ha condotto operazioni simili. Il problema è che questa logica applicata in Colombia apre scenari molto rischi. Il primo è che i gruppi armati colombiani non sono più i cartel tipo cartel di Medellín, di Pablo Escobar, o i grandi cartel messicani con strutture centralizzate, ma sono organizzazioni frammentate, dispersi nel territorio, che sono spesso mescolati con la popolazione civile, e quindi un'offensiva militare totale rischia di colpire in modo indiscriminato.
0: Certo.
2: Il secondo è questo, lo dico sulla base della mia ricerca. La storia colombiana mostra che ogni volta che si è cercato di distruggere l'offerta di cocaina con forza bruta, sia eradicazione aerea che bombardamenti, la produzione si è spostata altrove e si è ripresa rapidamente, e anzi è cresciuta. Quindi non si risolve un problema economico con una risposta militare. Il modello Bukele in El Salvador ha funzionato in parte perché le gang salvadoregne sono urbane e visibili, ma in Colombia la sfida è completamente diversa. È un territorio vasto di foreste immense, confini porosi, e quindi il rischio concreto è una spirale di violenza senza una strategia politica alle spalle.
0: Professore, un'ultima domanda, visto che tra l'altro proprio anche in Argentina si trova. Ovviamente con la vittoria del Tigre possiamo dire che in qualche modo la Colombia, almeno per il momento, ha archiviato la sua era comunista. Però vediamo che non è l'unica, c'è proprio una svolta verso destra di paesi importanti dell'America Latina: Argentina, Cile, Ecuador, ora la Colombia, attenderemo il Perù. È ineluttabile questa svolta a destra dell'America Latina, di una certa destra, tra l'altro.
2: Sì, allora innanzitutto non sono d'accordo, nel senso che non c'è mai stato comunismo in Colombia.
0: Ecco.
2: Quella di Petro è stata la prima presenza di sinistra nella storia colombiana, ma non un governo comunista.
0: Okay.
2: Quindi usare la parola comunismo e anche in distorsione nel caso di Cepeda. Questa è precisamente la retorica che De La Spriglia vuole usare, ma non un'analisi politica. Ma la tendenza che lei accenna è reale. È vero che in pochi anni abbiamo visto Milei in Argentina, Cast in Cile, Noboa in Ecuador, Bukele in El Salvador, ora della Spriella in Colombia, e in Perù Keiko Fujimori è in testa al conteggio. Ma il filo comune non è tanto un cambiamento ideologico dei latinoamericani verso destra, ma è più, io direi, la stanchezza della violenza in Ecuador, ecco, in Cile, della corruzione in Argentina, in Perù, e di tutto esso in Colombia. In questo, e in questo vuoto si infilano figure come della Spriella, che offrono risposte semplici a problemi complessi. Quindi la domanda è se queste risposte funzioneranno, e purtroppo la mano dura da sola non penso possa risolvere i problemi strutturali, e tante volte li può peggiorare.
0: È stato chiarissimo, professore. Io la ringrazio veramente tanto anche per averci concesso questo collegamento quando in Argentina sono più o meno le 2-3 di notte. Grazie, Juan Vargas. Buonanotte.
2: È stato un piacere, grazie mille.
0: Piacere nostro.
2: Grazie mille.
0: Juan Vargas, economista, insegna all'Università di Torino, al Collegio Carlo Alberto, grande conoscitore anche per proprie origini dell'America Latina. E torniamo invece a occuparci delle questioni più vicine geograficamente a noi, a cominciare proprio a quelle casalinghe, che ovviamente sempre più si intrecciano con quelle europee e internazionali. Per farla breve, Trump ancora una volta è tornato ad attaccare l'Italia perché ci siamo comportati molto male nei suoi confronti, ha detto, ma si è detto comunque deluso da tutti i leader della NATO che non l'hanno aiutato in Iran. Ricordate, no, quando dicevano no, bisogno del vostro aiuto perché tanto posso fare da solo, e quando la Francia di Macron gli ha detto guarda, per quanto riguarda il post fase bellica ci siamo anche per la bonifica di Hormuz, ha detto vabbè, 3-4 mine ma possiamo fare da soli, ecco, ha detto che invece adesso non le abbiamo aiutato, per cui di nuovo ha ribadito che sta pensando di uscire dall'alleanza. Vedremo quello che succederà al vertice di Ankara del 7-8 luglio, anzi sarà interessante capire se al vertice NATO, quello che è veramente importantissimo, quello del luglio prossimo, sarà addirittura presente NATO Trump oppure no. Intanto però Palazzo Chigi ha cambiato strategia dopo le risposte, definiamole piccate a caldo, di Meloni, dopo gli attacchi diretti di Trump. Adesso la linea di indirizzo di Palazzo Chigi è: non rispondiamo alle provocazioni per salvaguardare e mantenere i rapporti tra i due paesi, tra Italia e Stati Uniti, che vanno oltre i rapporti personali tra Presidente del Consiglio e Presidente pro tempore degli Stati Uniti, e che il tema è quello di ricucire un rapporto con la Casa Bianca dopo gli insulti di Trump. È stato già l'incipit dell'editoriale sabato scorso sul Corriere della Sera del pezzo di Massimo Franco, che ha il telefono con noi. Buongiorno, bentornato Massimo Franco.
3: Buongiorno, buongiorno, grazie dell'invito.
0: Massimo Franco è scrittore, editorialista del Corriere della Sera, vi ricordo, ha recentemente pubblicato per Solferino Papi, dollari e guerre, il potere dell'America in Vaticano, dai tabù del passato a Leone XIV, e molto ci spiega anche di quello che stiamo vivendo probabilmente in queste giornate. Però domanda diretta a Massimo Franco, sei d'accordo con chi dice attenzione, non fatevi ingannare, al di là della boutade caratteriale di Trump, qui a rischio veramente ci sono i rapporti bilaterali Stati Uniti Italia, chi dice invece no, questi rapporti sono più storici, strutturati e forti di chi in questo momento è alla Casa Bianca?
3: Ma io credo che i rapporti siano molto più strutturati e profondi che non quelli con l'amministrazione Trump. Quindi penso che abbia fatto benissimo l'Italia ad abbassare i toni. Semmai sono sorpreso che ci abbia messo 2-3 giorni per capirlo, perché era un pochino prevedibile che dopo una reazione a caldo, che si può anche comprendere per la delusione cosciente di Giorgia Meloni attaccata in un modo volgare diretto a Trump, ci potesse essere questa tentazione. Ma qui stiamo passando da giorni nei quali si anticipa che non c'è nessun problema, che lo staff di Palazzo Chigi fa sapere c'è una ricomposizione dei rapporti con Trump, ad un attacco diretto di Trump che non è stato previsto, ad una reazione da parte di Giorgia Meloni tanto orgogliosa quanto un po' istintiva, fino a rendersi conto che invece bisogna abbassare i toni. Quindi vedo non tantissima lucidità da parte dello staff di Palazzo Chigi, anche se, ripeto, la cosa è talmente clamorosa che capisco anche lo smarrimento. Io però ho la sensazione che è un po' come col Vaticano, non è che l'aggressione di Trump al Papa voglio dire che i rapporti tra Stati Uniti e Vaticano si romperanno.
0: Certo.
3: Andrà tutto un pochino ricalibrato, perché questa amministrazione non solo è imprevedibile ma è fortemente antieuropea, e questo quindi rende tutto molto più complicato.
0: Quando Trump parla di delusione si riferisce ovviamente soprattutto alla questione Iran-Medio Oriente, nel caso italiano le basi di Sigonella, perché sicuramente è anche la ferita aperta, no? Perché anche le trattative, i negoziati non stanno andando avanti, basta leggere il memorandum a favore della parte statunitense, c'è una sorta di vera e propria resa degli Stati Uniti. Tra l'altro molti possono puntare sul fatto anche che Trump non conosca bene la storia, tanto meno

0: cose invece più pratiche, sicuramente il richiamo è su Sigonella, sicuramente dell'Italia altre cose non gli sono andate giù, la questione delle armi, della difesa, l'appoggio filo ucraino coerente, perché va riconosciuto a Meloni la coerenza nel sostegno all'Ucraina, probabilmente anche la posizione italiana rispetto alla Groenlandia, che ormai non ce ne ricordiamo nemmeno più. Però quanta noia avrà dato secondo te a Trump proprio le reazioni dell'Italia a sostegno del Papa quando più di una volta è stato attaccato da Trump?
1: Ma certamente hai messo in fila una serie di elementi che possono avere tutti contribuito, però dobbiamo partire da una premessa che spesso dimentichiamo. L'aggressione all'Iran da parte dell'America e di Israele è stata fatta senza avvertire gli alleati europei e della NATO.
0: Ah, certo, verissimo.
1: Quindi l'idea di chiedere aiuto per dei bombardamenti, per usare delle basi, dopo che tu hai attaccato, senza neanche informare i tuoi alleati, mi sembra una pretesa totalmente campata per aria.
0: Hai ragione, trattasse di Trump, però trattandosi di Trump non va molto
1: questa è la
0: canale.
1: Prima cosa, per cui è inutile che chieda l'aiuto ad alleati che non hanno neanche informato dei bombardamenti. Questo è il primo elemento. Il secondo, la base di Sigonella, la risposta sul Papa. Ma insomma, voglio dire, quando tu violi tutte le norme di diritto internazionale e poi pretendi che gli alleati che non hai informato li mettano a disposizione le loro basi, questa è una pretesa un po' strana. E quando tu fai una guerra unilaterale violando le norme di diritto internazionale e qualunque autorizzazione delle Nazioni Unite e pretendi che il Papa non dica qualcosa contro la guerra quando il Vaticano vive del multilateralismo, queste sono tutte pretese un po' assurde. Io poi, al di là di tutto, vedo questo. Attacca l'Italia perché la considera, a mio avviso, in parte a ragione, in parte a torto, l'anello debole dell'Unione Europea. Ma noi sono 2 anni che vediamo gli Stati Uniti che in tandem con la Russia tentano di delegittimare l'Unione Europea in quanto tale,
0: sì,
1: e tentano di avere rapporti bilaterali senza riuscirci con i singoli paesi. Questo dimostra che Trump non solo viola il diritto internazionale, ma non capisce che cos'è l'Europa, che è una comunità di minoranze che stanno insieme perché è l'unico modo per avere una voce e una forza. Quindi ci sono diversi elementi che contribuiscono. L'Italia in questo momento è più esposta perché è anche un po' vittima della narrazione della
0: certo.
1: Ecco, non puoi dire che l'Italia è tornata a contare dopo tanti anni e che i rapporti con Trump sono idilliaci e poi ritrovarti in questa situazione. Quindi ci sono stati, secondo me, errori di analisi rispetto sia alla psicologia di Trump, quelli che erano gli obiettivi degli Stati Uniti.
0: Sì, tra l'altro tu hai detto giustamente Trump e Putin, ma io ci aggiungerei anche la Cina di Xi Jinping, puntano a una demolizione proprio del progetto europeo, no? Quindi a dividere i paesi e instaurare dei rapporti bilaterali proprio per non rafforzare l'Unione Europea, forse perché loro più di noi sono consapevoli che se veramente uniti siamo una potenza non da poco, da poter poi giocare come peso su più livelli. Quindi trovo interessante che queste due grandi potenze mondiali, Stati Uniti e Cina, è una potenza, a questo punto possiamo definire potenza nucleare perché non è certo potenza economica e nemmeno militare, lo stiamo vedendo sul campo, ma che comunque a livello di potenza nucleare la Russia resta, puntino a smembrare l'Unione Europea. Io lo trovo assolutamente da lezione, no? Per tutti noi dovrebbe essere una riflessione in più. Vorrei tornare, perché ce l'ha svelato Trump, sul fatto di vederci come alleati, cioè in realtà Trump non li vede degli alleati, non li vuole. Anche parlando di Meloni, non ha detto proprio da lei che era un'alleata, no, ha detto che era una fan. Quindi già questo ci porta nelle sue categorie mentali, nel mondo di Trump.
1: Sì, senz'altro ci porta nel mondo di Trump, che ha una rozzezza
0: mamma mia.
1: però dobbiamo farci anche qualche domanda.

0: nel senso che Giorgia Meloni, che ha tenuto, hai ragione, una posizione molto coerente e forte sull'Ucraina, come il resto dell'Europa, sottolineiamolo questo, in realtà evidentemente è stata percepita nella scelta di Trump come una persona che avrebbe assecondato sempre i voleri del presidente americano.
1: Vero.
0: Nel momento in cui invece Giorgia Meloni semplicemente rivela la sua dimensione europea, che secondo me è obbligata, non è soltanto una scelta, è anche una necessità per l'Italia di essere innanzitutto membro dell'Unione Europea, in questo momento è stato il cortocircuito mentale di Trump. Evidentemente anche lui sarà fatto un film diverso, e in questo momento lui prende e attacca a testa bassa in un modo assurdo, pensando così di indebolire l'Italia e l'Europa. Quello che non hanno capito la Russia e gli Stati Uniti è che mentre in passato si potevano spartire l'Europa perché c'era la guerra fredda, oggi la Russia è un paese, non dico uno stato fallito, ma uno stato che rischia il fallimento economico, e gli Stati Uniti non hanno più la potenza di prima. Quindi in realtà questa idea di dividersi il mondo con dietro la Cina che appoggia subdolamente la Russia è un'operazione meno facile del passato, per fortuna.
1: Ma secondo te, Meloni, al di là delle dichiarazioni pubbliche prima di questo incidente diplomatico, prima del G7, aveva capito, aveva realizzato appieno cos'era, chi era Trump e l'idea che Trump aveva di lei e dell'Italia, oppure nella narrazione c'è stato anche un autoinganno? Cioè, se non fossero intervenute le famose due telefonate, una della collega Mazza, l'altra appunto l'ultima del collega Compatangelo, avremmo vissuto nell'ignoranza del sapere il vero pensiero di Trump? Saremmo rimasti all'interpretazione di gesti e parole?
0: Saremmo rimasti nell'illusione che continuasse un ponte virtuale tra Stati Uniti e Italia che in realtà non è mai esistito. E questo io dico che l'Italia di Giorgia Meloni è vittima della propria narrazione, perché per due anni la Meloni e la sua cerchia hanno accreditato un'Italia che contava moltissimo nel mondo, che aveva un rapporto speciale con gli Stati Uniti. Nel momento in cui c'è stato il primo elemento di tensione, che sia chiaro, non è colpa di Giorgia Meloni ma di Trump, perché è lui che ha fatto degli atti unilaterali, ma non verso la Meloni, ma bombardando l'Iran senza avvertire gli alleati e continuando negli errori che hanno portato poi a una soluzione che di fatto è una sconfitta, in questo momento è logico che si scopre il bluff. E quindi ci troviamo di fronte a un'Italia ferita da questi attacchi, che deve mantenere il rapporto con gli Stati Uniti, ma che non può non meditare su questa sconfitta strategica.
1: Cosa ne pensi di chi dice in realtà Trump, volendo vedere diciamo il bicchiere pieno da parte della maggioranza e soprattutto di Fratelli d'Italia, in realtà Trump ha fatto un favore alla Meloni, così Meloni in campagna elettorale si potrà giocare anche questa schiena dritta, no? Questa capacità di contrapporsi direttamente a Trump e di rivendicare il bene, l'interesse italiano prima di tutti, e che quindi alla fine possa essere una carta non da poco nella campagna elettorale ormai iniziata per le urne 2027.
0: Ma guarda, può darsi e magari sarà anche molto abile a sfruttarlo Giorgia Meloni. Il problema è quello che c'è stato prima e quello che ci potrebbe essere nei prossimi mesi, perché non è facile cancellare due anni in cui molti esponenti della maggioranza proponevano il premio Nobel per la pace a Trump. E non è neanche molto facile smentire quello che era stato detto anche negli ultimi giorni. Poi certamente io ho la sensazione che nell'immediato questa vicenda, questo attacco volgare di Trump possa riportare qualche voto a Giorgia Meloni, ma mi chiede sul piano strategico che cosa succeda, perché la politica internazionale è sempre stata il punto di forza di questo governo, più di una politica interna nella quale, come abbiamo visto, le riforme sono state estremamente carenti e quanto non bocciate come nel referendum sulla giustizia. Se ti frana la sponda americana, sì, nell'immediato puoi pensare di ricavarne dei vantaggi elettorali e non è male. Il problema è capire quanto però anche gli Stati Uniti potranno influire sulle prossime elezioni. Quindi sono sempre calcoli che mi pare vadano e rientrano nello spazio di poche settimane, pochi mesi, forse pochi giorni,
1: sì.
0: Ma bisogna pensare in modo un po' più lungo che cosa è in termini di implicazioni strategiche questo incidente.
1: Assolutamente, perché il rapporto con gli Stati Uniti e la politica internazionale sono sempre centrali per un paese, anche se noi in Italia...
0: Ma ce l'ha detto il governo fino a ieri.
1: Però è una regola vera di cui noi italiani siamo stati forse fino agli ultimi anni poco consapevoli, però credo che sempre più poi invece farà l'ago della bilancia anche nelle prossime elezioni, anche se sicuramente saremo inondati di una campagna elettorale giocata su slogan, bonus... promesse, soprattutto da un punto di vista economico, perché sono quelle che arrivano direttamente nelle tasche. Però la vera possibilità di un governo poi si giocherà veramente sugli equilibri politici internazionali delle singole coalizioni, e qui sappiamo che ci sono dei vulnus da una parte e dall'altra. E allora, a questo punto, guardando le prossime elezioni, sicuramente da risolvere, capire e definire nello strettissimo giro di poche, massimo poche settimane, la questione Stati Uniti, ma poi la questione interna, cioè la questione Vannacci. E ti pongo la questione Vannacci perché è evidente, anche senza essere troppo maliziosi, che quello che prima rappresentava Salvini ora un po' lo rappresenta Vannacci, anche rispetto non ai temi immigrazione, non solo rispetto ai temi immigrazione e politica interna, ma anche rispetto, come dire, una proiezione internazionale di affinità con certi leader, soprattutto quelli che stanno al Cremlino. C'è qualcuno che in modo molto molto malizioso dice che adesso è Putin che sta aiutando Vannacci più di quanto invece ha aiutato Salvini. Ovviamente stiamo estremizzando, no? Sono anche un po' battute un po' troppo facili, però forse qualcosa di vero c'è. Ma la domanda è: quanto dà fastidio Vannacci a Meloni e cosa deciderà Meloni rispetto a Vannacci? Quanto tenerselo vicino o lontano?
0: Ma guarda, Vannacci è una spina che qualcuno ha conficcato nel fianco destro della maggioranza di destra. E non è chiaro se ci sia un suggeritore che è anche estero, ma certamente rappresenta, secondo me, un imbarazzo, senz'altro per la Lega che l'ha creato in modo insipiente con Salvini, ma secondo me anche per Fratelli d'Italia, perché lui tende a coprire l'ala più estrema della destra post-Messina e tende anche ad appropriarsi dell'album di famiglia di Fratelli d'Italia. Quindi c'è, secondo me, un tentativo di erodere voti a destra che, secondo me, mette in serio imbarazzo Fratelli d'Italia, che probabilmente fino all'ultimo non deciderà che cosa fare, ma che comunque sia potrebbe essere purtroppo costretta a piegare un po' la sua agenda di politica interna, ma soprattutto estera, in modo diverso da quanto ha fatto finora. Quindi è un'incognita che pesa sui prossimi mesi. Io devo dire che onestamente tutta la vicenda è molto molto preoccupante, perché mostra delle crepe in una maggioranza che sembrava solidissima e che invece compromettono l'immagine internazionale pure dell'Italia. Ma questo non vale soltanto per la maggioranza, perché io credo che l'effetto Vannacci abbia qualche riflesso anche nelle opposizioni.
1: Direi proprio di sì.
0: Ecco, ci sono frange del Movimento 5 Stelle che a mio avviso sono attirate da Vannacci.
1: Ma non sarebbe neppure una novità, no? C'è stata una consonanza di spiriti nel governo giallo-verde, dove, insomma, dove si sono proprio trovati benissimo alcuni 5 Stelle con alcuni leghisti estremi.
0: Ma anche per alcune pulsioni filorusse.
1: Sì.
0: Quindi io credo che l'effetto Vannacci sia una sorta di specchio delle contraddizioni della maggioranza e di una parte delle opposizioni, e quindi imporrà a tutti o di chiarirsi meglio le idee e di avere una posizione più netta anche sulla politica estera, ma direi anche sui valori, perché sull'immigrazione, sull'omosessualità, le posizioni di Vannacci sono posizioni molto arretrate, ma che attraggono pezzi di società, seppure minoritaria, e questo è un altro elemento di riflessione. Quindi non basta soltanto dire che Vannacci è un personaggio impresentabile, bisogna anche cercare di capire perché ci sono frammenti dell'opinione pubblica che vengono attratti dai suoi temi.
1: Massimo Franco, vorrei utilizzare questi minuti ultimi che abbiamo a disposizione per, prendendo ancora spunto dal tuo libro Papi, Dollari e Guerre, tornare sul rapporto Trump-Leone XIV, cioè capire se secondo te Trump, che sicuramente è stato spiazzato, preso in contropiede, no? da questo Papa, da questo Papa, primo Papa statunitense, ma che in realtà è il Papa delle Americhe, come tu ci avevi già ben spiegato, questo Latin Yankees, che di per sé sarebbe un termine ossimorico, no? Esatto, invece in realtà tutt'altro. Ecco, se secondo te Trump ha capito che non conviene attaccare questo Papa, perché questo Papa non è Francesco, soprattutto in previsione delle elezioni di midterm, oppure dobbiamo aspettarci nuovi affondi?
0: Allora, la premessa è che Trump è imprevedibile, quindi
1: giusto,
0: non lo sappiamo.
1: Hai ragione.
0: E detto questo, ho la sensazione che Trump si senta in seria difficoltà ad attaccare questo Papa, nonostante l'abbia fatto in modo maldestro, per un motivo: che questo Papa non risponde. Cioè, questo Papa va oltre Trump. Questo Papa non è contro Trump, è altro da Trump. Questo Papa ha tempo. Trump non ha tempo, quindi, e soprattutto Trump non può accusare questo Papa di essere anti-americano,
1: no.
0: Perché è un figlio di Chicago,
1: certo.
0: Ed è uno che dice che ai mondiali farà il tifo per gli Stati Uniti, quindi sì. Il problema di Trump è che è un presidente che ha sempre vinto e prosperato sulle divisioni e sulle fratture. Questo è un Papa che è stato eletto dal conclave per unire, ricompattare e pacificare la Chiesa e non solo, quindi è difficilmente afferrabile in una polemica, e questo è il dramma di Trump, e questo spiega perché forse ha frenato la sua rabbia nei confronti del Papa, perché poi non c'è stato uno scontro col Papa,
1: no, infatti
0: è stata un'aggressione di Trump al Papa.
1: Esatto, e il Papa, non agendo, l'ha completamente disarmato. Ma la Chiesa statunitense quanto farà, o forse sta già facendo, come dire, base e barriera difensiva, no, rispetto a questo Papa, ponendosi in un alto là rispetto a Trump, quindi facendo arrivare in modo diretto e indiretto il messaggio: non ti permettere di.
0: Ma guarda, i segnali che sta dando il Papa e che sta dando l'Episcopato sono abbastanza univoci. Cioè, il Papa ha nominato il nuovo arcivescovo di New York, Ronald Hicks, che è il contrario di quello che puoi classificare in termini politici trampiano o antitrampiano,
1: okay.
0: E ha sostituito Timothy Dolan con questo personaggio, che è un personaggio molto conservatore sui valori religiosi, ma molto aperto, che non puoi, ripeto, classificare. Allora, questo cosa ci dice? Ci dice che il Papa sta facendo in modo che le categorie del passato, dei vescovi repubblicani, dei vescovi democratici, risultino di colpo datate. Il Papa ha compiuto un'altra scelta, è stata spiazzante. Ha scelto la direttrice del WTM, ecco, Maria Montserrat, come direttrice del Dicastero della Comunicazione. Ora,
1: chissà cosa ne pensa Papa Francesco.
0: Ma sai, Papa Francesco, secondo me...
1: No, perché ricordiamocela, la TV conservatrice,
0: certo,
1: che non aveva belle parole per Francesco.
0: Ma proprio per questo che sto dicendo, cioè Papa Francesco aveva detto che quella televisione, che è una specie di CNN cattolica,
1: sì,
0: che
1: sì,
0: non 110 paesi e 440 milioni di persone nel mondo,
1: mamma mia,
0: è una televisione che una specie di bastione del tradizionalismo cattolico, aveva attaccato Francesco e Francesco aveva parlato di insulti di questa televisione come opera del diavolo. Sì. Ora, il fatto che Papa Leone XIV scelga questa donna messicana ma naturalizzata americana vuol dire che lui smentisce Francesco? No, secondo me di nuovo non dobbiamo usare la categoria della continuità o della discontinuità. Semplicemente il Papa sfida il tradizionalismo assorbendolo, includendolo. Quindi è un'altra impostazione, non è qualcosa che sia contro Francesco, perché credo che questo Papa continuerà a prendere il meglio da tutti i predecessori, a cominciare da Francesco, ma va oltre. Va oltre, e quindi questa scelta conferma il fatto che la categoria dell'esclusione dei tradizionalisti o l'esclusione dei è una cosa che non va più bene, perché si tratta di pacificare la Chiesa.
1: Questo ci fa capire come veramente con Papa Leone si è aperta una nuova fase della Chiesa e per la Chiesa, e sarà interessante seguirne i prossimi sviluppi. Ci faremo aiutare a leggerli anche da Massimo Franco, che ringrazio per questa mattina. Buona giornata Massimo, buon lavoro.
0: Grazie a voi, grazie a te, buon lavoro, ciao.
1: Ciao, scrittore, editorialista del Corriere della Sera, vi ricordo ancora assolutamente da leggere per Solferino Papi, Dollari e Guerre, il potere dell'America in Vaticano, dai tabù del passato a Leone XIV. Noi siamo in chiusura, ma solo di questa parte del Buongiorno in Blu, spazio alle news delle 9, poi torniamo insieme per l'ultima parte della nostra trasmissione, ancora tantissime le cose da raccontarvi, ancora tantissimi giri nel mondo da fare, perché subito dopo le 9 andremo a Londra.
2: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti. È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.
4: Chuck, motore, azione!
5: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
6: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: Attualità, solidarietà, ma anche ambiente, salute, un'economia più giusta per tutti. Sono alcuni dei temi che ogni giorno vi proponiamo a Siamo Noi. Sono Gabriella Facondo, dal lunedì al venerdì Siamo Noi, perché c'è un'Italia che va raccontata e noi lo facciamo. Siamo Noi, ogni giorno alle 15:15, dal lunedì al venerdì su TV 2000.

buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Cauto ottimismo sul fronte USA-Iran dopo i colloqui in Svizzera. Sono stati istituiti gruppi di lavoro su nucleare e sanzioni. Teheran però ribadisce lo stretto di Hormuz sarà gestito da noi. Trump torna ad attaccare l'Italia sul mancato appoggio nella guerra del Golfo, dicendosi deluso da tutti i leader della NATO. Non so se ritirarmi dall'alleanza, afferma il tycoon alla vigilia del vertice del 7-8 luglio ad Ankara. La premier Meloni invita i suoi ad abbassare i toni ed esorta i ministri a partecipare al ricevimento dell'ambasciata americana il prossimo 4 luglio. La lite con Donald, dice, non influenzi i rapporti con gli Stati Uniti. Almeno 6 persone sono rimaste ferite in Ucraina durante la notte per i raid russi che hanno colpito la regione di Zaporizhia, Sumy e Kharkiv. Gli attacchi dopo che il presidente Zelensky nei giorni scorsi aveva avvertito la Russia si sta preparando ad un nuovo massaggio, da un nuovo massiccio attacco. Spianano la strada all'ex sindaco di Manchester Andy Burnham le dimissioni annunciate ieri dal premier britannico Starmer, leader del partito laburista. Il passaggio di consegne è possibile già a luglio, malgrado dall'opposizione. Farage invochi elezioni anticipate. Starmer è il 6° premier bruciato nel post-Brexit, scattata giusto 10 anni fa. Un giovane di 21 anni è stato ferito a morte questa notte davanti alla sua abitazione a Napoli da una persona che gli ha esploso un colpo di pistola al torace da distanza ravvicinata. Inutile la corsa all'ospedale. Lorenzo Spaesiano, questo è il nome della persona colpita, è deceduto poco dopo l'arrivo al pronto soccorso. La vittima non avrebbe alcun legame con ambienti criminali. Ed è tragedia ieri sera nel comune di Peschiera Borromeo alle porte di Milano, dove un agente della polizia locale di 39 anni è deceduto durante un inseguimento ad un'auto che non si è fermata ad un posto di blocco. L'agente è partito all'inseguimento del veicolo a bordo della sua moto, di cui avrebbe poi perso il controllo cadendo a terra. Sono in corso indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente e rintracciare il conducente dell'auto pirata. Non si allenta la morsa del caldo in Europa, emergenza anche in Italia. Oggi sono 12 le città da bollino rosso. Ed è tutto per questa edizione. Il prossimo appuntamento con l'informazione alle 10.

0: provato a resistere rispetto anche a mesi molto faticosi e tortuosi su tanti diversi fronti, ma alla fine Starmer, come lo stesso premier uscente britannico ha detto, ha ascoltato il partito e il partito l'ha accompagnato alla porta. Tra l'altro ieri è stato anche piuttosto commovente il discorso di Starmer davanti al numero di 10 di Downing Street, proprio si è sciolto in lacrime. C'è questa foto iconica riportata da molti quotidiani stamattina dove lui mano a mano con la moglie presi di spalle proprio danno l'idea, no, di allontanarsi e di portarsi verso altri lidi, altri contesti. Questo per dire, però, facendo ben i calcoli, è che il governo di Starmer è durato appena 2 anni e che nel giro di 10 anni sono cambiati 6 governi, una cosa impressionante. Prendo i 10 anni non a caso perché ricorrono proprio oggi 10 anni, quindi vi porto indietro 23 giugno 2016, è stato il giorno del referendum della Brexit, quando poi la storia del Regno Unito ha proprio operato una rotazione assiale. Buongiorno Federico Fabbrini, professore di diritto europeo all'Università di Dublino, fondatore del Brexit Institute, Fulbright Fellow International Security ad Harvard. Di recente pubblicazione, l'esercito europeo difese pace nell'era Trump per il mulino, ma sempre per il mulino nel 2021 ha pubblicato Brexit. Buongiorno Fabbrini.
1: Grazie dell'invito.
0: Grazie a te professore per essere tornato ai nostri microfoni. Allora, è abbastanza iconico, no? Quantomeno suggerisce una riflessione in più, è una suggestione quella che ci arriva, che le dimissioni di Starmer siano arrivate proprio alla vigilia dell'anniversario di Brexit. Sembra quasi unire, no, un quadro dove in realtà da Brexit è iniziata quella instabilità che in qualche modo ha stravolto anche la tradizione britannica, che invece era di una politica estremamente razionale, coerente e stabile.
1: È esattamente così, non ci sono dubbi che le dimissioni di Starmer ieri siano dovute anche ad una serie di fattori contingenti. Starmer aveva commesso degli errori politici, per esempio la nomina di Mandelson come ambasciatore britannico negli Stati Uniti, sì. Si era anche dimostrato una figura diciamo così un po' indecisa nel ruolo di capo del governo, ma al di là di questi elementi anche un po' personali, in realtà le sue dimissioni ieri sono davvero dovute a dei fattori strutturali che traggono la loro origine proprio in quel referendum di 10 anni fa nel quale il popolo britannico scelse di uscire dall'Unione Europea. E di fatto l'eredità di Brexit è una instabilità politica senza precedenti nella storia inglese, appunto 7 primi ministri in 10 anni, sembra una situazione quasi all'italiana, e soprattutto Brexit ha esposto delle fratture profonde all'interno dei vari partiti, i principali partiti politici, e proprio questo spiega le difficoltà oggi anche dei laburisti a trovare una linea politica coerente.
0: Ma in questi 10 anni si è maturata, perché se noi andiamo sui quotidiani questa mattina troviamo diversi commenti come quello dell'ambasciatore Aikin, comunque anche di scrittori che dicono che è stato un errore, cioè c'è l'ammissione che Brexit è stato un errore. Noi sappiamo che secondo alcune versioni è stato anche frutto di una manipolazione, interferenza non proprio legittima anche da parte di attori internazionali, no? Si parla anche di una propaganda russa che avrebbe sovranista, che avrebbe agito in un certo modo, questo non lo sappiamo, però di fatto sempre più pare aumentare la consapevolezza che Brexit sia stato un errore, ma che allo stesso tempo indietro non si torna.
1: Le opinioni pubbliche che abbiamo da vari sondaggi da ormai più di 3 anni ci dicono che la maggior parte della popolazione inglese ha avuto un ripensamento su Brexit, è stata addirittura coniata una nuova parola, ricordiamo Brexit sta per British Exit, cioè sì, uscita certo. Britannica dal Regno Unito, è stata coniata una nuova parola che si chiama Regret, che sta per Brexit Regret, ovvero ripensamento, senso di colpa per Brexit, e in effetti già da appunto il 2021-2022, la fase subito successiva alla pandemia, sappiamo che circa il 55% dei cittadini britannici, se dovesse votare oggi, voterebbe per restare stare all'interno dell'Unione Europea. Quindi c'è un cambio di opinione, chiaramente non è un cambio di opinione enorme, perché le maggioranze sono sempre comunque risicate, ce ne sono anche dei cambiamenti demografici. Però, come accennavo prima, Brexit ha lasciato un'eredità politica complessa nel sistema britannico, perché è andato a spaccare l'allineamento tradizionale che caratterizzava l'ideologia dei vari partiti. E qui il problema è molto forte dal lato del partito laborista, perché storicamente, per esempio, i laboristi erano forti in zone come le aree industrializzate del nord dell'Inghilterra, dove invece i sostenitori di Brexit hanno fatto man bassa nel referendum del 2016. E da qui davvero la difficoltà dei laburisti, perché se vogliono mantenere il controllo e la maggioranza in seggi che tradizionalmente votavano a sinistra, devono temperare il loro sostegno per un ritorno verso l'Unione Europea. E chiaramente il ruolo politico di Farage non può essere sminuito in questo contesto, perché ricordiamolo, Farage fu il principale sostenitore dell'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, aveva fondato all'epoca addirittura un partito che si chiamava UK Independence Party, il partito dell'indipendenza britannica, che poi lui rinominò il Brexit Party durante il periodo delle negoziazioni per mettere pressione sui governi conservatori, e adesso questo partito è stato rinominato il Reform Party, il partito della riforma, e di fatto è diventato un partito anti-immigrazione, un partito nativista non parla più di Brexit, proprio nella consapevolezza che in realtà quella scelta ha causato vari danni al Regno Unito, ma soffiando su un vento xenofobo e anti-immigrazione pone una sfida importante per il partito laburista, costringendo, come ha fatto negli ultimi due anni con Starmer, i laburisti a rimanere molto cauti, quasi esitanti su un ritorno verso l'Unione Europea.
0: Anche tra i principali politici britannici che dicono in modo esplicito che l'unica strada è il ritorno all'Unione Europea, a me viene in mente solo il sindaco di Londra Sadiq Khan, no? Che non fa mistero di questa sua posizione, se no è vero quello che dici, prevale assolutamente la cautela. Staremo a vedere. Intanto ci racconti, ci spieghi qualcosa in più di questo ex sindaco di Manchester, Andy Barnum, che insomma vede adesso la strada spianata per diventare leader del partito laburista e dunque prossimo ottavo premier britannico.
1: Ma Barnum, diciamo, beneficia di una crescente sfiducia nei confronti di Starmer, che appunto nella sua azione di governo nei due anni passati, 24 mesi appena finiti, si era dimostrato molto cauto e un po' debole, e quindi all'interno del partito è aumentato il desiderio di un ricambio nella leadership. Resta il fatto che Barnum, diciamo così, si troverà a dover gestire un partito che affronta esattamente gli stessi problemi di quelli che affrontava Starmer, soprattutto un paese che affronta le stesse difficoltà che affrontava sotto il governo Starmer. Ricordiamoci che dall'uscita dall'Unione Europea, che è avvenuta durante il 2020, quindi ormai 5 anni fa, la Gran Bretagna ha avuto una crescita molto più bassa di quella dei suoi pari all'interno del G7, l'inflazione è stata più alta, Brexit ha causato una diminuzione degli investimenti diretti esteri e una riduzione anche della produttività. Sono tutti problemi strutturali dell'economia inglese che erano stati previsti, diciamo, gli esperti avevano detto prima di Brexit che l'uscita dell'Unione Europea avrebbe causato danni enormi al sistema economico inglese, ed è esattamente quello che è avvenuto. E la verità è che l'unico modo per la Gran Bretagna per riconquistare la crescita economica e migliorare la sua situazione di prosperità sarebbe proprio riavvicinarsi all'Unione Europea. Ricordiamoci che l'Unione Europea è il principale partner commerciale della Gran Bretagna, e ai sensi degli accordi di uscita dall'Unione Europea, di fatto oggi la Gran Bretagna commercia con l'Europa sulla base di un accordo, un free trade agreement, come si dice, un accordo di libero scambio, che è però talmente basilare che è addirittura meno protettivo ed integrato dell'accordo commerciale che l'Europa ha con il Canada, che sta dall'altra parte dell'oceano Atlantico. Ora, chiunque ci ascolta si rende conto che quando tu importi ed esporti più o meno il 50% dei tuoi beni e dei tuoi servizi verso l'Europa, non avere un'integrazione economica con il mercato europeo è davvero darsi la zappa sui piedi per gli inglesi. Per quanto Barnum proverà a fare cose un po' diverse da Starmer, secondo me fino a quando non opterà in modo più sicuro e convinto verso un ritorno almeno nel mercato comune europeo, nell'unione doganale europea, il rischio che la Gran Bretagna continuerà a rimanere stagnante economicamente senza avere peraltro quel ruolo internazionale che alcuni sostenitori di Brexit pensavano avrebbe potuto acquisire.
0: Quindi escludiamo ovviamente che ci sia un fronte politico che rilanci un referendum per tornare nell'Unione Europea, però quello che senza troppa scelta dovrà fare qualsiasi prossimo governo è di tornare nell'area, nella catena del valore, nella catena commerciale con l'Unione Europea, quindi forse pubblicizzandoli, non pubblicizzandoli, però fare degli accordi all'interno dei rapporti bilaterali che in qualche modo rinsaldino il rapporto e il raggio, il perimetro commerciale tra i due paesi, tra le due sponde della Manica.
1: Di fatto questa dovrebbe essere la strategia e Starmer in modo molto prudente aveva iniziato a portare il Regno Unito in quella direzione un anno fa. Nel maggio del 2025 l'Unione Europea e il Regno Unito avevano avuto un primo vertice di alto livello nel quale per esempio i britannici avevano accettato di riallacciarsi al mercato energetico dell'Europa, allineandosi quindi anche alle regole del mercato europeo. Tutto veniva fatto in modo molto incrementale, era previsto peraltro per il prossimo mese un nuovo incontro tra Europa e Regno Unito che avrebbe dovuto anche rivedere in modo più profondo i termini dell'accordo di cooperazione e commercio tra Gran Bretagna e Unione Europea. Questo incontro è stato posticipato a causa delle dimissioni di Starmer, ma accadrà sicuramente entro la fine dell'estate. Questo offre delle occasioni per rinsaldare i rapporti. Il problema è che fino adesso la posizione del governo inglese è stata in parte ambigua e questo secondo me ha consentito anche all'Unione Europea di giocare un po' di rimessa. Di fatto Brexit è stato un problema per Bruxelles, ha causato un grattacapo e una distrazione per molti anni e tanti paesi membri dell'Unione Europea, come dire, hanno messo da parte, si sono un po' dimenticate della situazione britannica. L'Europa affronta tante altre sfide, quindi è chiaro secondo me che la spinta per riallacciare i rapporti e limitare i danni di Brexit deve davvero venire da Londra, e se questo accadesse io penso che Bruxelles potrebbe essere disponibile anche a fare delle concessioni nei confronti dei britannici.
0: C'è poi un altro elemento: con questi equilibri internazionali così pesantemente scossi, soprattutto poi l'elemento Trump, che vediamo il rapporto Trump-Starmer è stato pessimo e si è verificato anche in queste ultime ore, non è arrivato nessun messaggio perlomeno finora ufficiale della Casa Bianca verso Starmer. Ecco, c'è la questione proprio anche di difesa, sempre più un Regno Unito che vede il partner storico americano meno affidabile, soprattutto per una questione di difesa del contesto europeo rispetto alla Russia, si avvicina all'Unione Europea, no? Lo abbiamo già visto rispetto all'Ucraina, le 3, le 4, le 2, quindi c'è anche, quindi, non solo un canale commerciale che necessariamente vede il Regno Unito rientrare nell'orbita dell'Unione Europea, ma anche quello della difesa, sei d'accordo?
1: Indubbiamente è così, e qui vi è un paradosso, un'ironia quasi di Brexit, che da un lato Brexit ha anticipato un trend globale di populismo, di rigetto della globalizzazione, che poi ha raggiunto il suo apice proprio con la elezione di Trump, prima nel 2016 e poi ovviamente nel 2024. Quindi Brexit è stato anticipatore di dinamiche globali, ma dall'altro lato proprio questi cambiamenti globali dovuti alla crescita del populismo e specialmente la rielezione di Trump hanno reso Brexit insostenibile. Di fatto un presupposto dell'idea di Brexit, l'idea della Gran Bretagna come potere globale, Global Britain, dicevano i sostenitori di Brexit, era l'esistenza di un ordine internazionale basato su regole, fondato sul ruolo egemonico degli Stati Uniti che proteggevano la sicurezza europea e il commercio internazionale. E con Trump tutto questo si è sgretolato, e quindi la Gran Bretagna si è resa conto che è difficile essere una potenza su scala globale in un mondo dove quello che conta davvero è la dimensione e la forza dei paesi. E questo nel campo della sicurezza e della difesa ha reso evidente l'assurdità di essere da soli. Fatto, con l'indebolimento della NATO causato dalla presidenza Trump, Starmer si è visto costretto a riallacciare i rapporti con l'Unione Europea, sostenere l'Ucraina all'interno di un quadro di cooperazione continentale e più in generale ricostruire forme di partenariato con i paesi europei, la Francia, la Germania, la Polonia ed altri. È interessante ricordare anche che durante le negoziazioni su Brexit l'Unione Europea aveva proposto ai britannici di includere nel cosiddetto trattato di cooperazione e commercio, che è il quadro giuridico per le nuove relazioni tra Londra e Bruxelles, un capitolo dedicato alla difesa, e all'epoca Boris Johnson, primo ministro, si era rifiutato, ritenendo che questo non avesse nessuna utilità e nessun interesse. Oggigiorno, appena 5 anni dopo, ci rendiamo conto quanto l'assenza di una struttura istituzionalizzata di cooperazione in materia di difesa tra Londra e Bruxelles sia davvero un limite dell'attuale relazione bilaterale, e proprio anche come il mondo sia cambiato. Ah, certo. Oggigiorno questo è un tema chiave.
0: Grazie Federico Fabbrini, buona giornata, buon lavoro.
1: Grazie a voi.
0: Grazie. Fabbrini è professore di diritto europeo all'Università di Dublino, fondatore del Brexit Institute e Fulbright Fellow International Security ad Harvard. Io vi ricordo, per il Mulino nel 2021 ha pubblicato Brexit, più recente invece l'esercito europeo difesa e pace nell'era Trump. E lasciamo la manica, torniamo a puntare l'attenzione su Hormuz, perché se Galibaf, capo negoziatore iraniano, questa mattina più o meno all'alba italiana aveva detto che dopo le trattative, dopo i famosi 60 giorni di negoziati, Hormuz niente sarebbe tornato come prima, perché l'Iran avrebbe avuto la gestione e l'amministrazione di Hormuz secondo il diritto internazionale, poco fa l'Oman, stato di riempettaio rivierastico, ha garantito che il traffico di Hormuz sarà senza pedaggio. Ora però nessuno ci dice senza tariffe, per cui resta veramente ancora molto da capire. C'è poi tutta la questione dello sminamento e c'è ovviamente anche la questione che gli accordi e i negoziati arrivino in porto e a buon fine, quindi siamo tutti un po' appesi. Però intanto possiamo cominciare a fare un bilancio almeno di questi 100 giorni di chiusura di Hormuz. Buongiorno, bentornato a Marco Granelli, presidente di Confartigianato.
2: Buongiorno a tutti.
0: Presidente, ci aiuta a capire, in attesa speriamo di scenari migliori, che cosa hanno significato e che cosa significano ancora adesso nell'incertezza questi 100 giorni di crisi del Golfo?
2: Ma innanzitutto devo dire che il bilancio che oggi possiamo trarre per l'impatto che ha avuto sul nostro mondo, sul mondo dei nostri imprenditori e delle piccole imprese, dico che è un bilancio molto pesante, riferendomi poi a tre ambiti che ci hanno toccato particolarmente, che hanno causato anche dei rialzi notevoli, per esempio sull'energia. Da quando è iniziato questo conflitto il gas è aumentato del 38,3%, l'elettricità dell'11,3%, quindi con un impatto notevole sui nostri imprenditori, soprattutto quelli ad alto assorbimento energivoro, per cui certo. Qui c'è stata veramente c'è una situazione di un problema molto grave. Poi peraltro anche sul fronte dell'export, dove le nostre aziende ormai da anni vanno o nella filiera di grandi aziende o direttamente partecipano, c'è stato un crollo importante, per esempio sui paesi del Golfo, se parliamo di Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, ecco lì abbiamo avuto un calo di 1,6 miliardi, meno 33% rispetto allo stesso periodo del 2025, quindi un crollo veramente importante che si va a sommare peraltro a un altro dato negativo, che è quello che riguarda gli Stati Uniti, perché anche qui con l'aumento dei dazi 1,3 miliardi di minore esportazioni. Io ricordo che per il mondo che rappresento in parte, e il mercato piccole imprese verso l'export è un mercato che, dove l'Italia si colloca al primo posto per prodotti che portiamo là, legati alla moda, al legno arredo, all'occhialeria, certo, all'orificeria, alla valigeria, alla meccanica. Quindi tutti ambiti che stanno soffrendo di questo, e soprattutto dove ci pende, abbiamo sopra la testa questo arco temporale che non si sa quando si potranno definire le cose che lei citava prima, perché dico, anche se oggi l'accordo venisse firmato, però restano comunque da definire degli aspetti cruciali. In primis, dicevo, lo sminamento, quello è il più importante, ma anche il programma nucleare iraniano che deve essere definito, il regime delle sanzioni, la restituzione dei beni sequestrati, certo, e le garanzie poi dopo chiaramente che devono arrivare dalla libertà di navigazione. Quindi per dirle che oggi non c'è peggior nemico per le nostre imprese che l'incertezza e la precarietà con cui si affronta il futuro. E tra l'altro io dico che oggi siamo in un momento un po' cruciale, perché oggi dobbiamo far fronte a questa tumultuosa, io lo definisco così, innovazione dei modi di lavorare, no? Perché l'intelligenza artificiale, questa transizione green obbliga i nostri imprenditori a stare al passo con i tempi, per cui un ammodernamento delle catene produttive, un'erogazione dei servizi oggi che tenga conto di queste nuove dinamiche ci impone di fare degli investimenti. Quindi lei capisce che a fronte di questi investimenti che sono da fare rispetto alle necessità contingenti di questo aumento di prezzi e di costi, mette in grave difficoltà tutto il nostro sistema economico. Per cui noi,
0: quindi avreste già avuto le vostre sfide senza necessariamente che incombesse anche Hormuz, stato chiarissimo, Presidente. Nell'immediato e in prospettiva, quello che è successo nello stretto dà delle lezioni e impone comunque delle linee strategiche diverse, cioè è ovvio che nell'immediato dobbiamo cercare di tamponare l'esposizione per le imprese che più hanno sofferto e stanno soffrendo dalla chiusura e delle implicazioni di Hormuz. Nell'immediato è importante che Hormuz riapra, però ci si pone la domanda se conviene trovare altre strade, diversificare ulteriormente, cioè capire come ci si può rendere meno esposti e meno vulnerabili rispetto alle tempeste internazionali che ormai dovete girare, ne arriva una.
2: Io credo che l'argomento che ci tocca di più, quello che cambia i bilanci delle aziende, è proprio il tema dell'energia, legato all'energia. Cioè noi tutte le volte che succede una guerra, abbiamo visto quando è partito con l'Ucraina, adesso vediamo con questa crisi medio orientale, noi siamo esposti a questi shock energetici cui non possiamo fare fronti da soli come paese. Per cui anche qui mi sembra di dire una cosa che in tanti stanno ripetendo, ma cui io mi aggiungo, il fatto di dover avere una politica energetica europea che ci protegga da tutto questo. Quindi è necessario sicuramente diversificare i mercati, questo peraltro lo vedo che da qualche anno lo si sta già facendo.
0: Sì,
2: quindi dopo la questione dazi si è diversificato con ottimi risultati verso i paesi asiatici, quindi lì speriamo che appunto si ritorni un po' a una situazione più tranquilla. Però dicevo, occorre andare avanti e farlo con un cappello di tutti gli stati europei, perché il problema dell'energia è un problema che tocca molto noi, che acquistiamo praticamente 2/3 dell'energia dall'estero, però tocca anche tanti altri paesi, per cui credo che oggi le scelte che si devono fare, per esempio andare a verificare la fattibilità di poter andare avanti con nucleare velocemente, con uno studio sull'idrogeno, e anche qui una diversificazione delle fonti di approvvigionamento, cioè non tutto elettrico, ma oggi una pluralità, oggi un mix energetico deve essere messo oggi a disposizione per poter dare anche una sostenibilità all'interno delle aziende. spese, di costi che si sono rivelati con delle politiche credo non adatte a questa transizione che puntava tutto sull'elettrico, per esempio. Quindi questa è una voce, una componente molto importante di tante nostre imprese, come quella del caro carburanti, che adesso un po' è stata attenuata e speriamo che si possa andare verso una normalizzazione, quindi un abbassamento.
0: Sì, però le quotazioni sono incoraggianti, però staremo poi a vedere.
2: Ecco, esatto, ragazzi, e quindi questa situazione che dà questa mancanza di certezza di poter affrontare certi costi che siano costi sostenibili ci mette un po' di ansia. Tenga conto che poi noi paghiamo, piccole imprese, quindi quelle per definizione europea fino a 49 addetti, 5,4 miliardi in più di oneri in bolletta, quindi rispetto alla media dei paesi europei, quindi con oneri fiscali e parafiscali all'interno di questi ambienti, che per il 68% sono oneri appunto che derivano da prelievi fiscali. Quindi dico, già siamo penalizzati in condizioni normali, poi se si aggiungono queste situazioni di straordinaria gravità, lei capisce che facciamo fatica. Già noi siamo resilienti, l'abbiamo dimostrato in tante occasioni, dal Covid in avanti, oggi affrontiamo sempre anche queste sfide che purtroppo il quadro geopolitico ci mette di fronte, ma come dire, poi anche noi andiamo in debito di ossigeno, per cui oggi occorre veramente oggi un sostegno al nostro comparto, e noi ci auguriamo che possa arrivare, ripeto, in primis dalla voce che grava sui bilanci. Citavo prima il comparto dei trasportatori, quindi che sono impattati dal comparto, tenga conto che è una voce che all'interno di un bilancio di un'azienda come la nostra impatta dal 25-35%, quindi lì dipende la vita o la morte di un'azienda.
0: In Italia ancora le merci viaggiano su gomma, quindi è ovvio che impatti in modo importante. È stato chiarissimo, Presidente. Vedremo quali saranno i prossimi sviluppi e torneremo a sentirci per un punto situazione. Intanto grazie, buona giornata.
2: Grazie a lei, agli ascoltatori.
0: Buona giornata. Marco Granelli, Presidente Confartigianato, e parlando con Granelli più volte abbiamo fatto riferimento all'energia, alla rete elettrica, e torniamo a parlare di questa, ma non tanto per le quotazioni di mercato, quindi su quanto ci costano le bollette. Vi do la buona notizia che sia gas che petrolio continuano la loro lenta, è vero, ma pur sempre discesa sui mercati azionari, e speriamo che siano tagli e diminuzioni che si strutturino presto. Però parliamo in realtà di rete elettrica per il gran caldo, perché ormai è qualche giorno dal fine settimana quando questa nuova ondata di calore, Cerbero mi pare si chiami, non me lo ricordo, ma ha provocato per due motivi dei veri e propri blackout: Bergamo, Torino, Milano, in realtà un po' tutta la Lombardia nella serata di ieri. Uno, perché il gran caldo spinge ovviamente a maggiore massivo utilizzo dei condizionatori, quindi c'è un sovraccarico, e l'altra parte invece è rappresentata proprio dai cavi, utilizzo una parola impropria, che in qualche modo col caldo si fondono. Buongiorno, ben trovati ai nostri microfoni ad Alberto Berizzi, che insegna sistemi elettrici per l'energia al Politecnico di Milano. Professore, buondì.
3: Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
0: Allora, in realtà non è la prima volta che si parla di gran caldo e vulnerabilità del nostro sistema reti, ma come siamo messi?
3: Siamo messi di fronte ad una situazione in cui le reti elettriche negli ultimi sostanzialmente 10 anni, diciamo, d'estate sono sottoposte a degli stress termici che fino ad allora non si erano mai verificati, gli stessi stress termici che subiamo noi ogni giorno appena usciamo all'aria aperta, diciamo, sì. E dobbiamo fare due passi al sole.
0: Sì.
3: Questi stress sono diciamo di duplice natura. La prima è dovuta al fatto che i conduttori, dovendo portare più potenza nelle case dei cittadini, ma non solo le case dei cittadini, ovviamente anche le aziende, sostanzialmente d'estate tutti quelli che usano intensivamente il condizionamento, questi cavi per loro natura, questi conduttori si scaldano, cioè subiscono delle perdite che di fatto sono delle perdite di calore, quindi si scaldano di più. Questo non sarebbe un problema se fuori la temperatura non fosse alta, che è poi la ragione per cui di fatto c'è un aumento del carico, e quindi questi conduttori fanno più fatica a smaltire il calore che producono. La conseguenza qual è? È l'aumento della temperatura dei conduttori e di ciò che sta loro vicino, che è principalmente l'isolante elettrico. L'isolante elettrico è costituito da polimeri, diciamo volgarmente gomme, E queste gomme, scaldandosi, diminuiscono la loro vita tecnica utile, quindi durano di meno. Durano di meno con delle leggi che sono abbastanza radicali da questo punto di vista, cioè un aumento a diciamo 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno, quindi una situazione che non si verifica, però un aumento di qualche grado porterebbe addirittura al dimezzamento della loro vita utile. E quindi è un fenomeno molto marcato. Il risultato è che gli isolanti si deteriorano, magari non dimezzando la loro vita utile, però riducendola significativamente, e prima o poi non esercitano più la loro funzione di isolanti, quindi c'è una scarica, c'è un cortocircuito, c'è un guasto, e il guasto va riparato, e quindi questo prende tempo.
0: Ma non si può prevenire in qualche modo? Non ci sono, adesso guardi, dimostro tutta la mia ignoranza e lei sarà buono magnanimo e mi perdonerà, però delle schiume raffreddanti, dei cuscinetti di ghiaccio, cioè ci si, perlomeno io dico nelle centrali più nevralgiche, no? Non sto ragionando in termini proprio anche di piccola abitazione, però laddove, perché abbiamo visto per esempio che anche strutture amministrative pubbliche sono state messe a dura prova, sono rimaste chiuse in ascensore.
3: Certo. Sarebbe tutto bello se fosse possibile, nel senso che le faccio un esempio: la sola città di Milano ha circa 15.000 chilometri di cavi. E quindi non si possono. Pensiamo

0: sensibili al calore, cabine, cioè i locali dove abbiamo dei trasformatori da dove partono i cavi in bassa tensione per alimentare le nostre case. Ecco, le cabine in alcuni casi possono avere, hanno degli impianti di ventilazione o di condizionamento in maniera tale che il calore prodotto dai trasformatori viene smaltito. Però è chiaro che questo è senz'altro un rimedio, però non può essere attuato sui cavi, sui cavi singolarmente. Sui cavi singolarmente quello che si può fare è cambiarli, cioè cavi che abbiano 20 anni, prima che subiscano un cortocircuito, possono essere sostituiti, vengono sostituiti, perché i distributori sostanzialmente hanno dei piani di sviluppo per i quali appunto prevedono che nel corso del 2026 verranno sostituiti grosso modo qualche centinaio di chilometri all'anno di cavi perché obsoleti. Mm. E questa è una soluzione. Magari i cavi vengono anche un po' sovradimensionati, cioè mentre prima avevano una certa sezione di rame, vengono sostituiti con dei cavi con una sezione maggiore di rame, che quindi danno luogo a delle perdite minori e quindi scaldano meno e quindi dovrebbero andare incontro a problemi minori per il futuro. Mi riferisco a Milano, mi risulta che nell'ultimo paio d'anni, anche grazie al PNRR, siano stati fatti degli investimenti e siano previsti ancora degli investimenti significativi proprio in questa direzione.
1: Sì, mi chiedo se soprattutto, come dicevamo un po' all'inizio, previsione anche cambiamento climatico e quindi che periodi di alte temperature in previsione saranno sempre più lunghi, se non si chieda anche proprio la butto lì a livello europeo, no? Che ci siano dei nuovi parametri di sicurezza e di messa in sicurezza della rete elettrica, proprio come un discorso almeno da avviare, ecco, non lo so.
0: Ma qualcosa del genere c'è già, perché l'autorità di fatto fissa dei parametri relativi alle interruzioni lunghe per i distributori che non devono essere superati, cioè il numero di interruzioni lunghe per utente all'anno non deve superare il numero non deve superare un certo valore, e anche la durata non deve superare un certo valore. Mm. E quindi i distributori preparano i loro piani di sviluppo anche in vista del rispetto di questi parametri, perché sì, altrimenti subiscono delle sanzioni da parte dell'autorità.
1: Chiarissimo, vedremo. Grazie professore, buona giornata, buon lavoro Alberto.
0: Prego,
1: Berizzi.
0: Buongiorno.
1: Grazie. Alberto Berizzi insegna sistemi elettrici per l'energia al Politecnico di Milano. Tra pochissimo torniamo al G7, ma non per parlare delle frizioni Trump-Meloni, per parlare di altro, un tema, ci permettiamo di dire, molto più importante: la lotta al cancro.

0: sta bene la nostra Alessandra Servidori. Abbiamo cambiato giorno perché oltre a essere una donna, una docente infaticabile, anche una super nonna, quindi oggi aveva impegni familiari, ma la ritroveremo giovedì prossimo. Allora, come vi annunciavo poco fa, torniamo al G7, al gruppo e alla riunione dei capi di Stato che si è riunita a Evian e che se ne è parlato meno perché eravamo prese da questioni internazionali e poi anche dalla querela, dalle frizioni post G7, Meloni, Trump. In realtà, tra le risoluzioni dei capi di Stato c'è stata anche l'adozione della Leaders Call on the Fight Against Cancer, una dichiarazione congiunta che rilancia in modo forte e deciso l'impegno nella lotta contro le malattie oncologiche, ed è stata così accolta favorevolmente la G7 Cancer Initiative. Vogliamo assolutamente capirne di più. Fa parte della G7 Cancer Initiative Alleanza contro il cancro, la rete oncologica nazionale del Ministero della Salute, che è presieduta dal professor Ruggero De Maria, al telefono con noi. Buongiorno professore.
1: Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
0: Allora professore, ci racconta, ci aiuta a capire la portata anche di questa risoluzione, dell'adozione della Leaders Call on the Fight Against Cancer. Perché è così importante? Perché è un salto di qualità?
1: Ma essenzialmente i paesi più industrializzati si sono resi conto che occorre lavorare insieme, perché il cancro è una sfida molto importante. Ci sono ancora tanti pazienti che muoiono, ci sono dei problemi particolari come i tumori a prognosi sfavorevoli, per cui non c'è stato un progresso come in altri tipi di tumori, e quindi si è pensato di raccogliere tutte le esperienze di livello più alto nei paesi più industrializzati per cercare di fare massa critica, individuare i problemi e cercare di cooperare per facendo in modo di essere più efficaci possibili nella lotta contro il cancro.
0: Vedo che tra gli obiettivi che vi ponete c'è quello di aumentare, potenziare la diagnosi, perché un numero troppo elevato ancora di tumori viene diagnosticato solo in fase avanzata, e noi sappiamo quanto la questione tempo faccia la differenza, non solo per diciamo la vittoria o meno sul tumore, ma proprio anche per la qualità di vita del paziente.
1: Sì, c'è da una parte una sorta di preoccupazione, perché nonostante ci siano grandi tecnologie digitali, intelligenza artificiale, anche tecnologie genomiche molto potenti, queste ancora non hanno trovato un'applicazione generale, quindi c'è una potenzialità enorme che deve essere messa in atto, e addirittura si sta pure pensando cercando di capire perché alcuni presidi che sono diciamo conosciuti, per esempio la vaccinazione contro il virus del papilloma, sì, non sia generalizzata ancora, quindi anche nelle cose nelle azioni più semplici nel mondo siamo indietro, ci sono alcuni paesi che sono più attrezzati, altri no, e poi soprattutto l'utilizzo di queste tecnologie straordinarie che abbiamo, che non trovano ancora applicazione nella pratica clinica. Noi ancora abbiamo non utilizziamo tutta la tecnologia che possediamo per identificare il tumore nelle persone. Teoricamente con le tecnologie attuali basterebbe un prelievo e bisognerebbe soltanto mettere a punto dei test che in questo momento vengono fatti, però soltanto per ricerca o da aziende, quindi diciamo non c'è un'azione coordinata, per cui si è cercato di mettere insieme i paesi più avanzati per fare massa critica e decidere quali siano le azioni da intraprendere per far sì che la tecnologia arrivi al paziente, alle persone, sia ai sani nella prevenzione che ai malati per la cura migliore.
0: A livello internazionale sul fronte oncologico, quale livello è la cooperazione scientifica? Cioè, possiamo dirci soddisfatti del livello di cooperazione, oppure si potrebbe fare molto di più allora?
1: Ma io credo che si possa fare molto di più. Anche in Europa c'è la Cancer Mission, l'European Beating Cancer Plan, che hanno stanziato finanziamenti per fare tutta una serie di lavori, di progressi per fare in modo che ci siano come obiettivo salvare 3 milioni di vite umane entro il 2030. tante azioni, però purtroppo sono spesso azioni di policy, per cui Alleanza contro il cancro è coinvolta nelle maggiori iniziative europee. Sono tanti progetti, tante discussioni dove si sta lì a discutere, si fanno i documenti, poi diciamo è molta teoria e si fa fatica a mettere in pratica queste azioni, quindi noi stiamo cercando adesso di fare un po' di lobby per passare alla parte pratica. Probabilmente questa azione col G7, diciamo, dove ci siamo trovati con le organizzazioni più importanti, diciamo, del mondo, speriamo di poter avere un ruolo più importante, più incisivo e più a dire più nella pratica, non soltanto nella teoria. Le faccio degli esempi, per esempio l'Europa vuole che si curino i pazienti, nel 90% dei pazienti europei entro il 2030 dovrebbero essere curati nei comprensive cancer center, che sono gli istituti, quelli di Alleanza contro il cancro, per esempio, infatti noi siamo stati coinvolti. Purtroppo però molti paesi non ce li hanno, quindi voglio dire, cercando poi di bisogna fare delle politiche dove si può agire su tutto il territorio europeo, non si può semplicemente agire teoricamente cercando di fare una rete quando molti paesi non sono così attrezzati. Certo. Quindi diciamo ci vuole un pochino di più di attenzione e poi cercare di coinvolgere le varie istituzioni a lavorare insieme e finanziare ricerca comune. La ricerca, la raccolta dei dati è fondamentale, perché noi adesso con l'intelligenza artificiale abbiamo la possibilità di capire molto meglio le terapie. Noi curiamo ancora la maggior parte dei pazienti in base a al massimo a una o due alterazioni genomiche che vengono visualizzate con dei test senza conoscere tantissimi altri parametri che adesso possono essere studiati e analizzati. In più noi dobbiamo utilizzare quello che viene chiamato i dati real world, cioè tutti i pazienti che vengono curati hanno una storia clinica, fanno delle analisi ed è una massa di dati che viene ancora poco utilizzata. Quindi questa è io credo che debba essere una priorità, perché quando si approva una terapia bisogna poi capire su chi funziona e non continuare a trattare le persone che non hanno un beneficio da questa terapia, perché si spendono tanti soldi con un beneficio soltanto parziale per i pazienti che ne beneficiano.
0: Quindi già ad oggi con le terapie che abbiamo l'applicazione dell'intelligenza artificiale ci può aiutare a costruire delle terapie sartoriali, nel senso sempre più a misura della persona, e soprattutto evitare di sottoporre cure costose e spesso anche invasive persone che non ne traggono poi beneficio?
1: Sì, da una parte noi adesso cerchiamo di curare il tumore, però non abbiamo ancora imparato a curare la persona. Le faccio un semplice esempio. Potremmo fare un test che costa 30-40 euro, dove ciascuno di noi possiamo fare il profilo genomico. È un test abbastanza semplice, perché diciamo ognuno di noi metabolizza farmaci in maniera diversa, ha un sistema immunitario più o meno attivo. Quindi tutte queste informazioni non le cerchiamo e non le valutiamo. Quindi questa è una questione, credo, molto importante, che deve essere affrontata. Stiamo ritardando perché c'è un po' di prudenza nell'affrontare qualcosa che può essere complesso, però va affrontato, perché non possiamo, le persone sono diverse, non possiamo fare un trattamento uguale per tutti.
0: Certo. Le posso chiedere se possiamo, senza ovviamente offrire facili illusioni, però anche perché stanno arrivando delle domande dei nostri ascoltatori, se ci possiamo aspettare novità importanti da un punto di vista della terapia, della prospettiva di cura anche per i cosiddetti tumori a prognosi sfavorevole, cioè mi sto riferendo a tumori al pancreas, allo stomaco, il glioblastoma.
1: Sì, questo è un problema molto serio perché ci sono stati pochi progressi. Avete visto, c'è stata per esempio per il pancreas la notizia che un farmaco ha raddoppiato la sopravvivenza, però si parlava di passare da 6 a 12 mesi, è stato un successo molto importante, però poi alla fine voglio dire sono pochi mesi di vita, anche a volte con delle terapie un po' tossiche. Quindi ci vuole uno sforzo e per questo il G7 ha individuato i tumori a prognosi sfavorevole con l'idea di coordinare la ricerca, fare studi clinici insieme, sforzarsi di fare una diagnosi precoce, perché soprattutto nel tumore allo stomaco, al pancreas ovviamente sono fondamentali. E quindi questo è uno sforzo. Purtroppo la situazione economica italiana non aiuta molto, però adesso cercheremo di fare il nostro meglio per avere il massimo impatto senza avere bisogno di grossi finanziamenti. Quindi lavorando, i ricercatori stiamo facendo in maniera tale da poter utilizzare i dati che abbiamo, aggiungere delle analisi che danno molte informazioni a basso costo. Questo è uno dei programmi di Alleanza contro il Cancro per i prossimi mesi.
0: E grazie veramente da tutti noi per il vostro impegno continuo. Buona giornata, buon lavoro a Ruggero Di Maria.
1: Buona giornata, grazie.
0: Di Maria è ordinario e direttore dell'Istituto di Patologia Generale dell'Università Cattolica di Roma e presidente dell'Alleanza contro il Cancro, la rete oncologica nazionale del Ministero della Salute, che appunto fa parte del G7 Cancer Initiative. Siamo saluti anche per oggi del nostro Buongiorno in Blu, torneremo puntuali domani alle 7 su In Blu 2000. Vi ricordo che tutte le voci, le interviste che avete sentito questa mattina, potete recuperarle con l'app Play 2000. Grazie a Roberto Damiate, Daniele Caruso in regia e a voi per l'ascolto.

0: compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.
2: Ciao, sono Monica Di Loreto e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 su TV2000 con il mio medico per parlare di salute e benessere. In ogni puntata, insieme ad un esperto, tratterò argomenti legati alla salute quotidiana, alla medicina di base e a quella specialistica per diffondere con linguaggio semplice una cultura della salute basata sulla prevenzione e sull'ascolto del proprio corpo. Non mancate, ogni giorno alle 10 con il mio medico su TV2000, canale 28.
3: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
4: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
5: Attenzione, tutti studio!
4: È pronto Giacomo?
6: Suona la sveglia nello studio 1 di TV2000.
7: Un nuovo inizio per tutti noi.
8: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30 su TV2000.
9: TV2000, dalla parte giusta.

0: In blu 2000 news.
1: Il fine vita torna alla Corte Costituzionale, che dovrà esprimersi per la terza volta sui trattamenti di sostegno vitale. La questione oggi al centro del giudizio riguarda il requisito del trattamento. Alla seduta partecipano per la prima volta 11 malati pronti a dare la propria testimonianza sul tema. C'è cauto ottimismo sul fronte USA-Iran dopo i colloqui in Svizzera. Sono stati istituiti gruppi di lavoro sul nucleare e sanzioni. Teheran però ribadisce: lo stretto di Hormuz sarà gestito da noi. Intanto da Israele il ministro di ultradestra Smotrich fa sapere: non ritireremo le nostre forze militari dal Libano meridionale finché Hezbollah esisterà nel paese. Almeno 6 persone sono rimaste ferite in Ucraina durante la notte per i raid russi che hanno colpito la regione di Zaporizhzhia, Sumy e Kharkiv. Durante la notte le difese aeree di Mosca hanno abbattuto 143 droni lanciati dalle forze ucraine su 8 regioni russe, sulla Crimea occupata e sulle acque del Mar d'Azov e del Mar Nero. Spianano la strada all'ex sindaco di Manchester Andy Burnham. Le dimissioni annunciate ieri dal premier britannico Starmer dal partito laburista. Il passaggio di consegne potrebbe già arrivare nei prossimi giorni, malgrado dall'opposizione Farage invochi le elezioni anticipate. Starmer è il 6° premier bruciato nel post-Brexit scattata giusto 10 anni fa. La cronaca: un giovane di 21 anni è stato ferito a morte stanotte davanti alla sua abitazione a Napoli da una persona che gli ha esploso un colpo di pistola al torace da distanza ravvicinata. Inutile la corsa all'ospedale. Lorenzo Spasiano, questo è il nome della vittima, è deceduto poco dopo l'arrivo al pronto soccorso. La vittima non avrebbe alcun legame con ambienti criminali. E tragedia ieri sera nel comune di Peschiera Borromeo, alle porte di Milano, dove un agente della polizia locale di 39 anni è morto durante un inseguimento ad un'auto che non si è fermata ad un posto di blocco. L'agente è partito all'inseguimento con la sua moto, di cui ha perso il controllo finendo a terra. In corso in queste ore le indagini per ricostruire la esatta dinamica dell'incidente e rintracciare il conducente dell'auto pirata. Non si allenta la morsa del caldo in Europa, emergenza oggi in Italia, 12 le città con il bollino rosso. È tutto per questa edizione, ci aggiorniamo alle 11.
2: Previsioni meteorologiche 23 giugno 2026. Cielo sereno al mattino con minime pressoché stazionarie. Nel pomeriggio qualche nuvola in formazione ma senza precipitazioni rilevanti, stabile in serata. Ventilazione debole di grecale e temperature massime stazionarie sui 34 degree 35 gradi. Affidabilità alta.
3: Tempo generalmente stabile e molto caldo sull'Italia con l'anticiclone africano, sebbene in montagna non mancherà qualche locale temporale. In mattinata stabilità diffusa e tanto sole, nel pomeriggio instabilità diurna associata ad acquazzoni e locali temporali sulle Alpi e sulla dorsale appenninica verso il settore tirrenico. Altrove il bel tempo sarà protagonista, ma accompagnato da una calura intensa ed opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedini.
4: Disco incontri in blu della settimana.
5: Salida del vuelo con destino a la...

0: non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
1: La voce di chi vive il territorio.
2: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

0: Ci sono tanti modi per dare una mano. Lo facciamo con oltre 2 milioni di donazioni che ogni anno fanno scorrere nuova vita nel nostro paese. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro da sempre è stendere un braccio.
1: Dona sangue plasma con Avis Toscana.
2: Volume alto fino alla prossima onda. Ciao da DJ Cibo.

0: andiamo a Trento, perché quest'anno è un po' con noi, visto che il 25 giugno saremo in piazza Fiera a festeggiare l'Avis di Trento. Quindi noi ritorniamo con un altro progetto che si chiama Amici in Bici e ce lo presenta Maddalena Pagano. Ciao Maddalena.
1: Ciao, buonasera, sono Maddalena Pagano.
0: Ciao, allora Amici in Bici perché?
1: Perché è nato questa cosa con la mia famiglia, è nata con io e mio cognato che pedaliamo. E il primo nostro progetto era di mettere insieme un qualcosa, bicicletta, sani, di stili di vita sani e la condivisione con tante altre persone. Abbiamo fatto la prima nostra bella avventura Trento-Roma ed è stato meraviglioso, sì. Dove abbiamo conosciuto tante belle persone, abbiamo incontrato tanti amici avvisini e ci ha arricchito umanamente.
0: Quindi insomma, in quanti siete partiti da Trento per
1: arrivare? In due.
0: Solo in due?
1: Sì, gli Amici in Bici siamo io e lui e con...
0: Te il tuo marito?
1: No, cognato.
0: Ah, tuo cognato? E il marito a casa?
1: Il marito a casa.
0: Ah, scusa.
1: Il compagno non condivide la bicicletta.
0: Cioè, il cognato sì.
1: Sì, lui è un ciclista agonistico, lui fa gare, sì. È il marito di mia sorella, sì, sì.
0: Ah, beh.
1: Ed è una
0: e
1: cosa
0: la
1: molto
0: è
1: bella.
0: Contenta che tu vai
1: sì,
0: via col marito?
1: Sì. Ah. Sì, sì. Comunque è una cosa condividerla con la famiglia.
0: Anche perché state in giro parecchio.
1: Una settimana di sicuro.
0: Quindi, insomma. Sì,
1: ma è stato bello perché comunque abbiamo creato un...
0: Tu sei di Trento?
1: No. Ah. Allora, io sono nata a Napoli, anche il cognato,
0: no,
1: siamo nati a Napoli.
0: No.
1: Sono nata a Napoli e ho vissuto per 25 anni in Toscana, dove ho una figlia di 30 anni che mi ha reso nonna, per cui sono strafelice, e poi mi sono trasferita da 9 anni a Trento.
0: Sei una donatrice di sangue?
1: Sono una ultra donatrice di sangue, ho all'attivo 120 donazioni.
0: Ah, però.
1: Sì.
0: Posso chiederti l'età o è una
1: sì,
0: cosa...
1: perfettamente, 52 anni, lo dico anche con orgoglio.
0: Guarda, adesso gli amici a casa non possono vederti.
1: E lo
0: però...
1: dico anche con
0: no,
1: orgoglio.
0: No, ma poi nel senso sembri molto giovane. Quindi non sembra che hai 52 anni,
1: no.
0: Te lo dico sinceramente, quindi vuol dire che andare in bici e donare il sangue fa bene.
1: Fa bene sia al fisico che alla testa.
2: Giacobazzi!
3: Il riso fa buon sangue. Dio, anche il vino fa buon sangue, però più il riso fa buon sangue. E soprattutto un consiglio, ma Giuseppe Giacobazzi, diventa anche tu un oratore.

0: 2, 1. Onda d'estate è on air. DJ Cibo accende Radio Fa Buon Sangue.
1: Io quello che ho sempre detto, a me la donazione mi rigenera fisicamente e poi mi fa proprio stare bene d'umore, cioè ogni donazione è
2: si vede, lo trasmetti anche quando stai parlando.
1: Sì, perché io, per me Avis nel cuore è sempre un mio motto di vita, un mio stile di vita.
2: Hai un prossimo progetto in mente?
1: Allora, io quest'anno avevo diverse cose in programma, purtroppo ho avuto un intervento all'occhio e ho dovuto mettere la bicicletta in garage, però per l'anno prossimo ci sarà un bellissimo evento, sì? A cui io già lo sto sognando. Farò Trento Assisi e per la conclusione del centenario dell'Avis, che sarà l'incontro l'11 settembre, per cui io invito più persone nel lungo percorso. Io partirò da Trento forse in due, non lo so chi si vuole aggregare, e poi coinvolgerò le varie Avis dove farò tappa ed è bello, cioè...
2: Quindi ti troveremo in giro?
1: Sì.
2: Se qualcuno vuole vedere, sei sui social, sì, quindi ci sono Facebook.

0: Avi Strento, musica maestra.
1: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Maddalena Pagano di Amici in Bici Trento. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.
2: Un

0: in diretta al Pala Congressi da Bellaria Igea Marina. Ci siamo ancora. Abbiamo appena finito di parlare con Campo Calabro in Calabria. Adesso veramente prendiamo un aereo incredibile, andiamo in Trentino, Alto Adige. Con questo volo andiamo dal presidente dell'Avis Trento, Livio Avi. Ciao Livio.
1: Grazie per l'invito, e veramente è entusiasmante. Non ho mai visto una cosa del genere.
0: Noi siamo molto contenti che tu sia qui con noi in diretta. Noi ci si conosce già, inutile che diciamo fandoni, noi ci conosciamo non da tantissimo, ma da lì poi ti sei interessato a noi e ci ritroviamo qui a Bellaria Igea Marina. Lo sapevamo già perché ci siamo scritti, ma ci ritroviamo qui per poi ritrovarci proprio a Trento il 25 giugno.
1: Esattamente, la sera del 25 giugno noi a Trento nel mese di giugno abbiamo il nostro patrono che è San Vigilio. Certo. e si chiama facciamo un evento che dura circa una settimana, 8 giorni, e si chiamano le feste vigiliane. Ci sono delle varie manifestazioni, c'è una regata sull'Adige con delle zattere, e poi la disfida dei ciusi e dei gobbi, la polenta e quant'altro, no?
0: Certo.
1: In questo contesto abbiamo preso in considerazione noi di Avis una serata dedicata proprio all'Avis, al volontariato e ai nostri soci, e ci sarà questo evento in Piazza Fiera il 25,
0: si chiama Riso fa buon sangue, è lo spettacolo legato insomma da anni alla comicità legata alla promozione della donazione del sangue.
1: Esattamente.
0: Poi esattamente. Dì la verità, con Avis Trento c'è stato un percorso lungo, perché noi comunque 3 anni di fila li abbiamo fatti in anni passati.
1: Nel 2014,
0: 15 e 16. Esatto. Siamo stati proprio alle vigiliane.
1: Esatto.
0: Ai quali comunque noi c'è un legame stretto con Avis Trento, ma dì la verità, con tutte le Avis, poi qualcuno ci conosce di più, qualcuno conosce di meno. Ma con Tito è nata subito, e anche con i tuoi collaboratori, c'è il vicepresidente Danila e Gianni Menegaldo
1: e tutto lo staff,
0: è nato subito una bella collaborazione anche con la Proloco, col centro Santa Chiara. E ricordiamo che Avis Trento ha un sacco di donatori, perché sono tanti.
1: E noi Avis Trento siamo circa 6.000 donatori come Avis Comunale Trento, e invece Avis Regionale siamo 23.000. Comunque stiamo lavorando molto molto bene, abbiamo incrementato negli ultimi 4-5 anni la donazione del plasma, abbiamo puntato tanto, stiamo lavorando bene col plasma e siamo quasi all'autosufficienza. Siamo
0: bello.
1: A 17 kg circa per 1000 abitanti, e il fabbisogno, diciamo, la copertura sarebbe 18, perciò siamo molto vicini.
0: Beh, insomma, dai, interessante questa cosa.
1: No, molto molto interessante.
0: Allora facciamo così, adesso ti faccio una domanda, ma poi mi rispondi dopo la musica.
1: Va bene.
0: Stai qui, non andare via. La domanda è questa: tu tanti anni che sei in Avis?
1: Da una vita.
0: Allora la mia domanda nasce spontanea, ma questa me la rispondi dopo la musica. Chi te l'ha fatto fare?

0: l'ho macinata anche con riso fa buon sangue. Ormai sono 19 anni che riso fa buon sangue e radio fa buon sangue dal 2019, lancia messaggi continui, direi giornalieri, per la promozione della donazione del sangue. Non vorrei che il 2027 fosse l'ultimo, però
1: speriamo.
0: Le sensazioni sono quelle. Io lancio dei messaggi anche in radio, perché le difficoltà sono molte. Torno al presidente Livio Avi di Avis Trento. Ti ho chiesto di quanti soci siete e di quanti siete in tanti in Trentino e del plasma. Rimaniamo al plasma,
1: esatto.
0: Perché è importante, perché stiamo un po' lottando tutti quanti per avere plasma. Spiega il perché.
1: Ma guarda, io non sono un medico, qua dentro ci ne saranno non so quante centinaia di medici. La mia vicepresidente è un medico e lei sarebbe più
0: da esperienza,
1: mia esperienza che ho avuto a collaborare con Avis da parecchio tempo, di più di 50 anni che sono iscritto all'Avis, no? La mia prima donazione l'ho fatta che ero militare, ve la racconto in breve. Ho avuto l'occasione, praticamente io quando ho fatto il militare non è che ti lasciavano venire a casa ogni 3-4 mesi, no? E sta morosa mi diceva: ma quando è che vieni a casa? Insomma, non mi lasciano venire. Allora ho parlato con della gente e mi fa: se tu doni il sangue vedrai che domani mattina ti firmano il permesso per andare a casa qualche giorno. Allora ho fatto così
0: subito, hai aperto le braccia,
1: tutte e due le braccia, e lì ho iniziato.
0: E praticamente, scusami, tu per andare
1: a trovare la morosa,
0: io mi veniva l'altra parola, però non potevo dire quattro parole con la M e con la A finale, ma hai fatto questa cosa qua?
1: Esatto, è stata una prima.
0: Ma il plasma cosa c'entra questo discorso?
1: Il plasma viene dopo, perché io facevo sangue intero.
0: Ci perdiamo.
1: Il plasma è un prodotto molto importante. Io dico, un medico sarebbe più ad entrare più
0: vabbè, allora
1: per spiegare.
0: Comunque è importante per le medicine, per tutta una serie di fattori salvavita, no?
1: Già,
0: perché nel plasma si crea dei salvavita.
1: Col plasma per essere si in sintesi, dei medicinali salvavita.
0: Essere proprio stringenti nei discorsi.
1: Sì, esatto. E so che si dice che un grammo di immunoglobine prodotto dal plasma vale di più di un grammo d'oro. Perciò, ragazzi, rendetevi conto cosa vale un grammo di plasma o no.
0: Allora, caro presidente, adesso io ti lascio andare perché ho una ragazza qui che aspetta.
1: Molto interessante.
0: E non si può far aspettare.
1: No, guai.
0: Tu fai aspettare tutti, ma dopo il tuo racconto di che ho fatto prima.
1: Comunque
0: io non faccio aspettare le ragazze.
1: Va bene.
0: Allora ti saluto. Noi ci vediamo intanto in radio fra pochi giorni. Registriamo appunto per la diretta di Radio Fabio Sangue la prossima settimana e poi ci vediamo il 25, poi dillo tu,
1: il 25 giugno alle 8, alle 20:30 in Piazza Fiera a Trento. Piazza Fiera è una piazza bellissima della città di Trento dove vengono svolti i mercatini. Siamo vicino alla residenza dove abita l'arcivescovo nostro.
0: Sì, che ogni tanto apre le finestre durante lo spettacolo, ci guarda.
1: E praticamente è una bella piazza. Chi ha occasione
0: di venire
1: da quelle parti, venite.
0: Venga.
1: Perché nel
0: Trentino, anche perché Trento è bella.
1: Nel Trentino si mangia bene, si beve bene, si sta bene. E
0: adesso non ci possono vedere, ma capiscono.
1: Esatto,
0: però.
1: Non siamo orsi, abbiamo gli orsi.
0: No,
1: ma non siamo
0: Trento
1: orsi.
0: Si sta bene, ve lo dico io, si sta bene. Si
1: e non
0: bene.
1: Mangiamo nessuno.
0: Grazie presidente.
1: Grazie a voi, grazie a tutti.
0: Occhio.
1: E grazie all'Avis.
0: Musica.
2: Cari amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Livio Avi, presidente di Avis Comunale Trento. Donare il sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, il braccio.

0: Grazie per aver viaggiato con noi tra musica e vibrazioni estive. Radio fa buon sangue, onda d'estate, torna alla prossima puntata.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: casa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: tema del fine vita torna alla Corte Costituzionale, che dovrà esprimersi per la terza volta sul trattamento di sostegno vitale. Oggi alla seduta partecipano per la prima volta 11 malati pronti a dare la propria testimonianza sul tema. C'è cauto ottimismo sul fronte USA-Iran. Dopo i colloqui in Svizzera sono stati istituiti dei gruppi di lavoro sul nucleare e sul tema delle sanzioni. Teheran però ribadisce: lo stretto di Hormuz sarà gestito da noi ed Israele, con il ministro dell'ultradestra Smotrich, fa sapere: non ritireremo le nostre forze militari dal Libano. Israele sta prendendo di mira in modo deliberato i bambini palestinesi, un fattore chiave in quello che è diventato un genocidio in corso a Gaza. Lo afferma oggi la Commissione Internazionale Indipendente d'Inchiesta delle Nazioni Unite, che ha dichiarato di aver trovato prove che i bambini palestinesi sono stati deliberatamente presi di mira e uccisi dalle forze di sicurezza israeliane. Nella notte l'Ucraina ha lanciato un nuovo attacco contro l'area del ponte di Kerch, collegamento strategico tra la Russia e la Crimea occupata. La contraerea russa è entrata in azione per respingere un'incursione di droni. Almeno 6 persone sono rimaste ferite invece in Ucraina durante la notte per i raid russi che hanno colpito la regione di Zaporizhia, Sumi e Kharkiv. È stata trovata questa mattina abbandonata l'auto pirata che ieri sera non si è fermato a un posto di blocco nel quartiere Ponte Lambro a Milano, provocando un inseguimento che si è concluso in modo tragico a Peschiera Borromeo con la morte dell'agente di polizia locale caduto con la sua moto per cause in corso ancora di accertamento. Sequestrate dalla Guardia di Finanza in 17 mesi disponibilità patrimoniali e finanziarie ritenute profitto dell'evasione e delle frodi fiscali per un valore di circa 4,7 miliardi di euro. Il dato è riferito al periodo dal 1 gennaio 2025 allo scorso 31 maggio ed è contenuto nel bilancio operativo della Guardia di Finanza, reso noto in occasione del 252esimo anniversario del corpo. A 3 mesi dal terzo flop mondiale di fila, Malagò è stato eletto ieri nuovo presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio dopo Gravina. L'ex numero uno del CONI ha ottenuto il 68,58% dei voti. È tutto, torniamo a mezzogiorno.
1: In esclusiva per Radio Incontri in Blu, il punto di Silvio Garattini.
2: Oggi molti ritengono che l'impiego delle sigarette elettroniche rappresenti una modalità importante per avere meno danni rispetto al fumo delle sigarette normali. Tuttavia, bisogna ricordare che la pubblicità che viene fatta da parte dei produttori di sigarette elettroniche è una pubblicità non veritiera, perché non è vero che la sigaretta elettronica è un metodo per diminuire il numero dei fumatori. In realtà studi condotti e sondaggi condotti recentemente con l'Istituto Superiore di Sanità hanno dimostrato che circa il 20% delle persone che fumavano si rivolgono poi alla sigaretta elettronica, ma ben il 29% delle persone che usano la sigaretta elettronica la utilizzano per passare poi alla sigaretta normale. Quindi sono più quelli che dalla sigaretta elettronica passano alla sigaretta normale rispetto a quelli che terminano il fumo con la sigaretta normale. Non solo, ma non dobbiamo dimenticare che anche la sigaretta elettronica produce sostanze dannose e soprattutto molti dei prodotti che vengono utilizzati per dare buon sapore e buon odore, che vengono assorbiti normalmente per via orale, quando vengono assorbiti per inalazione tendono a danneggiare gli alveoli polmonari perché si fissano lì senza essere riassorbiti. Per Radio Incontri in Blu, Silvio Garattini.
3: Va ora in onda la replica della quarta puntata dell'Almanacco del Giorno Pop, andata in onda per la prima volta il 4 novembre 2025.

0: Benvenute e benvenuti a questa nuova puntata dell'Almanacco del Giorno Pop, la trasmissione di Radio Incontri in Blu dedicata a film, fumetti, dischi, tutto ciò che è cultura pop. Chi vi parla è Alessandro Ferri e qui con me c'è
1: Carlo Pasqui.
0: Ciao Carlo, grazie di essere qui anche in questa puntata. Qual è il film con cui vogliamo cominciare questa nuova trasmissione?
1: Oggi parleremo di un film uscito il 16 novembre 2016. Quindi un film molto recente e parliamo
0: per i nostri standard, sì,
1: per i nostri solito. Standard, sì, visto che di solito andiamo negli anni 80-90 e parliamo di Animali Fantastici e Dove Trovarli del regista David Yates, scritto anche da J.K. Rowling, che è la scrittrice di Harry Potter.
0: Ah, quindi un film che ha avuto molto successo, come tutto ciò che è connesso al franchise di Harry Potter.
1: Sì, anche se qui in realtà andrebbe aperta una parentesi. Il primo film in realtà sì,
0: questo del 2016 di cui parliamo.
1: Ne sono usciti altri due perché fa parte di una trilogia. Nelle idee originali dovevano essere almeno 5 film.
0: Quindi inizialmente era una pentalogia, poi sì, si sono fermati al terzo.
1: Perché serviva per allargare un po' la visione di questo mondo di Harry Potter e andare oltre Hogwarts, la scuola di magia e stregoneria della saga principale.
0: Originale.
1: E quindi doveva un po' allargare questo mondo. Il primo film è ambientato infatti in America, poi dopo andiamo anche negli altri, in altri paesi, soprattutto in Europa, nel secondo e nel terzo film, però il secondo già aveva avuto un po' di inciampi da un punto di vista proprio della scrittura, e poi fra il secondo e il terzo c'è stato il cambio di uno degli attori principali, che era Johnny Depp, per le sue vicissitudini
0: giudiziarie,
1: e quindi è stato cambiato l'antagonista principale fra il secondo e il terzo film. Questa cosa, unito sempre a dei problemi di scrittura del terzo film, per il momento
0: ha un po' distrutto questo ciclo di film.
1: Esatto, e peccato perché partiva anche da un'idea molto interessante. Diciamo che la base di partenza è un libro che si chiama Gli Animali Fantastici, Dove Trovarli, che è uno pseudo biblium fantasy, cioè è un libro che in realtà non esiste, ma
0: che è un libro che c'era in Harry Potter.
1: Era in Harry Potter, che era il libro dove studiavano gli studenti, scritto da Newt Scamander, che è il protagonista invece di questi film. Quindi partendo proprio da quel libro degli studenti è stato creato un mondo che però appunto non troverete da nessun'altra parte, perché è tutto un mondo scritto appositamente per questo film.
0: E tra l'altro in realtà questa pratica del libro nel libro appartiene a tutta la storia della letteratura, perché anche nei Promessi Sposi Manzoni dice: io ho trovato questo scartafaccio dove era raccontata la storia di Renzo e Lucia. Ma per rimanere nella cultura pop, di fatto Lo Hobbit era il racconto di Bilbo del suo viaggio, com'era, il libretto rosso dei confini occidentali, se non ricordo male.
1: Esatto.
0: Veniva chiamato, ed era un oggetto ricorrente nella trilogia del Signore degli Anelli.
1: Sì, diciamo che qui c'è una differenza, perché mentre appunto Lo Hobbit racconta effettivamente comunque una storia, in questo caso è un libro, una raccolta, è come se fosse un libro di zootecnia.
0: Le produzioni animali del mondo fantastico.
1: Esatto.
0: di Harry Potter
1: è una raccolta di animali fantastici del mondo fantasy di Newt Scamander, in cui ci sono tutte le descrizioni di questi animali, e che era un libro che era uscito per beneficenza sostanzialmente.
0: Ma quindi di fatto, cioè, l'aspetto narrativo qual è? Ora io ovviamente mi scuso perché non l'ho visto, ma l'aspetto narrativo è, nel senso, il film consiste proprio nella raffigurazione di questi animali? C'è una storia?
1: Sì,
0: qualcosa che succede? Sì,
1: assolutamente,
0: spero.
1: Infatti era per dire che il libro è un po' la scusa per trovare una storia da raccontare, dopodiché viene tutto inventato questo mondo che va un po' in contraddizione con il mondo originale di Harry Potter. Ci sono proprio delle cose che non ritornano come continuity. Spiegaci la continuity, Alessandro. Per
0: continuity è fare in modo che tra vari prodotti dello stesso universo narrativo ci sia una coerenza, nel senso, se si racconta qualcosa su un libro, poi le vicende che riguardano quel personaggio devono essere coerenti con quella cosa che è avvenuta. Magari un personaggio subisce un incidente, subisce qualcosa, negli altri testi in qualche modo deve emergere che questo fatto è avvenuto, altrimenti se no si riparte sempre da capo. Ma questo non appartiene alla continuity, come si dice.
1: uno dei problemi proprio di questi film è che nel secondo e nel terzo film, quelli che hanno avuto più problemi di questo genere, compaiono dei personaggi che non dovevano neanche essere nati, semplicemente come scusa per dare ai fan
0: quella cosa che si chiama fanservice, poi per far rendere felici quelli che sono molto appassionati.
1: Ma venendo alla trama, perché sennò appunto parliamo solo delle cose negative, in realtà era partito da un'idea molto interessante, che era tutta la storia che porterà allo scontro fra Albus Silente e Gerrit Grindelwald. Albus Silente è il preside che al tempo di Harry Potter era preside della scuola, ormai 120enne più o meno
0: nella saga originale, qui sono
1: qui molto giovane.
0: Prima
1: siamo 70 anni prima dei fatti raccontati in Harry Potter, e appunto arrivava fino allo scontro con Grindelwald, che era il signore oscuro prima di Voldemort. Voldemort è il personaggio, l'antagonista principale della saga di Harry Potter. Grindelwald era il mago oscuro più potente prima di Voldemort, che va a raccontare un po' quella cosa che viene raccontata negli ultimi libri sempre di Harry Potter, nei Doni della Morte, cioè questo rapporto fra Silente e Grindelwald, prima amici, poi quando Grindelwald si avvicina verso le arti oscure, Silente si sente in dovere un po' di avere uno scontro con questo suo vecchio amico, perché prevalga il bene, perché era l'unico mago abbastanza potente da poter competere con Grindelwald.
0: E anche questo è un topos narrativo, cioè c'è sempre un'amicizia fra il protagonista e l'antagonista, in qualche modo ci sono sempre i buoni che inizialmente sono amici con i cattivi, perché questi cattivi sono buoni anch'essi, e poi dopo si danno al lato oscuro, come succede su veramente tantissime storie. Mai può accadere che da un lato ci sono i buoni, dall'altro i cattivi, ci deve essere sempre la conversione. Io credo in realtà che questo sia collegato anche a certi aspetti della cultura anglosassone, nella cultura anglosassone in particolare, nella narrativa, ma questo veramente da sempre, pensiamo anche a Shakespeare, a Macbeth, ma anche al Paradiso Perduto di Milton, c'è sempre questa idea della corruzione, tutti i cattivi sono buoni all'inizio e poi diventano cattivi. Nella nostra cultura, diciamo, più mediterranea, questa cosa non è così frequente. Comunque ti volevo chiedere, e quindi questo protagonista Scamander,
1: Newt Scamander, in realtà cosa c'entra in Anni Fantastici è che i fatti narrati nei film vanno avanti un po' nella sua ricerca di salvare gli animali che magari sono braccati, sono in via
0: un po'
1: estinzione.
0: Sventura anche.
1: Sì, esatto. E in tutto questo lui comunque mantiene questo rapporto con Silente, che usa Newt Scamander esattamente come nella saga originale usa un po' Harry Potter per arrivare a quello scontro finale con il nemico. Ma il topos di cui raccontavi te succede anche al contrario, perché Grindelwald in realtà non nasconde mai le sue più o meno vere intenzioni. In realtà c'è un po' il contrario, è Silente che in giovane età un po' brama il potere, e poi si rende conto, tramite un fatto che succede appunto durante questa amicizia, cioè la morte della sorella, proprio per uno scontro fra Grindelwald e il fratello di Silente, muore la sorella, e quindi lui lì capisce che il bene deve prevalere sul male, il potere non è un fine.
0: Perfetto, chi è l'attore che lo interpreta, perché ancora non l'abbiamo detto?
1: L'attore che lo interpreta, tra l'altro, è molto interessante, perché è di Redmayne, che ha vinto anche l'Oscar per il film La teoria del tutto, il film che
0: dove interpreta Stephen Hawking. E poi lui ha fatto anche The Danish Girl, anche quello ha ottenuto, diciamo, un discreto successo sia di critica sia di pubblico.
1: Ma
0: quindi
1: il
0: un
1: film
0: attore
1: in generale, comunque qui prende a molti attori famosi, perché c'è appunto Corinne Farrell, che all'inizio è sostanzialmente quello che poi si scoprirà essere Grindelwald sotto mentite e spoglie, e alla fine c'è questa trasformazione tramite la pozione polisucco, che è quella che ti consente di cambiare aspetto e sembrare un'altra persona, e alla fine insomma si scopre che Corinne Farrell non era altri che Johnny Depp.
0: Ah, bellissimo, bellissimo. Vabbè, chiaramente una grande produzione hollywoodiana, ovviamente poteva permettersi anche attori di un certo prestigio. Purtroppo stiamo andando un po' lunghi, quindi io direi di concludere qua la nostra riflessione sugli Animali Fantastici e Dove Trovarli, film del 2016, ma abbiamo detto ambientato 70 anni prima di Harry Potter, quindi siamo in che anno?
1: 1926.
0: E quindi questo credo che sia un utile link, diciamo, con la canzone che vogliamo proporvi, che è uno dei capolavori, uno degli standard jazz più amati di tutti i tempi. Si tratta di un brano scritto da George Gershwin, un altro veramente gigante della musica pop jazz, ma anche in parte classica americana, della musica americana del Novecento. Si tratta della bellissima Someone to Watch Over Me, ovvero qualcuno che possa prendersi cura di me, e lo ascoltiamo in una bellissima interpretazione di Amy Winehouse, alla quale vi ricordo abbiamo già dedicato qualche parola in una puntata precedente del nostro almanacco del giorno pop. Quindi ci ascoltiamo Someone to Watch Over Me.

0: eccoci tornati dopo aver ascoltato Someone to Watch Over Me nell'interpretazione di Amy Winehouse. Adesso siamo nella seconda parte del nostro podcast e Alessandro ci presenta come tutte le volte il disco di giornata.
1: Il disco di giornata, quindi di questa puntata, è uscito il 10 novembre 1975, quindi praticamente 50 anni fa, ed è uno degli album più noti della musica americana, che in un certo senso è difficile classificare se collocarlo nel punk, nel garage rock. Si tratta del primo album di Patti Smith che si chiama Horses, ovvero Cavalli, un album molto particolare ma veramente innovativo, che un pochino ci restituisce anche il contesto culturale della New York di quegli anni, quindi un contesto molto particolare dove c'era la violenza nelle strade ma c'era anche veramente tanta tanta creatività. In un certo senso anche gli americani arrivano al punk in anticipo sui tempi, perché di solito fino al 77 non si parla tanto di punk, soprattutto perché è un movimento che si ritiene nasca soprattutto in Inghilterra, diciamo nel contesto delle periferie urbane inglesi, in particolare a Londra, ma non solo. In realtà anche negli Stati Uniti abbiamo un significativo movimento punk e Patti Smith ne è un po' la madrina, la precursora, potremmo dire, con questo album in cui lei unisce le sue ispirazioni, quindi da un lato una musica particolarmente diciamo d'impatto, una musica che appunto richiama certi stilemi del rock, ma le unisce alla poesia e alle sue riflessioni, perché Patti Smith è una poetessa. Non so se tu, Carlo, sei venuto a vedere il suo concerto a Cortona pochi anni fa, credo fosse il 2018 o il 2019, un concerto veramente bellissimo che fu realizzato in collaborazione con l'associazione Autismo Arezzo, e nel quale lei a un certo punto si mise anche a leggere una lunghissima poesia che aveva scritto il giorno stesso, perché era andata alla chiesa di San Francesco di Arezzo a vedere gli affreschi di Piero della Francesca. E
0: lei tra l'altro è spesso in Italia,
1: lei è molto spesso in Italia in quel caso lì, quindi lei era colpita da questi affreschi e aveva scritto una lunga poesia tutta in inglese. Immaginate il pubblico locale, che magari non era molto avvezzo all'inglese, che non capiva una parola e si aspettava le canzoni, ma rientra tutto nel personaggio, perché Patti Smith è una figura veramente peculiare e praticamente indescrivibile, perché ha delle caratteristiche totalmente fuori da quella che è l'immagine della cantante di successo, perché poi effettivamente è stata ed è tuttora una cantante di successo. Un po' lo possiamo capire anche dalla copertina. Vi invito a cercare la copertina sulle immagini di Google, per esempio su internet, e potreste vedere questa ragazza, diciamo molto magra, vestita quasi da uomo, ed era veramente un passo in avanti enorme nei confronti della musica pop americana, dove l'idea era di una femminilità molto mostrata, molto appariscente. Pensiamo a Dolly Parton.
0: Infatti sapevo che questa copertina fu molto discussa, perché gli fu chiesto anche di fare dei cambiamenti che lei non approvò. Portò la foto esattamente come gli era stata fatta.
1: Sì, perché era tutto un gesto provocatore, rivoluzionario, come di fatto è il punk, e quindi anche nella scelta dell'immagine c'era questa volontà. L'album è veramente bello, ci sono delle proposte musicali interessanti, ma io partirei ovviamente dalla canzone di apertura che si chiama Gloria, è appunto una delle più conosciute, non è delle conosciute della sua carriera, ma non è ovviamente quella di Umberto Tozzi, anzi precisamente si chiama Gloria in Excelsis Deo, quindi il riferimento è anche al famoso inno religioso Gloria nell'alto dei cieli. Quindi con Gloria in Excelsis Deo di Patti Smith ricordiamo Horses.

0: Questa era Gloria di Patti Smith. E a questo punto restituisco la parola a Carlo, ma non prima di aver ricordato come poterci ascoltare. Andiamo in onda sulle frequenze 88.4 e 92.8 FM, ma ci potete ascoltare anche in DAB sulla Radio Digitale Toscana, e potete ascoltarci in streaming il martedì alle 11 su www.radioincontri.org, ma sempre sullo stesso sito potete trovare anche i podcast delle puntate precedenti, così se ne avete persa una potete riascoltarci. Allora Carlo, parlaci anche del libro o fumetto di questa puntata.
1: Allora, oggi torneremo a parlare di libri. Il collegamento di oggi è alla nascita dell'autore, che è nato il 16 novembre del 1922, quindi in questa settimana di riferimento, e parliamo di José Saramago, morto nel 2010, però Nobel alla letteratura nel 1998.
0: Vabbè, Saramago, il più famoso autore portoghese.
1: Il libro in questione è L'intermittenza della morte, che è il libro con cui ho conosciuto Saramago. Questo libro parla di un paese in cui a un certo punto la gente non muore più.
0: Ma bello, mi piace.
1: Questa cosa qui fa parte proprio dello stile narrativo di Saramago, dove di solito ci sono queste prospettive insolite, controverse, e Saramago cerca di mettere sempre in luce il fattore umano dietro all'evento. Infatti all'inizio tutte le persone sono contente di questa assenza,
0: se non si muore più,
1: assenza della morte. Questo poi crea nel breve periodo però già dei problemi. La gente perde il lavoro perché le pompe funebri non lavorano più, le assicurazioni perdono il loro scopo sociale, e si crea anche dei problemi anche al contrario, dove però gli anziani continuano a diventare sempre più vecchi, e questo aumenta appunto negli ospedali l'affluenza, e le persone che magari hanno avuto un incidente e non hanno più la possibilità di guarire comunque non muoiono, quindi si creano un po' queste situazioni.
0: Vabbè, chiaramente
1: assurde.
0: È una satira sociale,
1: tant'è che a un certo punto si scopre che però fuori dai confini di questo paese si continua normalmente a morire.
0: Ah, quindi solo all'interno di questo,
1: esatto,
0: del paese dei protagonisti.
1: E si organizza la mafia per portare fuori dal paese le persone a morire, perché comunque il governo tenta di tenere il paese unito ed evitare proprio questi problemi. Quindi c'è anche appunto la satira sulla mafia che cerca di risolvere il problema. Qui compare il personaggio della morte, che nello specifico di questo libro è l'entità che si occupa della morte in quello specifico paese, più semplicemente la definiremo morte perché sennò diventa più complicato, che a un certo punto si ripalesa, manda una lettera in cui annuncia che dal giorno dopo sarebbe ritornato l'attività normale del
0: riapre bottega,
1: riapre
0: come si
1: bottega,
0: dice.
1: E però cambia metodologia mandando delle lettere a casa delle persone annunciando che fra 8 giorni sarebbero morte. Quindi
0: giustamente se riapre bottega, purtroppo
1: sembra quasi la trama ironica di The Ring, fra 7 giorni morirai, un horror degli anni 2000 in cui se vedevi la videocassetta dopo 7 giorni saresti morto. Mandando queste lettere, a un certo punto a un violoncellista la lettera gli continuava a ritornare indietro perché non veniva accolta.
0: Era una raccomandata che non veniva consegnata,
1: senza ritorno, e la morte decide di andare sotto le sembianze di una donna a trovare questo violoncellista e lo osserva, e osservandolo se ne innamora.
0: E quindi, perché la morte è femminile, quindi è un personaggio femminile
1: in questo caso, sì. Prende questo perché, soprattutto perché il violoncellista era uomo, quindi
0: no, questo è interessante perché come sapete, insomma, nelle varie lingue, anche nelle lingue neolatine, la scelta del genere è un po' specifica delle culture. Per esempio per i francesi il mare è femmina, è la mer, per noi invece è il mare, quindi evidentemente vuol dire che morte in italiano è femminile, in francese lo è, lo sarà anche in portoghese, ora non so come si dice, sarà la morte o qualcosa del genere, però sarebbe interessante approfondire. Oppure il sole, la luna, tipo in francese le soir, la sera, è maschio, invece da noi è la sera. sembrano cose di poco conto, prive di importanza, ma in realtà possono insegnarci tanto sui vari popoli. Quindi c'è questa storia d'amore che coinvolge la morte e un violoncellista, mi dicevi?
1: Quindi dopo il libro
0: ora non ci puoi spoilerare come va a finire.
1: Praticamente poi vi ho raccontato quasi tutto il libro, però
0: insomma, il finale
1: ve lo lascio in sospeso. E quindi questo libro è stato scritto dopo il Nobel. In realtà ci sono libri precedenti come Cecità, il Vangelo secondo Matteo, se non ricordo male. Però è interessante anche l'incipit del suo discorso al Nobel, e vi lascio con questa frase di Saramago, che disse: l'uomo più saggio che io abbia mai conosciuto non era in grado né di leggere né di scrivere, e si riferiva a suo nonno, perché lui era figlio comunque di contadini.
0: E allora era il Vangelo secondo Gesù Cristo, precisamente l'altro libro. Con questo invito alla lettura di José Saramago concludiamo questa puntata dell'Almanacco del Giorno Pop. Vi invitiamo ovviamente a diffondere il podcast e a continuare ad ascoltarci. Che canzone abbiamo scelto per parlare un po' della morte, ma anche in modo ironico, anche un po' dell'amore?
1: Abbiamo scelto una canzone di De André, e si parla esattamente di Ballata dell'amore cieco.
0: E con Ballata dell'amore cieco vi salutiamo alla prossima puntata. Thank you.

Volevo un'altra prova del suo cieco amore. Gli disse amor se mi vuoi bene, tra-la-la-la-la, tra-la-la-le-ru. Gli disse amor se mi vuoi bene, tagliati dei polsi le quattro vene. Le vene ai polsi lui si tagliò, tra-la-la-la-la, tra-la-la-le-ru. E come il sangue ne sgorgò, correndo come un pazzo dal

Avete appena ascoltato Almanacco del Giorno Pop, un programma di Alessandro Ferri e Carlo Pasqui. Cerca i nostri podcast su www.radioincontri.org.

0: camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Previsioni meteorologiche 23 giugno 2026. Cielo sereno al mattino con minime pressoché stazionarie. Nel pomeriggio qualche nuvola in formazione ma senza precipitazioni rilevanti, stabile in serata. Ventilazione debole di grecale e temperature massime stazionarie sui 34 degree 35 gradi in. Affidabilità alta.
1: Tempo generalmente stabile e molto caldo sull'Italia con l'anticiclone africano, sebbene in montagna non mancherà qualche locale temporale. In mattinata stabilità diffusa e tanto sole, nel pomeriggio instabilità diurna associata ad acquazzoni e locali temporali sulle Alpi e sulla dorsale appenninica verso il settore tirrenico. Altrove il bel tempo sarà protagonista ma accompagnato da una calura intensa ed opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica in piazza Tertina Camucia trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche, non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
3: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci assicurano curazioni al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

Sì, bravo Max, lavora di fantasia. Sognati pure il matrimonio. Intanto lei è già in ritardo di 40 minuti. Sa che ormai non viene più.

0: Almanacco del Giorno Pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.
4: I wrote this for my good friend James Ingram, and I miss him so much.

0: Il tema del fine vita torna alla Corte Costituzionale, che dovrà esprimersi per la terza volta sul trattamento di sostegno vitale. Alla seduta odierna partecipano per la prima volta 11 malati pronti a dare la propria testimonianza sul tema. L'Iran non ha alcuna intenzione di permettere all'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica di ispezionare i suoi siti bombardati da Israele e dagli Stati Uniti, dice il ministro Araghchi. Non abbiamo avuto alcun incontro con il direttore generale della IEA sul tema del nucleare. Nella notte il capo negoziatore di Teheran, Ghalibaf, aveva chiarito che lo stretto di Hormuz, nel rispetto delle norme internazionali, sarebbe comunque gestito dall'Iran. Israele sta prendendo di mira in modo deliberato i bambini palestinesi, un fattore chiave in quello che è diventato un genocidio in corso a Gaza. Lo afferma oggi la Commissione Internazionale Indipendente d'inchiesta delle Nazioni Unite. Nella notte l'Ucraina ha lanciato un nuovo attacco contro l'area del ponte di Kerch, collegamento strategico tra la Russia e la Crimea occupata. La contraerea russa è entrata in azione per respingere un'incursione di droni. Almeno 6 persone intanto sono rimaste ferite in Ucraina durante la notte per i raid russi che hanno colpito la regione di Zaporizhzhia, Sumy e Kharkiv. Tragedia nella serata di ieri nel Milanese, dove un agente della polizia locale di 39 anni, Francesco Imprezzabile, è morto durante l'inseguimento di un SUV che non si è fermato ad un posto di blocco. L'incidente è avvenuto nel comune di Peschiera Borromeo. Secondo una prima ricostruzione, l'agente avrebbe perso il controllo della moto cadendo a terra. Il SUV del pirata della strada è stato trovato abbandonato stamane a Pioltello e ancora caccia al conducente. E ora a Napoli, dove un giovane di 21 anni, Lorenzo Spasiano, è stato colpito a morte stanotte davanti alla sua abitazione a Napoli da una persona che gli ha esploso un colpo di pistola al torace da distanza ravvicinata. La vittima non avrebbe alcun legame con ambienti criminali. Accogliamo con favore l'interesse verso Monte dei Paschi. La rinascita negli ultimi anni ci ha portato a diventare attore di primo piano, lo afferma la D di MPS Lovaglio alla Mediobanca Conference, aggiungendo: la regola della passivity rule esiste per tutelare gli azionisti e noi la rispettiamo pienamente. È tutto, torniamo insieme alle 13.
1: Previsioni meteorologiche 23 giugno 2026. Cielo sereno al mattino con minime pressoché stazionarie. Nel pomeriggio qualche nuvola in formazione ma senza precipitazioni rilevanti, stabile in serata. Ventilazione debole di Grecale e temperature massime stazionarie sui 34 degree, 35 gradi in. Affidabilità alta.
2: Tempo generalmente stabile e molto caldo sull'Italia con l'anticiclone africano, sebbene in montagna non mancherà qualche locale temporale. In mattinata stabilità diffusa e tanto sole, nel pomeriggio instabilità diurna associata ad acquazzoni e locali temporali sulle Alpi e sulla dorsale appenninica verso il settore tirrenico. Altrove il bel tempo sarà protagonista, ma accompagnato da una calura intensa ed opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.
4: Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri. Eccoci alla nostra fontana del villaggio e Carla Rossi è al microfono. Si è svolto il 16 giugno presso l'auditorium della scuola primaria Umberto Morra di Camucia un incontro significativo per presentare il progetto SLIN senza lasciare indietro nessuno, un progetto di accompagnamento al lavoro per persone con fragilità. Capofila il comune di Cortona. È stato un incontro con le aziende, le associazioni, gli enti del terzo settore del territorio e tutti sono stati invitati alla presentazione dei percorsi di accompagnamento al lavoro rivolti a persone in condizioni di fragilità. Un'occasione per costruire una rete locale, attivare tirocini, percorsi di inclusione, generare valore per le persone e per la comunità. Un incontro rivolto a tutte le aziende, le associazioni, gli enti del terzo settore del territorio, ma rivolto anche a chi crede nel valore dell'inclusione, della responsabilità sociale, a chi vuol creare opportunità concrete di lavoro. Un incontro che ha permesso di conoscere il progetto, di comprendere come attivare tirocini, di confrontarsi, di creare connessione. Fare rete significa creare opportunità. Questo progetto è finanziato nell'ambito del PRFSE 2021-2027 con un importo di 550.574,53 euro. È un progetto che ha durata di 36 mesi, quindi fino al dicembre 2027. Il progetto interessa tutti i comuni della Val di Chiana e i loro servizi sociali, interessa le ASL e comune Cortona è, come ho già detto, capofila. Questo è il saluto del sindaco Luciano Meoni, comune di Cortona, capofila.
5: Grazie dottoressa Quintilli, buonasera a tutti, grazie innanzitutto per l'invito, ma grazie a tutti coloro che hanno messo impegno, hanno collaborato a questo progetto, quindi a tutti gli uffici delle politiche sociali, al nostro ufficio, a tutti gli assessori e sindaci, ma un grazie anche alle associazioni di categoria, vedo Confartigianato, Confcommercio, CNA, a tutti coloro che si sono messi a disposizione. SLIN significa appunto senza lasciare indietro nessuno, è un tema molto caro credo a tutti gli amministratori e si parla di inclusione, molto spesso basta andare nei social o accendere la TV che la parola inclusione è nella bocca di tutti, poi dopo finisce dopo un secondo come la neve al sole. Qui invece siamo a dei fatti concreti, siamo passati dalle parole appunto ai fatti, con un progetto che mira, e qui ringraziamo ancora una volta gli imprenditori, le aziende che hanno aderito ma che vorranno anche aderire nei prossimi mesi per far sì che chi è meno fortunato di noi possa avere un ingresso nel mondo lavorativo. Io non sono un medico, è noto, ma credo che non c'è terapia migliore di inserire queste persone, questi ragazzi nel mondo del lavoro dove possono fare aggregazione con gli altri ma possono anche aumentare l'autostima. Quindi nella vita faccio l'imprenditore, ho seguito anche realtà importanti e quindi ho visto con i miei occhi quello che succede quando arriva una persona che ahimè ha dei problemi e che nel mondo del lavoro non dico che vengono risolti tutti, ma che almeno lo spirito di questa persona aumenta appunto, come dicevo in premessa, l'autostima, aumenta il carattere, insomma facciamo sicuramente un'operazione buona di cuore. E questo per noi è molto importante, perché a volte non ci rendiamo conto di quello che sta succedendo intorno a noi. Ecco perché bisogna accelerare e valorizzare più i nostri uffici, le persone che lavorano nell'ambito sociale, chi è vicino appunto alle persone più deboli. E pertanto vorrei ringraziare anche il direttore del distretto, il dottor Francini, tutta l'azienda per essere qua. Questo progetto viene portato avanti con l'auspicio che gli imprenditori, che peraltro possono avere anche, tra virgolette, intendiamoci, degli sgravi fiscali rispetto ad altre risorse umane, possano mettersi a disposizione non dico nostra, ma a disposizione delle persone che veramente hanno voglia di includersi, di integrarsi. Quindi io credo che oramai il livello imprenditoriale del nostro tessuto produttivo di tutta la Val di Chiana sia salito negli ultimi anni di livello rispetto a anni passati, che le nostre aziende sono aziende sempre più tecnologiche, quindi forse meno fatica e meno manodopera, ma più tecnologia, e questo credo che possa facilitare anche alcune persone che magari hanno problemi particolari, che però possono essere incluse e quindi valorizzate. Pertanto credo che dobbiamo essere tutti orgogliosi, andarne veramente fieri, auspicando che questo rapporto tra imprenditoria, istituzioni e mondo del sociale possa essere sempre più ricco, non solo di questo progetto ma anche di altri progetti futuri, perché questo è quello che vorremmo tutti, e credo che questo ci faccia veramente un grande onore. Un onore ai comuni che partecipano alla conferenza, che sappiamo bene siamo 5 comuni della Val di Chiana, di cui appunto abbiamo relazioni molto, molto importanti, continue, giornaliere, tra uffici, tra assessori, tra sindaci, ci sentiamo. Questo supera ogni steccato ideologico, perché credo che quando si parla di sociale tutti quanti mettono il proprio impegno. Questo ci fa molto piacere, quindi io come presidente della conferenza vi ringrazio di cuore, ringrazio tutti i presenti, tutti coloro che non sono potuti venire, ma tutti gli amministratori e soprattutto tutti coloro che hanno lavorato, gli uffici soprattutto, alla riuscita appunto dello SLIN. Grazie a tutti e buon proseguimento.
6: Passo adesso la parola per un approfondimento ulteriore all'assessore alle politiche sociali del Comune di Cortona.
7: Grazie. Benvenuti a tutti, io veramente vi ringrazio e vorrei farlo personalmente, perché l'importanza di questo incontro sta dentro la parola, no? Quindi senza lasciare indietro nessuno. Quindi avere qui tante rappresentanti sia del terzo settore che delle aziende è sicuramente una grande risposta per noi. Il progetto sicuramente ha un'importanza sociale incredibile, perché come sottolineavano il sindaco prima e i miei colleghi poi, prevede sicuramente questi percorsi formativi per queste persone che in un certo qual modo si sono trovate in difficoltà a un certo punto della loro esistenza, e questo è fondamentale e viene riconosciuto senz'altro il valore anche da un punto di vista sociale e personale, quindi l'inclusività ma anche la sicurezza in se stessi. Il lavoro nobilita l'uomo, e questo non ce lo dobbiamo dimenticare, e soprattutto quando si parla di persone che hanno perso anche un po' la speranza. Il mio auspicio è quello che tante ADE possano aprire le loro porte a queste persone, perché in tanti, quasi tutti i casi, queste persone hanno tantissimo da offrire, e a volte il pregiudizio porta ad escluderli. Chiedo personalmente uno sforzo a tutte le aziende che vorranno accoglierli, perché questi percorsi sono fondamentali nella loro esistenza, ma anche sicuramente nella crescita dell'azienda stessa o comunque dell'ente che li vorrà accogliere.

Proseguiamo con la nostra fontana del villaggio. Vi presentiamo un post di Mosaico di Pace, quel mondo nascosto della pace di Tonio Dell'Olio. Mentre la guerra, la firma dopo la guerra, occupano le prime pagine con il loro carico di morte, di devastazione, esiste un'altra Italia, un altro mondo che operano spesso nel silenzio, sono le reti di volontari, le associazioni, gli oratori, le università, le amministrazioni locali e le società sportive che scelgono di rispondere alla violenza con la solidarietà. Ne sono un esempio i 12 ragazzi di Betlemme che dopo 2 anni di attesa, numerosi ostacoli legati al conflitto, dal 17 al 27 giugno sono accolti a Seregno grazie all'impegno dell'associazione Oasi di Pace, della Polis Seregno, del comune e di decine di volontari. Altri giovani palestinesi verranno ospitati a Lonate Pozzuolo, Primalunga e Legnano. Per 10 giorni condivideranno l'oratorio estivo, le attività sportive, una partita di calcio, una visita a San Siro, piccole cose. In realtà gesti che restituiscono normalità a chi cresce all'ombra della guerra, di fronte a un linguaggio pubblico dominato da riarmo, deterrenza, nemici. Queste iniziative scrivono un vocabolario diverso, incontro invece che scontro, fraternità invece che odio, cura invece che distruzione. Non risolvono da soli i conflitti, ma indicano una strada. È il tavolo discreto della pace, meno visibile delle bombe, ma infinitamente più capace di generare futuro.

Termina anche oggi la nostra fontana del villaggio. Carla Rossi vi saluta. Vi ricordo, se volete seguirci tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, sulle nostre frequenze, 12 e 6 minuti e 18 e 15, dopo il notiziari. E potete seguirci se siete in auto, attraverso il DAB, alla lettera I di Incontri. I nostri podcast sono su radioincontri.org, abbiamo anche lo streaming. Un saluto a tutti da Carla Rossi.

0: Buongiorno e bentrovati ad un'altra edizione di GR Valdichiana. Oggi 23 giugno 2026, in redazione Maddalena Bejan. Portafoglio restituito in questura, il sindaco riceve i due fratelli cortonesi. Dopo la nota di apprezzamento della questura di Arezzo, il sindaco di Cortona, Luciano Meoni, ha incontrato i due fratelli protagonisti di un gesto di grande senso civico. Davide e Riccardo Manna, nei giorni scorsi, mentre viaggiavano in treno, si sono accorti di un portafoglio smarrito da un passeggero. Una volta raggiunta la stazione di Arezzo, si sono recati in questura, dove hanno consegnato l'oggetto smarrito. Il personale della Polizia di Stato ha subito rintracciato il proprietario, che è tornato in possesso dei documenti del denaro contenuto, ringraziando Davide e Riccardo Manna. Il sindaco di Cortona ha voluto incontrare i due fratelli in comune. Speriamo che il loro gesto diventi contagioso, ha dichiarato il primo cittadino Luciano Meoni. Il nostro compito è fare in modo che comportamenti sani come questo possano diventare sempre più diffusi, contrastando l'indifferenza e la maleducazione che spesso purtroppo affollano le cronache quotidiane. Porta Romana vince il Paio dei Rioni, una festa senza confini per Porta Romana. Dopo il successo nella gara dei musici e sbandieratori e il Paliotto, il Rione giallo-rosso mette la firma anche sul Paio dei Rioni 2026, una vittoria che vale il 16° drappo della sua storia e l'aggancia Porta Fiorentina in vetta all'Albo d'Oro. Ascoltiamo il servizio di Giorgio Fanelli.
1: Al Rione giallorosso di Porta Romana la 46ª edizione del Palio del Rione di Castiglion Fiorentino, corso ieri sera sul torno di Piazzale Garibaldi dopo che domenica un violento acquazzone aveva reso impraticabile la pista con inevitabile rinvio. Un successo che porta alla firma di Walter Cuscetto, detto Bighino, che su Abracadabra ha tagliato per primo il quarto giro previsto dal regolamento della corsa. Le accoppiate che hanno dato vita a questa edizione con Neruolo di Mostiere, il legnanese Gennaro Milone alla sua terza volta a dirigere il Palio di Castiglioni sono stati Gesù Carboni, detto Carburo, su Dovizia, e Andrea Chessa, detto Nappa, secondo su E Baciami per gli arrangiamenti del terziario di Porta Fiorentina, Walter Puscetto, detto Bighino, e su Abracadabra e Adriano Tupalli su Dimonio, unico cavallo grigio per Giano Rossi, Dario di Porta Romana, e Antonio Siri, detto Anzicora, su Benito Baio, ed Elias Mannucci, detto Mine, su Ultimo Baio per i Biancazzurri del Cassero, pista dei binomi, e dopo un paio di giri di riscaldamento la chiamata al canape alle ore 19.35 in base all'ordine di estrazione che ha visto per primo e quarto Rione Cassero, secondo e quinto il terziario di Porta Fiorentina e terzo il sesto Rione di Porta Romana. Dallo steccato si sono allineati nell'ordine Elias Mannucci, Andrea Chessa, Walter Puscello, Antonio Siri, Giuseppe Carboni e Adriano Topalli. Una mossa laboriosa con i mossieri che ha comunicato sul richiamo a Stili del Cassero che ha sgangiato il canape in tre occasioni prima di dare la mossa valida alle 20.05. Ha preso la testa della corsa a Porta Romana con Walter Cuscetto davanti a Cassero, con Elias Mannucci e Porta Fiorentina con Bighino. Il sardo mette la quinta per una corsa che lo vedrà sempre in testa a controllare in maniera autoritaria gli attacchi, andando a tagliare per prima il traguardo e regalando il palio al popolo giallorosso dopo la vittoria del 2024. Alla proclamazione del vincitore regionale di Porta Romana sono andati a ricevere il palio e poi dirigersi alla chiesa di Rivaglio per il tedeum di ringraziamento. È questa la 16ª vittoria del Rione di Porta Romana che agguanta in testa l'Albo d'Oro il terziere di Porta Fiorentina, mentre il Cassero resta a 14 vittorie.
0: Mai da soli, lo sportello psicologico amplia il sostegno alle famiglie. 3 anni di ascolto, accoglienza e sostegno psicologico, 3 anni nei quali decine di persone hanno trovato un luogo dove essere ascoltate, orientate e accompagnate verso il percorso più adatto alle proprie esigenze. E questa è la storia di Mai da soli, lo sportello di aiuto psicologico promosso dal comune di Foiano della Chiana insieme a Pubblica Assistenza Avis Foiano Marciano, un progetto nato durante la pandemia e divenuto oggi un presidio stabile. Un servizio completamente gratuito che negli anni ha saputo costruire una vera rete di prossimità lavorando in stretta collaborazione con i servizi sociali comunali, il centro antiviolenza e i servizi specialistici della ASL Toscana Sud-Est, offrendo un primo punto di accesso a chi vive situazioni di disagio psicologico, familiare o sociale. Negli ultimi anni le richieste di sostegno sono cresciute in maniera significativa, confermando quanto il benessere psicologico rappresenti oggi una delle sfide più importanti per le comunità locali. Le parole dell'assessore alle politiche sociali Elena Bigliazzi, quando abbiamo scelto di sostenere questo progetto, afferma l'assessore alle politiche sociali Elena Bigliazzi, avevamo un obiettivo molto chiaro: fare fare in modo che nessuno fosse lasciato solo davanti a un momento di difficoltà. Oggi possiamo dire che Mai da Soli è diventato un punto di riferimento importante per tante persone del nostro territorio. Non è soltanto uno sportello psicologico, ma un luogo di ascolto, di orientamento e di accompagnamento che lavora in sinergia con tutti i servizi presenti sul territorio. Crediamo profondamente che il benessere psicologico sia un diritto e non un privilegio, e che anche un piccolo intervento possa fare una grande differenza nella vita delle persone. Per questo continueremo a investire su una rete di servizi di prossimità che mette al centro la persona. Desidero ringraziare la pubblica assistenza Foiano Marciano e soprattutto i 10 professionisti che con competenza e straordinario spirito di volontariato dedicano gratuitamente tempo ed energia alla nostra comunità. Lo sportello nacque nel 2021 grazie all'iniziativa di un gruppo di psicologhe che nel pieno dell'emergenza sanitaria intuì che alla crisi sanitaria si stesse affiancando una profonda crisi emotiva e sociale. Le dichiarazioni della psicologa Elisa Conti. L'idea, racconta la psicologa Elisa Conti, era quella di affiancare il servizio pubblico offrendo una risposta immediata a chi non riusciva ad accedere rapidamente ai percorsi della ASL e non aveva la possibilità economica di rivolgersi a un studio privato. In questi anni abbiamo accolto persone di ogni età, uomini e donne, con storie molto diverse tra loro. Molti arrivano da noi vivendo forti stati d'ansia, difficoltà economiche, problemi familiari o momenti di grande fragilità. Il nostro compito è innanzitutto ascoltare e orientare, costruendo, quando necessario, un collegamento con i servizi sociali o sociosanitari. In meno di 2 anni abbiamo attivato 18 percorsi di assistenza e abbiamo capito quanto sia importante esserci prima che il disagio diventi ancora più profondo. Proprio in quest'ottica di prevenzione, lo sportello amplia oggi la propria attività con un nuovo servizio dedicato all'infanzia e all'adolescenza, uno screening gratuito sui disturbi del neurosviluppo rivolto ai bambini e ai ragazzi dai 4 ai 14 anni. L'iniziativa offrirà alle famiglie un primo momento di ascolto e orientamento attraverso colloqui con i genitori ed eventuali test non diagnostici, favorendo l'individuazione precoce di eventuali difficoltà e il successivo indirizzamento verso i percorsi più appropriati. Con Mai da Soli, il comune di Foiano della Chiana conferma la propria visione di una comunità che mette al proprio centro le persone, investendo non solo nei servizi sociali, ma anche nella prevenzione, nell'ascolto e nella salute psicologica come elementi fondamentali della qualità della vita, perché una comunità cresce davvero solo quando è capace di prendersi cura dei suoi cittadini e di fare in modo che davanti alle difficoltà nessuno rimanga indietro. Per informazioni sul progetto Mai da Soli, chiamare al numero 0575 649339, gratuito su appuntamento nei mesi di giugno e luglio 2026. Info e prenotazione screening al numero 333271096. Queste erano le ultime notizie del territorio. Adesso la linea va ai colleghi dello sport. Vi ricordo che potete riascoltare tutte le edizioni che vi siete perse del GR Val di Chiana e anche questa sul nostro sito radioincontri.org e nella nostra applicazione scaricabile da Play Store. Vi ricordo inoltre gli appuntamenti da non perdere del lunedì alle ore 18:10 Boogie Night di Andrea Caneschi e alle ore 21:30 Film alla Radio di Marco Pieroni.
2: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
3: Amici di Radio Incontri, ben trovati all'ascolto in questa giornata di martedì 23 di giugno. Questa è la pagina sportiva che oggi si apre con il ritorno a parlare della Società Sportiva Arezzo. Era nell'aria da qualche giorno, adesso è arrivata all'ufficialità. L'Arezzo ha acquisito a titolo temporaneo dall'Udinese il portiere Alessandro Nunziante, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027. Nunziante, classe 2007, vanta una struttura fisica importante e una notevole abilità di gioco con i piedi.

0: dovrà ricostruire il parco Portieri su Giacomo Venturi 1992, il cui contratto va in scadenza il 30 giugno. C'è il forcing del Ravenna e il giocatore ex giallorosso e ravennate di nascita è tentato dalla possibilità di giocare vicino a casa e famiglia. L'Arezzo dunque dovrà individuare un altro elemento da affiancare a Nunziante. In ogni caso non ci sarà Luca Trombini, classe 2001, il quale in accordo con il club andrà in una società che gli garantirà il posto da titolare. Di calciomercato ne parleremo tantissimo ad Arezzo, perché ci sono tantissimi giocatori da sistemare ed altri da arrivare e da acquistare. Tra quelli che torneranno ad Arezzo c'è anche Alessandro Capello, che il 1 luglio tornerà per fine prestito. L'attaccante era stato ceduto la scorsa estate al Vicenza a titolo temporaneo, con l'obbligo di riscatto condizionato a un certo numero di presenze. Le partite giocate sono state 3 in Coppa Italia, 2 in una Supercoppa e 33 in campionato, non sono però state sufficienti per il trasferimento definitivo ai veneti promossi in Serie B, e dunque l'attaccante comincerà il ritiro a Rigutino con i vecchi e i nuovi compagni che arriveranno. Tutto sommato Capello è anche un vincitore di campionato, quindi con il Vicenza, per cui ti ricordo le 3 neopromosse: Vicenza, Arezzo e Benevento, e quindi ti potrebbe anche tornare alla causa dell'Arezzo. Capello era arrivato a gennaio del 2025 dalla Carrarese, con cui aveva vinto il campionato di Lega Pro 7 mesi prima. Sotto contratto con l'Arezzo fino al 2027, vanta 16 presenze senza gol in Amaranto. Acquistato per ricoprire il ruolo di finto 9 contro Ise, si è ritrovato in una squadra che dopo l'ingaggio di Bucchi ha sempre giocato con il 4-3-3 e con una prima punta classica, quindi il tecnico per trovargli spazio lo aveva reinventato mezzala, anche se poi l'esperimento non ha dato i frutti sperati. Molto tecnico, con un'ottima visione di gioco, Capello ha una collocazione tattica non semplice, specie se il modulo dovesse restare quello dell'anno passato. L'Arezzo gli troverà un'altra sistemazione e non è escluso nemmeno un ritorno al Vicenza, anche se stavolta con una formula diversa. L'operazione Capello-Vicenza della scorsa estate si sviluppò in parallelo con quella che portò il terzino destro Filippo De Col del 93 al Comunale. Il suo cartellino è definitivo dell'Arezzo, contratto fino al 2027, e il giocatore è tra quelli in lista di uscita. Rientreranno ad Arezzo il centrocampista Mattia Damiani e il terzino sinistro Lorenzo Coccia. Il primo ha giocato in prestito ad Arzignano nel girone A di Lega Pro, con 30 presenze complessive e un gol. L'Arezzo non vuole privarsene del tutto, dunque è probabile che al giocatore venga allungato il contratto fino al 2028, per poi mandarlo in un club che gli garantisca continuità di impiego. In quest'ottica ci sono interessamenti da parte della Pianese e del Grosseto, dove è stato confermato Paolo Indiani, che ha già allenato il Mediano. Dicasi la stessa cosa per Coccia, che non rientrerebbe nella lista under e andrebbe ad implementare quella over. Reduce da un'ottima stagione al Piancastagnaio, 29 presenze e 4 gol, l'ipotesi è che possa rimanere nella formazione bianconera. Adesso un servizio che va a completare la presentazione del Vivietto Tevere San Sepolcro. Abbiamo sentito la presidente, il direttore generale, ieri il direttore sportivo. Oggi arrivano le parole del nuovo allenatore bianconero, Claudio Missaglia.
1: L'obiettivo principale di quest'anno è creare un'identità, una squadra. Si deve creare un gruppo che può proseguire anche negli anni, perché i giovani sono fondamentali per questo sport, anche perché ti portano linfa e mentalità diversa, e quindi più che le vittorie e le sconfitte, che ovviamente speriamo di farne il meno possibile di sconfitte, però conta avere una base solida, ma soprattutto far portare la passione di nuovo dentro questo stadio, che prima che i tifosi supportino noi, siamo noi col lavoro far tornare la voglia ai spettatori di tornare al campo. Questa è la cosa principale, e poi ci troveremo sicuramente delle soddisfazioni, perché io sono abituato a lavorare e voglio determinate cose da una squadra, e sono sicuro che chi direttore sceglierà di portare va benissimo per quello che cerco io. Per me, dopo 3 anni di promozione, allenare San Sepolcro è qualcosa che sinceramente non mi sarei neanche mai immaginato, però l'ho presa con entusiasmo enorme, perché so che è una tappa fondamentale, ma sono sicuro anche col direttore e con la società che mi ha preso con molto entusiasmo e mi ha fatto un piacere enorme. Sono sicuro che ricambierò tutto, perché sono straconvinto del mio modo di lavorare e di come approccio con i giocatori, e di questo ne sono convinto. I risultati vengono e non vengono, però sicuramente vedrete una squadra con molta identità. Io sono molto diretto e io voglio giocare.

0: che abbiano la voglia con la convinzione di rimanere. Se hanno qualche dubbio, per me, per quanto mi riguarda, possono anche non rimanere. Quindi se qualcuno ha ambizioni più alte o più basse dove andare a giocare, visto che sono anche giovani, io non tratterò mai un giovane dicendogli no, resti qui. Se un giovane vuole andare via, vuole andare a giocare, ognuno deve fare le sue esperienze come le abbiamo fatte tutti. Qualcuno prende anche qualche smusata per una scelta sbagliata, qualcuno può aver fatta bene, ma a me questo non mi cambia niente. Io spero di tenere più giocatori possibili che sono qui qua, però ripeto, la volontà deve essere anche loro, perché nulla è dovuto per un campionato fatto, due, tocca sempre dimostrare, e quindi io alleno chi mi prendono. Io ho chiesto delle caratteristiche specifiche per partire con un 4-3, però chi ha visto qualcosa in cui propongo 4-3, sì, a inizio palla al centro. A me piace che la squadra sia pensante più che i sistemi di gioco o altro. Una squadra deve correre, deve conquistare il pallone più in alto possibile, deve stare bene fisicamente, deve mettere qualità. Dopo il sistema di gioco non ci guardo moltissimo, perché dipende anche in base all'avversario, giochi in casa, fuori casa, campo grande, campo piccolo, quello non mi preoccupa. L'importante, ripeto, è dare un'identità a questa squadra in base a come giocherai, come non giocherai, ma il marchio si deve vedere, e per questo voglio gente che corra e venga qui, come ho detto prima, con la voglia di venire a San Sepolcro, no come una seconda scelta.
1: Solo aspettando qualche giorno potremmo sapere l'ufficialità di quanti sono stati gli appassionati che hanno assistito alla prova mondiale sul circuito di Miravalle a Montevarchi, prova che ha incoronato Erling nel weekend del grande ritorno mondiale con una organizzazione perfetta del motoclub Brilliperi. Dopo 20 anni di assenza, il campionato del mondo motocross MXGP è tornato a scrivere una pagina importante della propria storia sullo storico circuito Miravalle di Montevarchi, che nel fine settimana ha ospitato il Gran Premio d'Italia MXGP 2026, un ritorno particolarmente atteso dagli appassionati e dall'intero territorio toscano, reso possibile grazie al coordinamento del promotore mondiale Infront Mosto Racing, all'organizzazione BP Room, in collaborazione con il motoclub Brilliperi, guidato dal presidente Simone Vanzi, e al contributo del Ministero per lo Sport e i Giovani, oltre al prezioso supporto delle istituzioni locali. Il racconto di due giornate memorabili a Miravalle da Goffredo Rossi di TV1, al quale va il nostro ringraziamento.
2: Alle mie spalle, giustamente sotto il traguardo, il motoclub Brilliperi festeggia con una foto che ricorderà per sempre l'impresa di aver riportato il mondiale di motocross a Miravalle a 20 anni di distanza. Si è da poco conclusa la premiazione, ci troviamo in pista poco sotto il palco che ha visto Jeffrey Ellings protagonista di questa giornata, ma al di là dell'evento sportivo che ha visto i big del motocross mondiale protagonisti qui a Miravalle, noi dobbiamo documentare l'impresa, l'obiettivo centrato da parte del motoclub Brilliperi, l'amministrazione comunale di Montevarchi, tutti i volontari che hanno dato il loro tempo, le loro energie, i loro sforzi per riportare un evento di portata internazionale a Montevarchi, come detto, dopo 20 anni. In questi due giorni gente, persone, fans, appassionati da tutto il mondo hanno scelto Montevarchi come epicentro del motocross. Tutte le emozioni di questi due giorni.
3: È stata una giornata secondo me ben organizzata, con tanto tifo, ci siamo divertiti, la pista è bellissima e è stato molto emozionante, devo dire. Nel 2006 mi ricordo, ero piccolo, avevo solo 7 anni, ma devo dire che secondo me è cambiata in meglio, perché si vede anche molto bene da tutte le parti del circuito, e quindi devo dire che è positivo come cambio secondo me.
4: Sembra abbastanza buono, il terreno è stato sempre buono qui il Miravalle, niente da dire, sono da anni che lo conosco io. Quest'anno in particolare c'ho il nipote che sta correndo.
5: Chi è il suo nipote?
4: È il 68 Carvaccia Luca, è umbro e sta facendo una bella prestazione, nonostante lui non è il suo primo lavoro, lui lavora e studia tra l'altro, per cui sono più che contento finora. Una bella organizzazione, capisco che non è facile, qualche problema ci sarà stato, ma sistema accontentare 50.000 persone nel giro dei pochi giorni, capisco che non è facile. Comunque complimenti a tutta l'amministrazione, all'organizzazione e al motoclub.
6: La pista, devo dire, è veramente trattata benissimo, complimenti. Io non ero mai stato a Miravalle, mi sto divertendo.
5: Garantito lo spettacolo.
6: Sì, senza dubbio. Gara 1 è stato spettacolare. Speriamo anche in una seconda manche, ancora più spettacolare.
5: Qui invece ti chiediamo da dove venite.
7: Io sono siciliano, la prima volta che sono al mondiale,
3: è una bella esperienza. La pista davvero sistemata bene.
2: Ferruccio Zanchi, uno dei veri piloti di casa oggi toscano, ancora siamo a caldo, ci racconti un po' le emozioni di questo Gran Premio d'Italia a Miravalle. Ieri tanta sfortuna, raccontaci un po' sto mix di emozioni.
7: No, è stato sicuramente bellissimo, tanto pubblico, tanti amici, tanta gente che conosco e mi supporta, quindi molto bello. Poi sabato mattina, anche stamattina, faceva strano essere a Montemarchi a correre il mondiale, però è bellissimo. Simone Vanzi si è impegnato tantissimo, infatti faccio complimenti, la pista oggi era veramente in condizioni perfette. E sì, per la gara ho fatto un paio di errori stupidi in tutte e due e abbiamo un po' compromesso il risultato, però al di fuori del risultato abbiamo visto dei buoni miglioramenti e delle cose molto positive.
1: Il reportage continuerebbe anche con la parte istituzionale, ma quella che vorremmo offrirvi prossimamente è l'intervista al presidente Vanzi del motoclub Brilliperi, che mostrava il documento dell'avvenuta omologazione da parte della FIM del circuito di Miravalle, con soddisfazione sua personale condivisa con tutti i suoi collaboratori. Soddisfatta anche la parte istituzionale, con la sindaco Chiassai Martini, che aveva garantito che prima che terminasse il suo mandato avrebbe restituito al motoclub Brilliperi il Miravalle, e così è stato. Amici, è tutto anche per oggi, ci sentiamo domani. Giorgio Fanelli, GR Valdichiana.
8: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.
9: Previsioni meteorologiche 23 giugno 2026. Cielo sereno al mattino con minime pressoché stazionarie. Nel pomeriggio qualche nuvola in formazione ma senza precipitazioni rilevanti, stabile in serata. Ventilazione debole di grecale e temperature massime stazionarie sui 34 rodigre, 35 gradi. Affidabilità alta.
10: Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12:30.
11: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
12: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: casa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: consulta. Per la prima volta all'udienza di oggi partecipano anche 11 malati in rappresentanza delle opposte posizioni. USA-Iran, trattativa difficile, Teheran ribadisce, controlliamo Hormuz, nessun accordo per il ritorno degli ispettori AIEA nei siti atomici bombardati a Gaza, genocidio dei minori, l'inchiesta ONU che accusa Israele. Nel milanese un agente della polizia locale muore mentre in moto insegue un'auto che non si è fermata a un posto di blocco, il cordoglio del presidente Mattarella. 10 anni fa la Brexit, l'anniversario dell'uscita dalla UE, mentre il paese affronta l'ennesima crisi di governo. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Dunque la Corte Costituzionale torna a occuparsi di suicidio assistito, ma per la prima volta davanti alla Consulta non ci saranno soltanto i sostenitori di un ampliamento dell'accesso alla pratica, ma anche 8 malati contrari che chiedono la tutela della vita anche di chi è malato. Raffaella Frullone.
1: I giudici sono chiamati a valutare se mantenere o meno uno dei requisiti oggi necessari per accedere alla non punibilità dell'aiuto al suicidio, ovvero la dipendenza di un malato da un trattamento di sostegno vitale. La questione nasce da un caso esaminato dal Tribunale di Bologna e riguarda una donna che si è recata in Svizzera per ottenere la morte pur non essendo, appunto, sottoposta a sostegni vitali. Per la prima volta però davanti alla Consulta non ci saranno solo coloro che chiedono di ampliare le maglie dell'accesso a questa pratica, ma anche 8 malati contrari, tutti affetti da patologie irreversibili che faranno sentire la loro voce per non essere considerate vite di serie B. La Corte, che da anni uscendo dalle proprie prerogative preme sul legislatore affinché si esprima in senso eutanasico, nella stessa seduta esaminerà anche la legittimità della legge regionale sarda sempre sul suicidio assistito, mentre nel nostro paese sono già 17 le persone che si sono tolte la vita dopo la sentenza della Consulta. Raffaella Frullone, linea allo studio.
0: La politica dopo lo scontro con Trump, la premier Meloni chiede di abbassare i toni, ma dagli Stati Uniti non si fermano gli attacchi al nostro paese. In diretta da Palazzo Chigi con le ultime notizie, Augusto Cantelmi. C'è qualche problema con il collegamento telefonico e allora intanto andiamo a parlare dell'Iran, che chiarisce al momento nessun accordo per far tornare gli ispettori del nucleare a IEA. Hormuz resta sotto controllo nostro. Marco Burini.
2: Il grande risultato del negoziato? Via le sanzioni alle esportazioni di greggio dell'Iran, che a sua volta si impegna a tenere aperto lo stretto di Hormuz. Nelle trattative il petrolio, orgoglio di Trump e del regime di Teheran, era il grande scoglio da superare. Tutto il resto si poteva rinviare, declassare, ignorare. La questione del dossier nucleare resta confusa. L'Iran ha accettato di far tornare gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, ma precisa che non potranno visitare i siti colpiti durante la guerra. Mentre il capo negoziatore Ghalibaf fa sapere che c'è un accordo con Washington per sbloccare 12 miliardi di dollari di beni congelati. Ma chi resta di ghiaccio per questi negoziati d'affari è il popolo iraniano, schiacciato dalla repressione che durante il conflitto non si è fermata. Arresti, impiccagioni, un popolo abbandonato da chi alla Casa Bianca incitava alla rivolta e prometteva sostegno, salvo poi accordarsi col regime. Marco Burini, linea allo studio.
0: Torniamo a Roma con Palazzo Chigi e Augusto Cantelmi.
3: Eccoci Ugo, buongiorno. Abbassare i toni e trovare una via d'uscita al caso Trump, le indicazioni arrivano direttamente dalla Premier Meloni nel corso del Consiglio dei Ministri, l'invito è quello di partecipare il 2 luglio alle celebrazioni dell'indipendenza che si tengono all'ambasciata americana, nonostante i nuovi attacchi del presidente americano, la Premier dunque tenta l'approccio del basso profilo, l'obiettivo sarebbe quello di raffreddare il clima in vista poi del vertice NATO del 7-8 luglio dove Trump e Meloni potrebbero di nuovo incominciare. Intanto la 7 pubblica l'audio della telefonata di Trump in cui dice che la Premier avrebbe chiesto una foto con lui. Le forze politiche tuttavia si dividono, la maggioranza si schiera compatta con la Presidente del Consiglio, mentre le opposizioni mettono in risalto anche le responsabilità di Meloni per una politica estera troppo schiacciata finora sulle posizioni di Trump. Intanto poco fa dalla Camera via libera al piano casa, ora passa al Senato tra le misure maggiori alloggi destinati alle classi più basse. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
0: Il conflitto in Ucraina, gli Stati Uniti non sono più un mediatore imparziale nei negoziati, a dirlo oggi il ministro degli esteri russo Lavrov, che assicura siamo pronti a riprendere i colloqui, ma intanto l'offensiva non si ferma. Elena Seno.
4: Ancora attacchi russi con il buio in Ucraina, a Zaporizhia, Sumy e Kharkiv, le autorità segnalano 6 persone rimaste ferite tra la tarda serata di ieri e durante la notte, ma anche con l'arrivo del giorno non si ferma l'offensiva. dell'offensiva di Mosca. A Kiev nelle prime ore di oggi è risuonato l'allarme antiaereo e sono 143 i droni ucraini abbattuti dalle difese aeree di Mosca su 8 regioni russe. Sarebbe stato preso di mira anche il ponte di Kerch che collega la Crimea direttamente alla Russia. Proprio la penisola occupata è una delle zone più colpite nelle ultime settimane. Abbiamo avviato il processo per portare la guerra in Russia, ha avvertito il presidente Zelensky. E cresce anche la tensione tra Kiev e la Bielorussia dopo che il leader ucraino ha lanciato un ultimatum a Minsk perché rimuove ripetitori per i droni russi dal proprio territorio, altrimenti Kiev intraprenderà azioni appropriate. A breve ci saranno su questo contatti tra Putin e Lukashenko, insieme contro quelle che definiscono minacce aggressive. Elena Seno, linea allo studio.
0: È stato rintracciato e fermato in provincia di Monza e Brianza il conducente del SUV che ieri sera ha provocato un inseguimento nel quale è morto l'agente della polizia locale di Milano, Francesco Imprezzabile, di 39 anni, che viaggiava alla guida di una moto. Con lui è stata fermata anche una seconda persona. L'auto, che non si era fermata al posto di blocco, era stata trovata abbandonata stamane a Pioltello, comune dell'Interland milanese, non lontano dal luogo dell'incidente. Il cordoglio di Mattarella, mentre l'inchiesta va avanti per capire se la moto sia stata speronata dall'auto in fuga. A 10 anni dalla Brexit, una nuova crisi per il governo britannico. Caterina Dall'Olio.
5: Il discorso commosso, Starmer lascia, fa un passo indietro, l'uscita di scena in un abbraccio con la moglie. Con le dimissioni l'ex premier britannico non chiude solo la sua esperienza di governo, ma mette la parola fine a una fase per i laburisti in Inghilterra. Nel 10° anniversario della Brexit il paese si trova in una crisi politica con le dimissioni del 6° premier. Avanti il prossimo. Adesso toccherà al suo successore ritrovare voti e fiducia. Il favorito sembra Andy Burnham. Torna a Westminster dopo 9 anni come sindaco a Greater Manchester ed è per questo che è chiamato il re del nord. Ha già lanciato la sua candidatura a guida del partito con un post. La domanda che ci si fa è se ci saranno elezioni anticipate. Non è da escludere. La porta girevole del numero 10 di Downing Street è ormai ben oliata dall'uso. Caterina Dall'Olio, linea allo studio.
0: Una proposta locale che per la Chiesa italiana può aprire a forme di coordinamento a diocesi a livello nazionale, l'iniziativa nata a Verona nella comunità energetica rinnovabile per la tutela delle persone vulnerabili. Antonella Mazza-Teruel.
6: In tempi di rincari delle tariffe permette a cittadini, enti e imprese di associarsi per ridurre i costi in bolletta alla comunità energetica rinnovabile, ma quella che si è costituita nel Vescovado di Verona a scopi più ampi. L'iniziativa, che rimane aperta a nuovi partecipanti, nasce dalla diocesi della città scaligera e da una decina di enti e comunità locali di carità. L'obiettivo è quello di installare su immobili e terreni incolti impianti fotovoltaici per la produzione di energia pulita, ma il ricavato in eccesso sarà devoluto a progetti per le persone più fragili e vulnerabili. Signor Domenico Pompili è il Vescovo di Verona.
7: Più che la transizione ecologica, la conversione ecologica, che è ciò a cui appella la Laudato Si di Papa Francesco e anche Papa Leone nel confermare come una scelta fondamentale della Chiesa oggi sia quella di tenere in debito conto la custodia e il rispetto del creato.
6: Antonella Mazza-Teruel, linea allo studio.
0: Mondiali di calcio, si iniziano a delineare le gerarchie nei gironi per un torneo che ha riunito ben 48 squadre, una formula che non ha convinto tutti, specie per la scelta dai 16esimi di realizzare soltanto gli scontri diretti. Remo Gandolfi, scrittore sportivo.
8: La mia paura è che fai un mondiale con tante squadre, fai qualificare addirittura le migliori terze e poi ci sono 4 turni, dai 16esimi alle semifinali, eliminazione diretta. La mia paura è che quelle partite lì diventino partite bloccate, dove delle squadre si temono e vengono risolte magari dalla giocata individuale o peggio ancora andando ai calci di rigore. Quello io lo temo, perché sono troppe partite. E ripeto, la partita eliminazione diretta è affascinante, però se la affronti in un certo modo. E questo a me è un pochino spaventa, perché vedere delle squadre arrivare magari in semifinale qualificandosi con 3 partite vinte ai rigori, sinceramente.
0: FTSE MIB nettamente negativo alla borsa di Milano, -1,30%. Ed è tutto per questa edizione delle 13. Lorenzo Sada per la parte tecnica, da Ugo Scali grazie per l'attenzione e a tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata.

0: Le parole della sostenibilità, a cura di Francesco Carrubba.
1: Ambientalismo. In queste settimane Legambiente ha pianto la scomparsa di Carlo Monguzzi, figura storica di fondatore e presidente regionale dell'associazione fino al 1993. Milano e la Lombardia hanno perso un grande combattente delle battaglie ambientaliste, un uomo di squadre, al tempo stesso un solista. Carlo Monguzzi ha partecipato alla vita della Lombardia tenendo sempre salda la sua passione per l'ambiente e per la politica. Barbara Meggetto e Stefano Ciaffani, rispettivamente presidente regionale e nazionale di Legambiente, hanno dichiarato: siamo addolorati, con Carlo scompare un punto di riferimento importante per l'associazione e per tanti di noi che l'hanno conosciuto. Vogliamo ricordarlo con la sua ironia dissacrante, le sue lotte in difesa della natura, il suo amore per gli animali, la sua voglia di confortarsi sempre. Lascia un grande vuoto negli affetti e nella politica lombarda. Un grande abbraccio da Legambiente alla sua famiglia. Una volta formato come ingegnere chimico, poi insegnante di matematica, ha subito intrapreso la via dell'ambientalismo. È stato presidente regionale lombardo di Legambiente dal 1985 al 1993, prima di essere nominato assessore regionale all'ambiente in Lombardia. Sua la prima legge regionale del 1993 che imponeva il riciclo dei rifiuti, anticipazione dell'economia circolare, quando ancora non era una norma europea. Un impegno nato nelle notti passate a discutere con gli abitanti sotto i tendoni dei presidi contro le discariche e gli inceneritori. Suo anche il primo piano di lotta all'inquinamento atmosferico. Prima ancora gli anni di attivismo come studente, anche ad ingegneria, in particolare contro il nucleare, e l'impegno nella redazione del mensile di Legambiente La Nuova Ecologia. È anche tra i fondatori del circolo di Legambiente Mondo Gatto di Milano, a testimonianza del suo amore per gli animali, a partire da quelli domestici. L'ambientalismo di Carlo, mai taciuto dai seggi regionali prima e comunali poi, ha sempre testimoniato prima di tutto la necessità di politiche comuni a favore dell'ambiente. Ciao Carlo, Legambiente ti è grata per il tuo esempio, e l'ultimo saluto dell'associazione. Monguzzi è ricordato per le molte campagne che ha portato avanti, spesso in contrasto con la maggioranza con cui era stato eletto, per esempio al Consiglio Comunale di Milano. Nel 2025 ne è uscito simbolicamente in segno di protesta dopo che il Comune aveva approvato la vendita dello stadio di San Siro alle società di Inter e Milan. In una nota il sindaco Beppe Sala lo ha ricordato così: spesso non la vedevamo allo stesso modo, ma lo rispettavo per il suo impegno politico e il nostro affetto reciproco non è mai venuto a mancare.

0: pomeriggio da Antonella Mitola. Donald Trump nega che l'Iran abbia rifiutato le ispezioni ai siti nucleari. Oggi il ministro degli esteri iraniano Araghchi aveva affermato che Teheran non aveva alcuna intenzione di permettere all'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica di ispezionare i siti bombardati da Israele e dagli Stati Uniti. E intanto il capo negoziatore Galibaf ha chiarito che lo stretto di Hormuz, nel rispetto delle norme internazionali, sarà gestito dall'Iran.
1: Il grande risultato del negoziato? Via le sanzioni alle esportazioni di greggio dell'Iran, che a sua volta si impegna a tenere aperto lo stretto di Hormuz. Nelle trattative il petrolio, orgoglio di Trump e del regime di Teheran, era il grande scoglio da superare. Tutto il resto si poteva rinviare, declassare, ignorare. La questione del dossier nucleare resta confusa. L'Iran ha accettato di far tornare gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, ma precisa che non potranno visitare i siti colpiti durante la guerra. Mentre il capo negoziatore Galibaf fa sapere che c'è un accordo con Washington per sbloccare 12 miliardi di dollari di beni congelati. Ma chi resta di ghiaccio per questi negoziati d'affari è il popolo iraniano, schiacciato dalla repressione che durante il conflitto non si è fermata. Arresti, impiccagioni. Un popolo abbandonato da chi alla Casa Bianca incitava alla rivolta e prometteva sostegno, salvo poi accordarsi col regime. Marco Burini, linea allo studio.
0: Un attacco russo sulla città ucraina di Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky, ha ucciso 3 persone, ne ha ferite almeno 19, lo hanno affermato le autorità locali. Kiev dichiara che la Russia ha lanciato 135 droni contro l'Ucraina durante la notte, 118 abbattuti. E Kiev amplia intanto il raggio di azione dei raid grazie all'uso di nuovi droni, e la Russia sposta le difese dal fronte per proteggere Mosca. Intanto Zelensky fa sapere che diserta la conferenza sull'Ucraina prevista in Polonia. L'Europa è nella morsa dell'AFI. In Italia la situazione è critica, con 15 città da bollino rosso e domani saranno 16. In Francia 40 persone sono morte per annegamento, fenomeno attribuito all'ondata di caldo che attanaglia il paese. La Spagna affronta il terzo giorno consecutivo di allerta. Venerdì in Germania potrebbe essere battuto il record per il mese di giugno. Secondo l'OMS l'ondata di calore non è più solo un fenomeno meteorologico, ma è emergenza sanitaria. Sono 2 le persone rintracciate su cui sono in corso approfondimenti nell'inseguimento che ha portato alla morte dell'agente di polizia locale di Milano, Francesco Imprezzabile, morto cadendo dalla moto durante proprio appunto l'inseguimento. I 2 identificati sono entrambi stranieri. La procura di Milano indaga con le ipotesi di reato di omicidio stradale e fuga pericolosa. Il SUV pirata è stato rintracciato a Pioltello. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: cinema, le classifiche con Max Occhiato.
1: Buon martedì pomeriggio anche con le classifiche. Siamo arrivati al momento in cui scaliamo una doppia classifica. Da una parte la classifica Billboard 800, che riguarda i grandi successi d'oltreoceano degli ultimi 7 giorni. Vediamo insieme cosa cambierà. Soprattutto alla vetta c'è una bella sorpresa che riguarda tutti i fan di una giovane protagonista della scena internazionale che negli ultimi anni si è fatta valere anche come attrice. Quindi vi ho dato anche dei piccoli indizi, una sorta di spoiler su quello che accadrà alla vetta. Naturalmente vale ancora il messaggio per tutti voi di iscrivervi a diretta @radiumblu.it, augurandovi buon pomeriggio. Scalando subito la Billboard 800 da una parte, dicevamo, e dall'altra parte, nella seconda parte di questo pomeriggio insieme, avremo la classifica delle canzoni internazionali in Italia, quelle che funzionano praticamente meglio, quelle che sono le più ascoltate in radio degli ultimi 7 giorni, magari anche le vostre preferite. Iniziamo subito a scalare la classifica di Billboard. Alla numero 25 in salita Malcolm Todd con Herrings, mentre alla numero 24 troviamo Change My Mind, la canzone di Riley Green. La numero 23 in salita Midnight Sun di Zara Larsson, alla 22 scende Drake, abituiamoci a questo nome ormai consolidato protagonista della scena internazionale, stabile con Too Hard for the Radio, direttamente dal suo ultimo album. Invece la posizione di classifica che ascoltiamo è alla numero 21, in salita c'è Sombre con Andre.

Siamo appena all'inizio della chart di Billboard che ci riserva poche sorprese, diciamo, rispetto alla scorsa settimana. Ci sono delle riconferme molto importanti, come questa di Sombre, che continua a salire con la Soundbreaker, che non è l'ultimo singolo in ordine d'arrivo, perché lo sappiamo benissimo, c'è anche Potential, che poi insomma nomineremo anche nella classifica degli internazionali più ascoltati in Italia. Numero 20 scende ancora Drake con un altro singolo dal suo album National Treasure, mentre al numero 19 troviamo stabile il re del pop Michael Jackson, che fa parlare ancora di sé grazie al film ispirato alla sua vita leggendaria. Parliamo del biopic interpretato dal nipote Jaffar Jackson, che ha dominato il box office per settimane. Michael adesso è anche uscito in streaming, e questa uscita, diciamo, potrebbe frenare, diciamo, l'obiettivo che si era prefissata la Lionsgate, la casa di produzione, che ha fatto una scelta vincente con questo budget che, anche se lievitato fino a circa 200 milioni di dollari, è stato ampiamente ricompensato dai 355 milioni di dollari di incasso soltanto negli States e oltre 544 milioni nei mercati internazionali, tra cui anche il totale globale raggiunto di 900 milioni di dollari. Ecco, si puntava, diciamo, a fare il botto definitivo, però forse anche lo streaming sta frenando questo incasso globale totale di maggior rilievo. Staremo a vedere anche i dati dell'home video, che comunque sono buoni in questi ultimi giorni. Gli analisti ritengono che il margine, diciamo, per ulteriori incassi cinematografici però sia ormai limitato. Però ricordiamo che Michael ha superato un altro film che aveva detenuto un record molto importante alla sua uscita, ovvero Bohemian Rhapsody, altro film musicale dedicato alla vita di Freddie Mercury, fermo, si fa per dire, a 911 milioni di dollari, e attualmente considerato il biopic musicale di maggior successo della storia, però è stato scalzato ovviamente dal successo di Michael. E Michael ce l'ascoltiamo al numero 19 con

Anche questa canzone è contenuta nella colonna sonora di Michael. Billie Jean, numero 19, stabile, il re del pop, numero 18. Questa è la classifica di Billboard e noi continuiamo a scalarla in salita in questo caso. Toh, guarda, rincontriamo ancora Drake con la sua Whisper My Name. L'album nuovo di Drake, lo ricordiamo, è pieno di tracce molto interessanti da ascoltare, sono veramente tante e diciamo che occupano quasi tutte la classifica di Billboard, cioè dal numero 20 alla numero 1 non si fa altro che nominare Drake a tutto spiano. Numero 17, Pink Panthers con Stateside, stabile, in salita invece Kehlani con Folded alla numero 16. La posizione di classifica, la numero 15, che andiamo ad ascoltare per una giovane protagonista, una stella internazionale, stella fin dal nome. Lei si chiama Stella Lefty, questa è stata anche un nostro disco in blu 2000 della settimana. Parliamo di Boston, questo nuovo singolo di questa cantautrice giovanissima che arriva da Los Angeles e un po' come capita a tutti i giovani artisti, si è fatta conoscere online, quindi il suo songwriting molto intensamente pop, molto emotivo, un sound che ha colto perfettamente anche la sensibilità dei giovanissimi che l'ascoltano, e il suo singolo Desordio Thinking About You, che era uscito a gennaio, ha riscosso un enorme successo online. Pensate che ha totalizzato oltre 15 milioni di ascolti, un numero ancora maggiore di visualizzazioni sui social media. E allora lei è Stella Lefty, alla numero 15, in salita c'è Boston.

veramente brava la giovanissima Stella Lefty, appena ascoltata la numero 15, è in salita questa settimana nella Billboard 800 che vi stiamo raccontando con Boston. La numero 14, saliamo di un gradino, dove è stabile Mr. Bruno Mars. Questa è Risk It All.

Non c'è niente da fare quando si tratta di ballate romantiche. Lui è un vero asso e in questo caso ce l'ha dimostrato e lo conferma nella classifica americana. Devo dire delle sorti un po' diverse per questa canzone nel nostro paese, che a livello radiofonico diciamo non ha funzionato tantissimo, mentre invece in America continua a funzionare alla grande, anche perché mantiene stabile la sua posizione rispetto a 7 giorni fa. Risk It All, Bruno Mars, numero 14 stabile. Numero 13, un'altra star del pop internazionale, Olivia Rodrigo con Drop Dead. Numero 12, alla posizione numero 12 in discesa Drake, insieme in questo caso alle collaborazioni di Future con Rent to Atlanta. Numero 12 in discesa. La numero 11 scende anche il nuovo singolo di Olivia Rodrigo, che la scorsa settimana ricorderete era addirittura la vetta, la numero 1, quindi scende di un bel po' di posizioni, mentre alla numero 10 continua a salire.

Canzoni che fanno la differenza in America in questo periodo continuano a salire o comunque rimangono stabili, continua a salire invece inarrestabile il successo di Tame Impala con la sua Dracula in netta risalita al numero 10. Numero 9 troviamo Ella Langley, anche lei abbonata con le alte sfere di questa chart con I Can Love You Anymore, mentre alla numero 8 scende Drake con un altro singolo direttamente dal suo ultimo album dal titolo Shabang. Numero 7 per Olivia Dean con So Easy con To Fall In Love in posizione stabile. Sale ancora Olivia Dean con il suo precedente singolo con cui ha raggiunto anche la popolarità internazionale e le è valso anche il premio direttamente dal Brit Award, ma anche ha ottenuto il premio ai Grammy Awards molto importante come artista rivelazione dell'anno. La canzone Man I Need in salita alla numero

Blue 2000, questa è la Billboard 800, la classifica che stiamo scalando insieme in questo martedì pomeriggio. Ben ritrovati e benvenuti, mi raccomando seguiteci anche dalla nostra app Play 2000 che abbiamo nominato spesso anche nella precedente ora insieme al sito play2000.it e poi naturalmente anche dal canale digitale terrestre 728. Olivia Dean sale con Man I Need. Alla 5 sale Bruno Mars ancora con I Just Might, alla numero 4 in discesa Ella Langley con Be Her, numero 3 per Drake e la sua Janice in posizione stabile, stabile anche la numero 2 occupata ancora una volta da Ella Langley ma con un altro singolo, ovvero Choosing Texas. La nuova numero 1 della settimana, ricorderete la settimana scorsa ne abbiamo parlato, e mantiene la sua posizione stabile alla vetta il nuovo singolo di Ariana Grande dal titolo Hey That I Made You Love Me, titolo quasi chilometrico che ascolteremo tra poco. E lei è scesa in campo criticando la Casa Bianca per l'uso di un brano dal titolo Bye in un video con migranti ammanettati. Questo filmato pubblicato su TikTok è stato poi silenziato e il commento rimosso. Non è il primo caso comunque di artisti che contestano l'uso dei loro brani in queste iniziative legate soprattutto alla figura di Donald Trump, e quindi Ariana Grande è intervenuta contro l'utilizzo della sua musica in questo contenuto diffuso online. Il caso riguarda questo video pubblicato sui social dell'amministrazione americana con immagini anche molto cruente legate alle attività di controllo dell'immigrazione. Nel filmato si vedono anche agenti ammanettare migranti, accompagnarli verso veicoli e centri di detenzione. In sottofondo è stato inserito questo brano impunemente, diciamo noi, di Ariana Grande dal titolo Bye, pubblicato nel 2024. Il video era accompagnato anche dalla scritta Bye Bye, tra l'altro. Reazione subito arrivata sotto al post: per favore, ha scritto Ariana Grande, non usate la mia musica in relazione a questa assurdità barbara, disumana e ripugnante, come ha scritto la stessa cantante. Noi lasciamo a voi le dovute riflessioni e intanto ci ascoltiamo la protagonista della vetta della Billboard 800, lei Ariana Grande, numero 1 con Hey That I Made You Love.

occupa la vetta della classifica di Billboard, il nuovo singolo di Ariana Grande appena ascoltata qui su Blu 2000. E adesso passiamo direttamente alla seconda parte della nostra chart per questo martedì pomeriggio, con le canzoni internazionali in Italia, quelle che funzionano di più e che insomma valgono anche l'ascolto per radio. Alla numero 20 è in salita Nico Santos con All Time High, alla numero 19 è in salita, e l'ascoltiamo, Taylor Swift con Elizabeth Taylor.

Ormai è una canzone che conosciamo da mesi, che funziona ancora parecchio nel nostro paese a livello internazionale. Tra le canzoni più ascoltate nel nostro paese, le canzoni straniere, ritroviamo alla 14 stabili Miles Smith e Niall Horan con Drive Safe. Numero 13, ritroviamo i ritmi latini, quella canzone che ormai conosciamo benissimo di Karol G in collaborazione con Manu Chao, si intitola Viajando por el Mundo, numero 13 in salita. Viaggiamo per il mondo anche con la musica dance, quella di Bob Sinclar con la numero 12 stabile I Can Wait. La numero 11, una protagonista che abbiamo ascoltato prima nella prima parte della chart di oggi, ovvero Olivia Dean con la sua So Easy to Fall in Love. La numero 10 è di Sienna Spyro, che continua a salire con la sua Material Lover.

E in questo pomeriggio andiamo veramente di corsa per accompagnarvi in un mese di giugno infuocato davvero, non solo per le temperature alte ma anche per le belle canzoni internazionali che stiamo ascoltando in questa fine ormai quasi di giugno e che funzionano parecchio anche nel nostro paese, le canzoni internazionali in Italia. Numero 10 abbiamo lasciato Sienna Spyro in salita, alla numero 9 scende Fever Dream, la canzone di Alex Warren.

protagonisti giovanissimi della scena internazionale, ma già molto ricchi di entusiasmo anche da parte dei loro fan che li seguono davvero in tutto il mondo, e ricchi anche dal punto di vista economico, perché hanno letteralmente svoltato la propria vita, come nel caso di Alex Warren, che da senza tetto si è ritrovato veramente milionario grazie al suo talento e alle canzoni che ha prodotto nel suo ultimo album. Dal titolo Fever Dream è la canzone che abbiamo ascoltato in posizione numero 9 in discesa nella chart degli internazionali in Italia, qui su In Blue 2000. Alla numero 8 sale questa settimana di Bausa con Magnetic, numero 7 stabile Somr con Potential, la numero 6 è di Olivia Rodrigo, stabile con Drop Dead.

Altra canzone che funziona benissimo nel nostro paese, parliamo appunto di Olivia Rodrigo con Drop Dead, che abbiamo incontrato alla numero 6 in discesa questa settimana, mentre al numero 5 continua a salire anche da noi il successo di Tame Impala dal titolo Dracula. Numero 4 per Lady Gaga e Daichin, discesa con Runaway, mentre entriamo nella zona della top 3 con Talk to You, la canzone di Another insieme a Ultra, al numero 3 in discesa. La numero 2 è in salita, la canzone è quella di Harry Styles, American Girls.

Ormai vicinissimo alla vetta da diverse settimane, cerca di agguantarla ma non ci riesce, ma comunque rimane in questa seconda posizione molto, anzi più che dignitosa, Harry Styles con American Girls, tra le canzoni straniere più ascoltate nel nostro paese. La prima posizione la mantengono loro, una coppia musicale veramente doc, quella formata da Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love, ancora una volta numero uno stabile rispetto a 7 giorni fa. E noi con queste belle canzoni chiudiamo l'appuntamento di oggi con le classifiche. Poi vi ricordo, anche se è martedì, lo so, è un po' presto, però vale la pena ricordarvelo, che se perderete o avete perso qualcosa all'interno delle nostre chart quotidiane, lo recupererete sicuramente all'interno della programmazione del weekend con le classifiche del weekend, sia sabato che domenica. Per adesso vi auguro buon martedì, ciao a tutti e buona giornata.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. La guerra nel Golfo, rebus sulle ispezioni nei siti nucleari iraniani. Per Trump c'è il via libera di Teheran, il governo iraniano nega. Trump afferma che lo stretto di Hormuz è aperto e ieri sono transitati dallo stretto 19 milioni di barili di petrolio, un record. Il capo negoziatore di Teheran, Ghalibaf, nella notte aveva chiarito che lo stretto di Hormuz, nel rispetto delle norme internazionali, sarà gestito dall'Iran. La Procura di Milano esclude dai primi accertamenti che ci sia stato uno speronamento durante l'inseguimento di ieri sera tra la moto guidata da Francesco Imprezzabile, agente di polizia locale, poi caduto e morto, e un'auto con a bordo due giovani albanesi che non si sarebbe fermata al blocco stradale. La PM Francesca Cupri, titolare dell'inchiesta, anche attraverso le immagini delle telecamere, sta raccogliendo elementi per poi valutare un eventuale provvedimento di fermo. Il SUV e la moto sono ora sotto sequestro. L'Europa nella morsa dell'AFA, in Italia la situazione è critica, 15 città da bollino rosso e domani si arriverà a 16. In Francia 40 persone sono morte per annegamento, fenomeno attribuito dall'autorità all'ondata di caldo che attanaglia il paese. La Spagna affronta il terzo giorno consecutivo di allerta, venerdì in Germania potrebbe essere battuto il record per il mese di giugno. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'ondata di calore non può solo essere considerato un fenomeno meteorologico, ma è un'emergenza sanitaria. A Napoli, nel quartiere Emiano, un giovane di 21 anni, Lorenzo Spasiano, incensurato, è stato colpito a morte ieri sera davanti alla sua abitazione e da una persona che gli ha esploso un colpo di pistola al torace da distanza ravvicinata. Il 21enne è deceduto poco dopo l'arrivo del pronto soccorso. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri per fare luce sulla dinamica e sulla matrice dell'omicidio. La vittima non avrebbe alcun legame con ambienti criminali. Giulio Regeni fu privato non solo della vita ma della stessa condizione di essere umano titolare di diritti. A compiere tutto questo non furono uomini della malavita ma furono uomini del servizio di sicurezza egiziani, ed è questo, per questo che il processo giunge a conclusione, un processo contro il silenzio. Così il procuratore aggiunto di Roma Sergio Colaiocco nel corso della requisitoria del processo per l'omicidio di Giulio Regeni. Nel 2024 sono emigrate dall'Italia oltre 141.000 persone, il valore più alto degli ultimi 10 anni. Lo si legge nel rendiconto sociale dell'INPS, secondo il quale nell'anno gli immigrati nel nostro paese sono stati 247.000. Il saldo migratorio è positivo per 106.000 persone, mentre il saldo demografico complessivo, che tiene conto del saldo naturale fra nascite e morti, è negativo. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole di Inblu 2000 con Marco Parce.
1: Pronti, buon pomeriggio. Sempre con un occhio a quello che è successo lungo la linea del tempo, no? Una bella abitudine abbiamo preso qui nel pomeriggio di Inblu 2000. 23 giugno, oggi per esempio, ma nel 2013. Cioè, se aprivi Instagram allora, 13 anni fa già c'era evidentemente, potevi sfogliare questa enorme, bellissima galleria di fotografie istantanee sbiadite, no? C'erano i filtri vintage, i bordi neri finti, le foto quadrate di cose da mangiare, di cappuccini schiumosi all'inverosimile, tramonti sul mare, ed era un mondo silenzioso, no? Immobile, un social tranquillo, educato sicuramente, costruito sull'idea che una fotografia ben fatta potesse raccontare ogni cosa. Poi all'improvviso succede una cosa che oggi diamo per scontata, ma che allora era sembrata proprio un'invasione, no? L'arrivo dei video, 23 giugno del 2013. Io me lo ricordo quel discorso che anticipava la novità, no? Arrivata come un aggiornamento dell'app. Sai quelle presentazioni in pompa magna, un po' un'americanata, no? Negli ultimi 3 anni abbiamo imparato a catturare i momenti della Terra in un'immagine. Ma a volte, discorso ufficiale, un momento ha bisogno di qualcosa in più per prendere vita. Quel qualcosa in più erano i video, che duravano 15 secondi, e l'atmosfera di quel momento era un misto di entusiasmo, di sospetto, perché poi i puristi della fotografia gridavano al tradimento, no? Dici, perché proprio 15 secondi? Niente è lasciato al caso, ovviamente, perché magari qualcuno se lo ricorda Vine all'epoca, no? Che andava fortissimo con quei loop da 6 secondi, fatti apposta per catturare l'attenzione. Il problema è che 6 secondi per Instagram erano troppo pochi, cioè non puoi raccontare una storia, non riesci a riportare un'atmosfera. Perché non 30 secondi allora, no? Che se devi raccontare qualcosa, raccontala per bene. In realtà 30 secondi erano troppi per le reti mobili di allora. Cioè il rischio vero era di spezzare il ritmo della navigazione, no? Con tempo di caricamento, eccetera. E poi nessuno voleva uno YouTube in miniatura. Ed ecco il compromesso perfetto dei 15 secondi. Abbastanza tempo per fare un minimo di montaggio, insomma, per esercitare un minimo di creatività, ma pure abbastanza veloce da scivolare via un video dietro l'altro. Instagram voleva restare elegante, no? Leggero, curato, e invece da quel giorno ha aperto la porta al movimento. Grazie anche a una chicca tecnologica mica da poco per l'epoca, si chiamava Cinema, un algoritmo di stabilizzazione delle immagini che correggeva, no, quel tremolio delle mani mentre camminava, insomma tutti i registi praticamente, anche grazie alla vera firma di Instagram che erano i filtri. 13 filtri pensati esclusivamente per i video. Era proprio l'estetica a base di tecnologia che curava l'imperfezione. Fino ad allora un video con un telefono era qualcosa di tremolante, insomma, con le luci sbagliate, con i colori spenti. Instagram applicava la sua magia. Quel video venuto male diventava improvvisamente un cortometraggio nostalgico, no? Un ricordo d'autore. Ed è cambiato tutto, perché da allora Instagram si è trasformato da album fotografico a palcoscenico, da vetrina a un flusso continuo, pure con un certo garbo, perché i video all'epoca, bei tempi, non partivano da soli, cioè eri tu proprio che dovevi toccare, no? Una gentilezza di fondo, come dire, se vuoi vedere scegli tu, una delicatezza che oggi fa sorridere, abituati come siamo a feed che si muovono da soli, che parlano da soli, che decidono da soli cosa dovremmo guardare. Lo dico senza nostalgia, però con il gusto di ricordare di quando la tecnologia aveva una dimensione diversa da oggi. E quel 23 giugno 2013 è stato il giorno in cui Instagram ha smesso di essere un posto dove si stava e ha iniziato a essere un posto dove si faceva, dove si raccontava, si mostrava, si costruiva. È l'inizio poi della corsa che ci avrebbe portato alle stories, ai reels, ai video verticali che oggi dominano ogni angolo del web. Il momento in cui Instagram ha capito che il futuro non sarebbe stato fatto di immagini perfette, ma di movimenti imperfetti, di vita che scorre, di frammenti veloci. Ed è un passaggio che ha cambiato anche noi, in fondo. Ha cambiato il modo in cui ricordiamo, il modo in cui ci presentiamo, il modo in cui costruiamo la nostra memoria pubblica. Prima scattavamo per fermare un istante, per congelare il tempo, poi abbiamo iniziato a farlo scorrere quel tempo. E da quel flusso di 15 secondi avanti veloci fino ai giorni nostri. Il silenzio finito per sempre. Però la buona notizia è che si può guarire, basta spegnere, insomma. Le parole di Inblu 2000, oggi con Francesco Filippi in regia. Partiamo. Mr. Paul McCartney, per la prima volta insieme a Ringo Starr, questa è Home to Us.

0: L'estate è tempo delle vacanze, una volta le chiamavamo villeggiature, ma di sicuro è il tempo in cui si moltiplicano i festival in tutta Italia. Ce n'è uno in particolare che mi incuriosiva perché idealmente mette insieme questi due elementi, un festival di architettura, insomma, si chiama Abitare la Vacanza e dal 2023 sposta l'attenzione sul valore culturale delle costruzioni che sono nate proprio per la bella stagione, insomma, da un'idea di Emanuele Piccardo che è un architetto, fotografo, critico di architettura. Buon pomeriggio e bentrovato.
1: Buon pomeriggio a voi e a tutti gli grandi ascoltatori.
0: Abitare la Vacanza, Pineta Modernissima è il titolo completo, terza edizione dal 3 al 5 luglio prossimi, dove la Pineta è quella di Arenzano, siamo in zona Genova, insomma, se non sbaglio.
1: Sì, nella riviera Ligure di Ponente.
0: È un luogo, diciamo, iconico per le vacanze, la Pineta di Arenzano, un esempio, diciamo, da manuale di paesaggio, natura e architettura costruiti e integrati perfettamente. Tra l'altro oggi, quest'anno, si celebrano i primi 70 anni di questo luogo.
1: Sì, esattamente. Nel luglio del 1956 gli architetti Ignazio Gardella e Marco Zanuso, su incarico della marchesa Negrotto Cambiase e del marchese Cattaneo Adorno, redigono il piano di sistemazione dell'area della Colletta, dove sorgerà la Pineta, che è un centro turistico balneare per l'alta società milanese. I due architetti coinvolgeranno altri loro amici come Gio Ponti, Luigi Cacciadominioni, Vico Magistretti, Roberto Menghi e la paesaggista Elena Balsari Berrone. L'idea è quella di costruire una serie di architetture per la vacanza che possano dialogare con il paesaggio naturale della Pineta, ma rispettandolo. Questo viene già messo all'interno del piano urbanistico proprio per preservare questo territorio che ha subito gravi trasformazioni durante la Seconda Guerra Mondiale, perché gli abitanti di Arenzano bruciavano gli alberi della Pineta per cucinare, per riscaldarsi, e quindi è tutto da ricostruire il paesaggio, da costruire le infrastrutture, gli spazi comuni. E gli architetti, fino a quando i maestri del razionalismo italiano hanno potuto operare nella Pineta, abbiamo ottenuto una serie di architetture di grande pregio. Poi successivamente è accaduto, come spesso avviene, una deriva speculativa che ha mandato in qualche modo fuori giri quello che era il principio originario di questo progetto.
0: Che cosa significa un festival di architettura? Cioè, qual è il senso di raccontare, immagino, celebrare, insomma, un luogo che normalmente non è aperto al pubblico, o sbaglio?
1: No, la Pineta di Arenzano è un luogo chiuso, per la prima volta si apre. L'obiettivo è quello di sensibilizzare non solo il mondo dell'architettura, ma soprattutto i proprietari e le persone che fruiscono della Pineta, affinché comprendano che la Pineta di Arenzano è un patrimonio architettonico condiviso e, potremmo dire, un pezzo di storia dell'architettura e della società italiana degli ultimi 70 anni.
0: A distanza di oltre mezzo secolo, l'identità della Pineta di Arenzano è rimasta? Cioè, si è riusciti a conservare quell'idea di integrazione, di rispetto dell'ambiente? Perché, insomma, quasi un secolo è un sacco di tempo, un orizzonte temporale parecchio lungo.
1: Sì, sarei ipocrita se dicessi che è rimasto tutto inalterato. Non è così. Diciamo che oggi, dopo 70 anni, possiamo ancora leggere la presenza della natura. E nonostante i tentativi che sono stati fatti nel tempo di ampliare le cubature, il piano originario, il piano base originario ha retto in una dimensione abbastanza soddisfacente.
0: Ok, un progetto che poi in realtà va anche oltre i giorni del festival, visto che, se non ho capito male, l'obiettivo più a lungo termine è creare proprio un archivio della Pineta di Arenzano che possa raccogliere e mettere in rete fonti diverse, insomma.
1: Assolutamente, infatti il Festival dell'Architettura, che quest'anno e per i prossimi 3 anni si svolgerà ad Arenzano, è solo una parte del progetto Pineta Modernissima, perché appunto l'obiettivo è quello di rendere consapevoli i proprietari di queste architetture, in modo che nel momento in cui dovranno intervenire per mutate esigenze, perché a 70 anni le esigenze dell'abitare la vacanza sono cambiate, forse attraverso la lettura dei documenti originali, attraverso le relazioni di progetto degli architetti, eviteranno di alterare in un modo diciamo senza ritorno questo patrimonio. Dall'altra parte appunto è un lavoro anche di raccolta dei materiali che le famiglie hanno negli archivi privati, con l'obiettivo appunto di costruire questo archivio probabilmente virtuale, però diventa uno strumento accessibile che attualmente non esiste.
0: È importante anche creare un precedente in qualche modo. Una 3 giorni di talk, di reading, di proiezioni, di visite guidate per architetture che di solito sono chiuse al pubblico, quindi una bella occasione. Per le coordinate e le informazioni vi rimando online abitarelavacanza.it dal 3 luglio prossimo nella Pineta di Arenzano. Abitare la vacanza, Pineta modernissima, il curatore, l'architetto Emanuele Piccardo. Grazie e buon lavoro.
1: Grazie a voi, arrivederci.

Tiziano Ferro, che oggi è star mondiale, tour sold out, voce impeccabile, raccontava di una maturità non brillantissima all'epoca, forse perché ci aveva la testa da un'altra parte. Infatti di lì a poco avrebbe pubblicato il primo disco Rosso Relativo e poi la storia è andata come sappiamo. Le parole di In Blue 2000, e cambiamo musica ora con Noah Kahan, americano del Vermont. Loro una maturità proprio come esame di scuola non ce l'hanno, ma se anche fosse lui l'età di quell'esame l'avrebbe comunque passata da un pezzo. Questa è The Great Divide.

torna dal vivo quest'estate Raff proprio per celebrare i primi 25 anni di questa canzone, Infinito Estate 2026, una festa della musica che per forza di cose diventerà un karaoke collettivo, no? Di voci e di emozioni, prima data il 16 luglio prossimo vicino a Bari. Le parole di In Blue 2000, e cambiamo completamente musica perché ci vorrà agosto per il disco di debutto di The Womack Sisters, un concentra son sorelle veramente, che hanno messo insieme tutta la lezione del soul degli anni

capisci che la forza è stata fare tesoro della lezione di Michael Jackson, ma anche di tutto il soul, direttamente dalla tracklist del disco nuovo The Romantic, mentre prosegue il tour globale di oltre 70 date in tutto il mondo, in attesa del grande debutto allo stadio San Siro di Milano, prossimi 14 e 15 luglio, sold out, neanche te lo voglio dire. La novità più interessante tra le ultime nuove uscite era On My Soul di Bruno Mars, disco in blu 2000 della settimana.

sempre piaciuta tantissimo questa fanfara, questo arrangiamento che mi viene in mente Rocky. Non so se soltanto io, magari la prossima volta che lo incontriamo Cesare Cremonini ce la teniamo come domanda da fare. Erano 60.000 persone a questo concertone che ha avuto il sapore di una chiusura storica, insomma, l'altro giorno a Firenze, ultima tappa del tour estivo di Cremonini in questo viaggio attraverso l'Italia che ha confermato, se ce ne fosse bisogno, confermato ancora una volta il suo ruolo centrale nella musica dal vivo italiana. Uno spettacolo costruito come un racconto personale, sicuramente sono canzoni sue, insomma, un racconto lungo oltre 25 anni, perché insomma, questo è il tempo, no? Siamo diventati grandi tutti, dagli esordi con il Luna Pop fino alla maturità artistica di oggi. Canzoni da grandi, ecco, com'era questa Al telefono, com'era, non so, San Luca, cantata anche con Luca Carboni, tra l'altro, che di musica parliamo qui nel pomeriggio di In Blue 2000. Poi sul finale Cremonini ha sganciato pure la bomba, che non tornerà più nei grandi spazi all'aperto, come dire, ho chiuso un ciclo, quello che dovevo fare l'ho fatto, adesso si guarda al futuro, e il futuro significa un disco nuovo già in fase avanzata di lavorazione, quindi pare arriverà già entro la fine di quest'anno, ma pensiamo a goderci per bene quest'estate nel frattempo. Tra pochissimo la redazione con gli ultimi aggiornamenti dall'Italia e dal mondo in Blue 2000 News. State con noi.

0: La Biblioteca dei Ragazzi, lo spazio che in Blu 2000 dedica ai giovani lettori, ma anche a quelli un po' più cresciuti che conservano un fanciullino dentro. Ogni settimana ci perderemo tra pagine colorate, storie emozionanti, fiabe un po' magiche e incredibili avventure.
1: La Biblioteca dei Ragazzi.
2: Il meglio di.
0: E ne parleremo proprio con chi quelle storie le ha create o disegnate. Insomma, io vi aspetto ogni settimana su in Blu 2000.
1: La Biblioteca dei Ragazzi.
2: Il meglio di.
3: Buongiorno in Blu 2000, dalle 7 alle 10, una non stop di notizie, rassegne stampa, interviste, approfondimenti e poi spazio legalità, uno sguardo alla salute, un buongiorno informativo imperdibile per iniziare la giornata piacevolmente informati, ma anche coccolati dalla nostra esclusiva selezione musicale, con Chiara Placenti, da lunedì a venerdì su in Blu 2000. Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
3: Con Chiara Placenti.
4: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.
5: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
6: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
7: Attenzione, tutti in studio.
6: È pronto Giacomo?
8: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
6: Un nuovo inizio per tutti noi.
9: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30 su TV 2000.
10: TV 2000, dalla parte giusta.

0: Buon pomeriggio da Antonella Mitole. Giallo sulle ispezioni nei siti nucleari iraniani. Per Trump c'è il via libera di Teheran, il governo iraniano nega. Trump afferma inoltre che lo stretto di Hormuz è aperto e ieri sono transitati dallo stretto 19 milioni di barili di petrolio, un record assoluto. Il capo negoziatore di Teheran, Ghalibaf, nella notte aveva chiarito che lo stretto di Hormuz, nel rispetto delle norme internazionali, sarà gestito dall'Iran. La Guardia di Finanza, presidio strategico per la stabilità economica, così il Presidente della Repubblica Mattarella al Quirinale in occasione del 252esimo anniversario del Corpo. Ascoltiamo un passaggio del discorso di Mattarella.
1: Accanto al necessario contrasto all'evasione fiscale, a tutela della capacità della Repubblica di corrispondere ai bisogni dei cittadini, e a tutela dei contribuenti onesti, si è affiancata la vigilanza sul corretto impiego dei fondi pubblici, anche dell'Unione Europea. Si è affiancata la lotta alle frodi, si è affiancata la tutela dei mercati, assicurando così un presidio strategico per la correttezza, la legalità, la stabilità della vita economica del nostro Paese. La dematerializzazione dei mercati e la transnazionalità dei flussi finanziari richiedono investigatori incapaci di muoversi con competenza in questi ambiti. Il recente conferimento alla bandiera del Corpo, cui rivolgo il mio omaggio, della Croce d'Oro al merito della Guardia di Finanza, evidenzia questa attitudine particolare, operativa, della Guardia di Finanza, delle Fiamme Gialle, premiando la cooperazione con le magistrature e con gli organismi di vigilanza nazionali ed europei.
0: L'Ucraina ha annunciato che il presidente Zelensky non parteciperà alla conferenza sulla ripresa del paese che si terrà in Polonia alla fine di questa settimana a causa della crescente tensione diplomatica fra i due paesi scatenata da una controversia storica sulla Seconda Guerra Mondiale. Intanto Putin afferma che la lettera aperta di Zelensky indirizzata a Mosca non fornisce basi per un negoziato, ma al contrario crea un potenziale di conflitto. Continuano ad aumentare in Italia le città da bollino rosso per il caldo. Oggi sono 15, domani saranno 16, giovedì 17. Temperature e roventi si prevedono anche nelle grandi città come Milano, Roma, Torino e Venezia. 40 persone sono morte per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi in Francia. In Germania si attendono per venerdì temperature record. Mentre in Spagna, in alcune regioni come Andalusia e i Paesi Baschi, si tocca oggi il picco d'afa fino a 45 gradi. L'OMS dichiara l'ondata di calore un'emergenza e fa sapere che negli ultimi 4 anni di caldo sono morte 200.000 persone. È tutto, grazie per l'ascolto.

Gracie Abrams nel pomeriggio di In Blue 2000, bentrovati, siamo nella nostra ultima settimana di questa regular season, no? Non sappiamo ancora se ne giocheremo un'altra di stagione, ma la tecnologia è una passione che fino a quando ci siamo proviamo a raccontare, anche perché ci piace un po' essere programma di servizio, no? Qualcuno lo sa e qualcuno no, sto facendo un giro largo, però da quest'anno, da gennaio, lo speed di Poste Italiane è diventato a pagamento. Resta gratuito soltanto per il primo anno di attivazione, però la musica è cambiata, nel senso che nell'ultimo anno diversi altri identity provider autorizzati hanno introdotto piani a pagamento. Poi Poste ha chiarito che se uno non è d'accordo con queste nuove condizioni economiche può recedere dal contratto prima della scadenza senza nessun costo. La buona notizia però è che esiste un'alternativa altrettanto valida e altrettanto sicura per accedere ai servizi della pubblica amministrazione, perché SPID serve a questo, no? Servizio pubblico di identità digitale, questo è l'acronimo, per interfacciarsi, che ne so, con l'INPS, con l'Agenzia delle Entrate, con diverse incarnazioni, della pubblica amministrazione. E l'alternativa meno famosa per fare la stessa identica cosa dello SPID, ma senza lo SPID, è la CIE, la carta d'identità elettronica. Ormai tutti ce l'abbiamo in tasca e chi ha ancora quella cartacea dovrà sbrigarsi ad aggiornarla, perché da agosto i vecchi documenti cartacei non saranno più validi in tutta l'Unione Europea. In Italia abbiamo una piccola proroga, però prima o poi, insomma, bisognerà cambiare. La CIE fa esattamente lo stesso lavoro dello SPID, ma senza nessun canone né nessun abbonamento. Il Ministero dell'Interno lo definisce proprio come la chiave di accesso e di autenticazione rilasciata dallo Stato, sto leggendo testualmente, per entrare nei servizi online pubblici e privati con tutti e tre i livelli di sicurezza, bla bla bla. L'unica cosa da fare è attivarla. Per iniziare a usarla subito serve uno smartphone, che sia Android, che sia iPhone, insomma, con lettore NFC e questa app gratuita da scaricare, CIE ID. Serve anche un codice PIN di 8 cifre che dovremmo aver ricevuto in due parti. Dico dovremmo aver ricevuto perché la prima metà l'abbiamo presa in comune quando abbiamo fatto la richiesta della CIE e la seconda parte è arrivata a casa per posta insieme proprio materialmente alla carta d'identità fisica. In pratica PIN e PUC, vi ricordate quelli delle SIM del telefonino di una volta? Il PIN serve per accedere ai servizi digitali, mentre il PUC serve per sbloccare il PIN se lo sbagli per tre volte di seguito e devi crearne uno nuovo. Ovviamente per motivi di sicurezza nessuno di questi codici è scritto sulla carta. Anche il PUC è di 8 cifre e proprio come il PIN è stato consegnato a metà, la prima parte sulla ricevuta del comune e la seconda nella busta che è arrivata a casa con la carta d'identità. Ovviamente la maggior parte delle persone non ha memoria di questi codici PIN e PUC, però se abbiamo almeno il PUC allora si può recuperare il PIN tramite l'app CID sul telefonino, la sezione sblocca carta, però è più facile da fare che da spiegare. Se invece manca proprio sto PUC, le strade sono due. Se all'epoca della richiesta abbiamo lasciato in comune o al consolato, insomma, un indirizzo mail valido o un numero di telefono, allora si può provare a recuperare questo PUC direttamente dall'app CID utilizzando il lettore NFC dello smartphone, per cui devi appoggiare materialmente la carta d'identità. In alternativa, bisogna andare al comune con la carta d'identità eppure un altro documento per sicurezza. So che molti comuni permettono ormai di fare questa pratica senza appuntamento, visto che è una cosa di pochi minuti, insomma, si fa lo sportello anagrafe, però sempre meglio informarsi, no? Per evitare di fare un giro a vuoto. Mi rendo conto che detta così, raccontata alla radio, senza immagini, senza far vedere, può sembrare una cosa complicatissima, come sembrano complicatissime tutte le cose nuove e digitali. Tecnicamente non è nemmeno obbligatorio per il momento avercelo questo servizio digitale di identificazione, ma tanto prima o poi servirà. E allora sì che tutto diventerà improvvisamente chiaro. Le parole di In Blue 2000. Mi piace quando c'è un programma di servizio.

tipo di canzone che fa subito estate, anche perché il Brasile, almeno per noi italiani, con questi suoi richiami tropicali, è proprio sinonimo di mare, vacanze, bella stagione. Un progetto italiano, tra l'altro, era Funky Bahia nel pomeriggio di In Blue 2000, ora con Maria Antonietta e Colombre.

Sono una coppia anche nella vita, oltre che professionalmente, Maria Antonietta e Colombre. Diciamo che il passaggio all'ultimo Festival di Sanremo è servito anche a mettere a fuoco questo aspetto professionale, anche perché non succede così spesso, no? Di condividere un mestiere, un lavoro, soprattutto nel contesto artistico, perché poi che loro fossero bravi, questo era chiaro da tempo. Passeranno l'estate a suonare tra arene e festival, la prossima data, la più prossima, insomma, in ordine di tempo, a Napoli, venerdì sera, cos'è, 26 giugno, in versione duo acustico. Noi ci fermiamo qui per oggi, le parole di Inblu 2000, ma di concerti e iniziative torneremo a parlare ancora, insomma, per tutta questa nostra ultima settimana insieme. Per oggi siamo fuori, grazie a Francesco Filippi per la regia, se vi va l'idea, Noi ci troviamo domani, puntuali, stesso posto, stessa ora. Ciao!

0: Territorio.
1: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo in Toscana, Radio Toscana. Giovanni Ciappelli è collegato con noi. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio Federica, buon pomeriggio a tutti.
1: Con te parliamo del carcere di Sollicciano, è successo qualche giorno fa, ne hanno parlato in molti, ma ovviamente voi avete una visione molto molto più da vicino. Per la prima volta una procura ha disposto il sequestro di 7 sezioni del carcere di Sollicciano. Giovanni.
2: Qualcuno ha commentato dicendo che è il paradosso per cui un apparato dello Stato va a sequestrare una struttura statale. Le condizioni di detenzione sono state definite sostanzialmente disumane, invivibili, e quindi una buona parte dei detenuti che si trovavano nel carcere fiorentino di Sollicciano dovranno essere trasferiti, anzi le operazioni di trasferimento sono già iniziate in questi giorni. È una decisione, come tu ricordavi, che insomma ha fatto anche abbastanza scalpore. È la prima volta che accade in Italia, accade perché sono arrivati tanti ricorsi da parte dei detenuti, non solo di Firenze ma anche in altri carceri, in questo caso della Toscana, per denunciare quelle che sono le condizioni non considerate vivibili per la popolazione detenuta.
1: Sì, anche perché se si vanno a vedere i particolari, soprattutto i disagi dovuti a queste infiltrazioni di acqua,
2: il sovraffollamento, gli spazi che non ci sono,
1: i servizi igienici improvvisati, possiamo dire.
2: Le temperature in questa settimana a Firenze saranno tra i 37 e i 39, pensate che cosa vuol dire stare in 10 metri quadri forse.
1: E poi l'altra cosa grave è che tutte queste cose venivano denunciate da tempo. Tu hai parlato dei ricorsi dei detenuti, ma già un anno fa il Garante Nazionale per i diritti delle persone ristrette avevano denunciato, quindi è proprio uno stato invivibile che avevano evidenziato in tanti.
2: Assolutamente, e ovviamente è cominciato il balletto politico. Il problema è che è una situazione che va avanti appunto da anni con qualsiasi governo, e diciamo la posizione più moderata che si respira in città è che Sollicciano nello specifico andrebbe demolito e ricostruito da capo.
1: Sì. Quelli più moderati, esattamente. E allora sentiamo Alessio Scandurra, che è responsabile dell'osservatorio carcere dell'associazione Antigone.
3: Un'iniziativa senza precedenti, nel senso che la condizione delle carceri italiane è nota ed è difficile, però non è mai successo che una procura sequestri un istituto. Oggettivamente Sollicciano era la condizione più grave di cui io ho conoscenza a livello nazionale, quindi totalmente giustificato l'intervento della procura. È imbarazzante che l'amministrazione penitenziaria sia arrivata a farsi sequestrare il carcere per ragioni assolutamente note, assolutamente non controverse. Tutti sapevano e tutti erano d'accordo che la situazione era insostenibile. Non sarà facile trasferire 200 detenuti dall'oggi al domani, anche se poi lo si fa costantemente, non tutti in un corpo, però diciamo i grandi circondariali metropolitani, tra cui per esempio Sollicciano, sono i posti dove entra la gran parte dei detenuti in Italia, e poi piano piano da lì, quando Sollicciano si riempie, quando San Vittore si riempie, quando Regina del Cielo si riempie, vengono spostati verso gli altri istituti.
1: Ecco, quando si riempie, mi sembra che questi sono riempiti perché oltre a queste situazioni strutturali evidentemente, dove non si poteva vivere perché le condizioni igieniche erano veramente un disastro, però c'è anche il problema sempre della quantità di persone che stanno lì dentro, quindi li spostano, ma è tutto relativo, voglio dire, non è che hanno mai risolto il sovraffollamento spostando i detenuti da un carcere all'altro.
2: È come travasare un bicchiere che è già stracolmo di acqua in un altro bicchiere che è stracolmo di acqua e magari ancora più piccolo e che quindi riceve ancora meno acqua. In tutto questo vi do anche un altro dettaglio rispetto a una vicenda avvenuta nelle carceri toscane in questa settimana, al carcere della Dogaia di Prato, altro carcere complicatissimo per tante situazioni. Il tribunale di sorveglianza ha sostanzialmente scontato 200 giorni di pena a un detenuto che tra l'altro sta scontando una pena anche abbastanza grave per motivi di violenza su un minore. Questo perché è stato accolto il ricorso fatto dai legali di questa persona, di questo detenuto, e c'è letteralmente un calcolo, viene scontato un giorno per ogni 10 giorni passati in una cella, in un istituto che è considerato non a norma o dovunque sia, o comunque non ci sia la possibilità di vivere dignitosamente. Questa persona uscirà con, chiamiamolo, uno sconto di pena non giustificato da buona condotta,
1: no, da no, cose, certo, di circa 200 giorni. Ma dall'incompatibilità con... Certo.

0: più alta l'attenzione di tutti, delle istituzioni sulle condizioni dei detenuti, perché vengano presi provvedimenti concreti, strutturali, che in qualche modo pongano fine a questa situazione che è veramente inumana. È una situazione, ahimè, comune non soltanto alle carceri toscane, ma in tutta Italia. Ci sono alcuni esempi di carceri privilegiate dal punto di vista delle condizioni, ma insomma la situazione sostanzialmente è questa per tutti.
1: Sono poche, quindi non parliamo neanche di poter fare dei percorsi, no, di reinserimento, perché in queste condizioni, tra l'altro, sono due penalizzazioni. Noi ci dobbiamo salutare, Giovanni, grazie.
2: Grazie a voi, buon proseguimento.
1: E noi adesso andiamo a Rimini, Radio Icaro. Simona Mulazzani è collegata con noi, buon pomeriggio.
3: A te Federica e ai nostri ascoltatori.
1: Con te parliamo di una cosa positiva, perché un grosso investimento in sanità proprio a Rimini per realizzare un nuovo padiglione dell'ospedale. Simona.
3: Proprio così, Federica, l'idea della sanità riminese è quello di far diventare l'ospedale infermi un quartiere della cura, dove si allargano gli spazi, dove aumentano i servizi, dove c'è un legame diretto tra quello che è il quartiere ospedaliero, ma anche le case della comunità, la casa della comunità che sta sorgendo proprio a due passi dall'ospedale. Quindi per dare sempre di più quell'idea che è un po' anche nelle corde del sistema sanitario Emiliano Romagnolo, dove ci sono i servizi per la prima emergenza, dove ci sono dei buoni reparti, speriamo, ma anche la possibilità di quella cura di prossimità di cui tanto si parla, perché poi sai, dalle parole bisogna passare ai fatti.
1: Sì,
3: un investimento
1: sì.
3: Importante, perché stiamo parlando in totale di 55 milioni, che di qui a qualche anno, perché l'obiettivo in particolare del nuovo padiglione da 12.000 metri quadri è completarlo entro il 2029, ecco, di qui a qualche anno dovrebbe effettivamente cambiare un po'
1: sì.
3: Il prospetto di quell'area.
1: Sì, certo, non l'immagine e la sostanza. Allora,
3: sì, soprattutto la sostanza, direi. Poi la bellezza può
1: insomma,
3: anche essere quella
1: dico
3: cura,
1: l'immagine,
3: quindi...
1: perché è un grande, no, una sorta di quartier generale della sanità, sì. In questo senso, poi è chiaro che quello che conta è la sostanza. Enrico Sabatini è direttore dell'attività tecniche dell'AUSL, sentiamolo.
4: Una serie di interventi sull'ambito del presidio ospedaliero di Rimini importanti. C'è questo edificio che è in ampliamento nell'area vicino al pronto soccorso, che vale circa 30 milioni su 4 piani, servizi importanti che vengono trasferiti dal vecchio ospedale verso il nuovo padiglione e implementati, dando l'opportunità anche nella parte storica di poter dare ulteriori servizi. La scelta strategica per il quadrante riminese è una scelta che tiene molto insieme territorio e ospedale, con una forte sinergia legata anche alla localizzazione di queste due strutture, l'OSCO e la Casa della Comunità, che noi abbiamo realizzato in un'area ceduta dal Comune diversi anni fa in un'operazione patrimoniale e che ci ha dato la possibilità di vedere realizzare l'OSCO, che apriremo a cavallo dell'estate e che è un fabbricato già si vede in elevazione a un buon grado di finitura, e la Casa della Comunità a 60-70 metri dall'ingresso del PS, quindi una possibilità di sinergia importantissima in un'area molto vocata dal punto di vista sanitario.
1: Simona, la casa di comunità serve però una certa zona?
3: Sì, perché ce ne sono diverse nel nostro territorio, anche nello stesso comune di Rimini, però diciamo che quella è centrale, con l'obiettivo proprio di avere questa prossimità all'ospedale. Poi
1: sì,
3: evidentemente
1: sì.
3: Rimini ormai ha una popolazione importante, per cui ce ne sono anche nei diversi quartieri, quindi anche più facilmente raggiungibili dalla popolazione. Però effettivamente, se tu pensi, Federica, questo lo do come elemento anche per chi non è riminese, fino a guarda, forse un decennio fa tanti riminesi decidevano di andare a curarsi altrove, 10-15 anni fa, perché consideravano l'ospedale infermi un ospedale per i turisti, fra virgolette, no? Quindi ad hoc anche per l'aumento di popolazione estiva.
1: Sì.
3: Oggi ha delle specialistiche molto importanti, tu considera che noi facciamo parte dell'ASL della Romagna, per cui poi altre specialistiche magari ci sono in ospedali comunque a poche decine di chilometri,
1: certo,
3: da Rimini.
1: Certo, e allora sentiamo anche il nostro sindaco, ormai è nostro perché Jamil Sadegolvad, che è appunto il sindaco di Rimini.
5: un insieme di investimenti su quello che è sempre più il polo sanitario di tutta la provincia di Rimini e non solo, come ad esempio nel caso della neonatologia che è appunto di riferimento nazionale. Investimenti da un punto di vista immobiliare per garantire una migliore

0: e qualità, ad esempio, delle degenze, un nuovo padiglione da 30 milioni di euro e poi un sistema di sanità di prossimità, come sappiamo essere l'ospedale di comunità piuttosto che le case di comunità. Ecco, tutti investimenti reali che stanno già prendendo corpo con cantieri in corso. Nel caso dell'ospedale di comunità, ad esempio, i lavori sono praticamente conclusi e abbiamo anche illustrato il progetto sul nuovo parcheggio. Un nuovo parcheggio, sappiamo quanto sia importante poter avere un'accessibilità adeguata anche per chi deve andare in auto all'ospedale. Sappiamo che soprattutto in inverno, la mattina, è complicato trovare posto e questo investimento è altrettanto importante, anche se non incide direttamente sulla qualità delle cure, ma incide sulla qualità dell'accessibilità all'ospedale.
1: Infatti incide, fa,
2: che non è
1: fa
2: poco,
1: la differenza
2: anche
1: poter raggiungere, diciamo, in maniera comoda un ospedale. Che cos'è l'ospedale di comunità?
2: Sai che queste sono tutte queste nuove strutture intermedie, cioè laddove all'interno trovi degli specialisti, trovi dei medici di medicina generale che mettono insieme i loro studi. Diciamo che sia l'ospedale di comunità, questo famoso OSCO, così come la casa della comunità, rispondono a questo nuovo modello su cui si sta lavorando tanto. Noi per lungo periodo abbiamo detto: ma faremo solo i contenitori? In realtà adesso mi pare che ci stanno mettendo anche i contenuti.
1: No, però non capivo la differenza tra l'ospedale, no? L'ospedale che adesso viene ampliato.
2: Sono più servizi di prossimità, quelli più legati alle cure, del paziente ospedalizzato.
1: Certo, quindi più al territorio, persone che vanno e vengono, ecco, come
2: proprio così.
1: Ci abitueremo anche a conoscerli, perché è tutto molto interessante tutto questo allargamento. Simona, solo una cosa ti volevo chiedere, ecco, ma il quartiere, che quartiere è per periferico e centrale?
2: No, guarda, considera, vabbè, Rimini non è grandissima, però diciamo che di lì al centro storico, per fare un punto di riferimento, sì, l'Arco d'Augusto sono 2 chilometri e mezzo.
1: Quindi.
2: È proprio una zona abbastanza centrale, facilmente raggiungibile sia dal mare che appunto dai vari quartieri di Rimini. Sì.
1: Benissimo, allora Simona, grazie, buon proseguimento di giornata.
2: A te, Federica, grazie.
1: Ciao. E noi adesso andiamo a Mistretta, Radio 3M, Giuseppe Cuva è collegato con noi, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori.
1: E con te continuiamo a parlare di sanità, anche se con una piccola polemica, perché c'è questa convenzione tra l'ASP di Mistretta e la Fondazione Giglio di Cefalù, quindi pubblico e privato, che si occupa, che ha un servizio particolare di oculistica e che sembra, tra l'altro, adesso lo vedremo, che funzioni anche bene. Perché la polemica, Giuseppe?
3: La polemica è per lo più sindacale, perché da qualche anno dobbiamo dirlo, l'ASP di Messina insieme alla Fondazione Giglio di Cefalù hanno fatto questa intesa, questa convenzione, che ha fatto sì che presso l'ospedale Santissimo Salvatore di Mistretta venissero attivati due servizi, un servizio di oculistica e anche un servizio di urologia. Il problema nasce dal fatto che c'è stato il sindacato UIL che ha lamentato il fatto che privato potesse invadere fin troppo il pubblico. Nello stesso momento però ha detto che c'erano delle criticità, tipo troppa fila fuori ad aspettare la gente che aspettava fuori, il fatto che questa convenzione doveva soprattutto agevolare la popolazione del territorio, ma in realtà dicono sono di più quelli fuori provincia che vengono e non quelli, anche se questa secondo me è una polemica sterile quest'ultimo, e poi anche il fatto che le operazioni devono essere fatte in 3 giorni, in realtà un giorno. Dall'altro lato ha risposto un altro sindacato, la CISL, dicendo che in realtà ho dimenticato anche che la UIL ha sollevato anche delle lamentele da parte di alcuni lavoratori dell'ospedale.
1: Una polemica, sintetizziamo, va, perché magari poi sono polemiche che non vengono
3: lunghe.
1: Comunque una polemica, politico sindacale, perché di mezzo appunto c'è questo servizio, legame, convenzione pubblico-privato. Tu comunque sei andato lì a vedere com'è la situazione e ha intervistato Giuseppe Giunchiglia, che è responsabile del servizio di oculistica presso la Fondazione Giglio di Cefalù. Sentiamolo.
4: Abbiamo iniziato 3 anni fa questa collaborazione, abbiamo portato questo servizio di chirurgia della cataratta. La chirurgia della cataratta è uno degli interventi in cui, ahimè, ci sono le più lunghe liste d'attesa, sia in ambito pubblico che in ambito privato convenzionato, ed essere riuscito a portare un servizio con una lista d'attesa praticamente nulla ci riempie di orgoglio. Inizialmente i pazienti venivano soprattutto dall'area Madonita e anche dalla provincia, cioè proprio da Palermo stesso, sfruttando questi tempi di attesa inferiori rispetto a quelli che normalmente si hanno nel palermitano. Oggi devo dire che il territorio risponde molto bene, quindi riusciamo a dare un servizio anche ai locali. Come chirurgia noi facciamo tra 40 e 60 interventi. Sicuramente quando noi siamo venuti abbiamo trovato una struttura e un blocco operatorio molto bello, che però probabilmente era sottoutilizzato, quindi diciamo una struttura ospedaliera pubblica che grazie a un intervento privato sta funzionando a gonfie vele.
1: E a te, visto che ci sei stato, che cosa ti è sembrato? Struttura, persone, per quello insomma che hai potuto vedere?
3: Allora, io devo essere sincero, a me è sembrato che funzioni tutto, non dico alla perfezione perché la perfezione non c'è mai, ma sta funziona molto bene. Devo dire anche, devo aggiungere, questo ospedale, l'ospedale di Mistretta, negli anni ha subito tagli e ridimensionamenti vari, aveva un punto nascita e non c'era più, c'era un'ortopedia e non c'è più. Questa convenzione bene o male ha dato un po' di vitalità in più a questa struttura ospedaliera, la chirurgia è stata riattivata e devo dire anche dal punto di vista socio-economico per Mistretta e per il territorio sta avendo anche un ritorno. Molti negozi lavorano di più, ho sentito alcuni esercenti proprio che hanno detto che grazie a questa convenzione hanno visto anche diciamo più acquisti da parte di persone che vengono da fuori, quindi dal punto di vista sia medico che dal punto di vista sociale diciamo così non sembra che vada bene, non sta tanto, diciamo che qualcosa in sanità in Sicilia funziona e questa va sotto in questa direzione.
1: E allora sentiamo anche uno dei pazienti che ha incontrato di oculistica presso l'ospedale di Mistretta, sentiamo.
5: Noi veniamo da Palermo dove eravamo a turno da circa 16 mesi, ma alla fine poi ci hanno suggerito di rivolgersi all'ospedale Giglio a Cefalù e così ci siamo, come si suol dire, prodigati per prenotare una visita. Dopo la visita ci hanno, nel giro di 15 giorni ci hanno fissato l'appuntamento per la cataratta.
1: Ecco, forse però all'inizio tu hai detto che i sindacati sottolineavano il fatto che vengono più da fuori che dal territorio, e com'è la situazione? Cioè il territorio fruisce di questi servizi o no?
3: Sì, fruisce, io dico la cosa, c'è anche qualcuno vicino a me che ha usufruito di questo servizio, non della cataratta ma della visita, perché fanno anche delle visite oculistiche,
1: sì.
3: E sinceramente il territorio ne risponde, ma io dico anche se vengono anche da fuori, hai sentito questo signore da
1: Palermo?
3: No,
1: ma certo va benissimo, siccome lamentavano il fatto che magari il territorio ne fruisce di meno, che poi è strano perché o non lo conoscono o è difficile.
3: Inizialmente è vero che magari il Cefalù è più su Palermo e quindi magari i pazienti telefonavano e venivano dirottati su Mistretta, ma adesso è vero che vengono anche da altre parti della provincia di Messina e non solo, quindi è un servizio
1: ma
3: che
1: perché adesso
3: bene.
1: si conosce
3: e poi fatto dell'abbassamento della lista di attesa
1: è per quello
3: esatto.
1: Giuseppe, grazie per essere stato con noi.
3: Grazie a te, buon pomeriggio.
1: In regia Stefano Sciurpi, il territorio parla, torna domani.

Ciao, sono Marta Squicciarini e vi aspetto tutti i sabati dalle 10 alle 12.30 con Magazine in Blu di Mila. Per raccontare l'Italia con le voci delle radio in blu, per conoscere il lavoro prezioso di alcune realtà di volontariato, per scoprire gli appuntamenti del fine

0: Concerti, sport,
1: sagre, eventi culturali,
0: teatro, suggerimenti di lettura,
2: cammini spirituali, musei sconosciuti.
1: Queste sono
2: le parole del weekend
3: e noi cercheremo di approfondirle con suggerimenti,
0: consigli, interviste e idee nuove. Vi aspettiamo il sabato e la domenica su In Blu 2000.
2: Le nostre voci
3: e le parole del weekend.
4: Le parole del weekend. Le parole del weekend.
5: Chuck, motore, azione!
6: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
7: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: Ogni sabato e domenica non perdete Borghi d'Italia. Mario Placidini ci accompagna nella storia, nell'arte, nelle tradizioni e nelle meraviglie italiane. Protagonisti di ogni puntata sono i borghi del bel paese, con le testimonianze della gente, i loro dialetti, la chiesa, la natura, le associazioni, i colori, i sapori e l'autenticità dei piccoli comuni italiani. Borghi d'Italia vi aspetta ogni sabato e domenica alle 12:20 su TV 2000.

0: buon pomeriggio da Antonella Mitola. Rintracciata l'auto che ieri non si è fermata a un posto di blocco a Milano, facendo scattare l'inseguimento nel quale ha perso la vita il 39enne agente di polizia locale Francesco Imprezzabile. Due le persone fermate, per ora si esclude lo speronamento. I messaggi di cordoglio del capo dello Stato Mattarella e della Premier Meloni. A Napoli, indagini in corso sulla morte di un giovane di 21 anni, Lorenzo Spasiano, incensurato, colpito a morte la notte scorsa davanti alla sua abitazione da una persona che gli è esploso un colpo di pistola al torace da distanza ravvicinata.
1: Era incensurato Lorenzo Spasiano e non aveva nessun legame acclarato con gli ambienti della criminalità. Il 21enne di Napoli è stato ucciso la notte scorsa nel suo quartiere a Miano, raggiunto da un colpo di pistola sparato a distanza ravvicinata al petto. Ritrovato dalla madre, il ragazzo è stato portato d'urgenza all'ospedale Cardarelli, dove è deceduto. L'omicidio, avvenuto davanti alla casa del giovane in via Caprera, farebbe pensare a un coinvolgimento con i clan che hanno nella zona la loro roccaforte, ipotesi però esclusa da chi conosceva il ragazzo e la sua famiglia. Stando alle testimonianze di chi frequentava l'operaio ucciso, la ragione dell'omicidio sarebbe da ricercare in una lite avvenuta durante una partita di calcetto. Gli strascichi di quell'episodio, ricorda qualcuno nel quartiere, si sarebbero trascinati per settimane. Amelia Cartia, linea allo studio.
0: Nuovo round di colloqui diretti fra Libano e Israele a Washington. Non accetteremo nulla di meno della fine dell'occupazione israeliana dal sud del Libano e della caduta delle tutele straniere. La nostra unica scelta è la nostra sovranità nazionale, lo ha detto il presidente libanese Aoun in un comunicato salutando l'avvio della nuova fase di colloqui. Il Parlamento della Romania ha respinto la nomina di Adrian Vastea, primo ministro, aggravando la crisi politica in corso nel paese, membro dell'Unione Europea e della NATO al confine con l'Ucraina. Vastea, premier designato, aveva bisogno di 233 voti fra Camera e Senato per ottenere la fiducia e formare il governo, ma si è fermato a 189. Alcuni deputati non hanno partecipato al voto, lasciando l'aula prima dell'inizio della seduta. Continuano ad aumentare le città da bollino rosso per il caldo. Oggi sono 15, domani saliranno a 16 e giovedì a 17. Temperature roventi si prevedono, stanno invadendo quasi tutta l'Europa nord-occidentale. In Francia 40 persone sono morte per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi. In Germania si attendono per venerdì temperature record fino a 40 gradi. In Spagna oggi in alcune regioni come Andalusia e Paesi Baschi si toccherà il picco dell'afa fino a 45 gradi. In Gran Bretagna il caldo fa chiudere lo storico ponte fra Inghilterra e Galles. L'OMS dichiara l'ondata di calore un'emergenza sanitaria. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Jazz Train. Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

0: parlarmi più d'amore.
1: La fontana del villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Radio Incontri Blu, la radio in connessione con la tua terra. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera, questi titoli del notiziario. Udienza in Corte Costituzionale, chiamate a esprimersi per l'ottava volta sul fine vita, appuntamento inedito per la presenza di 11 malati. Arrestato un ragazzo di 27 anni per omicidio stradale dopo che ieri sera a Milano non si è fermato a un posto di blocco e nell'inseguimento è morto un agente di polizia locale. Italia ed Europa nella morsa del caldo, 40 morti in Francia, da noi 15 città da bollino rosso, domani saranno 16. Pensioni più basse del 34% per le donne rispetto agli uomini, emerge dal rapporto INPS, permane il divario di genere anche nelle retribuzioni. Buonasera da Antonella Mito. L'udienza stamattina in Corte Costituzionale, chiamata a esprimersi per l'ottava volta sul fine vita, appuntamento inedito per la presenza di 11 malati, 8 contrari al suicidio medicalmente assistito e 3 a favore. Sentiamo Pierluigi Vito.
2: La questione di costituzionalità, sorta in seguito alla morte di una donna affetta da Parkinson avanzato, aiutata ad arrivare in Svizzera per togliersi la vita da Marco Cappato e altri dell'associazione Luca Coscioni, è stata sollevata da un GIP di Bologna. Secondo i sostenitori dell'intervento della Consulta, questo parametro opera come fattore di discriminazione e aggravamento delle sofferenze nei casi di una prognosi infausta. Ma chi rappresenta la galassia Provita e alcune persone malate contrarie all'eliminazione del requisito in questione, giudica necessaria questa regola, come ci dice l'avvocato Mario Esposito.
3: Viene chiesto delle due l'una, o di eliminarla o di aumentarne il grado di flessibilità per consegnarla all'apprezzamento del singolo medico o del singolo comitato di medici, il che significa sostanzialmente ad un lamentato presunto arbitrio sostituirne uno ben peggiore.
2: La Corte sarà chiamata a valutare anche un possibile difetto di competenza del Tribunale di Bologna sulla questione. Contraria alla rimozione del paletto dei trattamenti vitali si è detta anche l'Avvocatura dello Stato. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: È stata rintracciata l'auto che ieri sera non si è fermata a un posto di blocco a Milano, facendo scattare l'inseguimento nel quale ha perso la vita il 39enne agente di polizia locale Francesco Imprezzabile, arrestato il 27enne albanese che era alla guida. Per ora si esclude lo speronamento. Messaggi di cordoglio dal capo dello Stato Mattarella e dalla Premier Meloni. Sentiamo Pierachille Dolfini.
4: L'auto che non ha rispettato l'alta è stata rintracciata a Pioltello, comune dell'Interland milanese, non lontano dal luogo dell'incidente. Arrestato e portato a San Vittore un ragazzo albanese di 27 anni, già sottoposto a misura dell'obbligo di firma per altro reato, fermato dopo l'individuazione dell'auto. Con lui è stata fermata anche una seconda persona. Si indaga per omicidio stradale e fuga pericolosa. Per ora però si esclude lo speronamento della moto da parte dell'autovettura in fuga. Gli agenti della polizia locale nella serata di ieri, intorno alle 21.30 in zona Parco Lambro a Milano, hanno intimato l'alto ad una vettura che si muoveva in modo sospetto, alto che il conducente ha ignorato accelerando. Immediato è partito l'inseguimento con 3 moto, una delle quali guidata da Imprezzabile. I colleghi hanno perso di vista l'agente motociclista, ma poco dopo hanno trovato la sua moto a terra a bordo strada e più avanti l'agente in arresto cardiaco. Soccorso e trasportato all'ospedale Niguarda, Imprezzabile è morto poco dopo. Pierachille Dolfini, linea lo studio.
1: E a Napoli si indaga sulla morte di un giovane di 21 anni, Lorenzo Spasiano, incensurato, colpito a morte la notte scorsa davanti alla sua abitazione da una persona che gli ha esploso un colpo di pistola al torace da distanza ravvicinata. Sentiamo Amelia Cartia.
5: Era incensurato Lorenzo Spasiano e non aveva nessun legame acclarato con gli ambienti della criminalità. Il 21enne di Napoli è stato ucciso la notte scorsa nel suo quartiere a Miano, raggiunto da un colpo di pistola sparato a distanza ravvicinata al petto. Ritrovato dalla madre, il ragazzo è stato portato d'urgenza all'ospedale Cardarelli, dove è deceduto. L'omicidio, avvenuto davanti alla casa del giovane in via Caprera, farebbe pensare a un coinvolgimento con i clan che hanno nella zona la loro roccaforte, ipotesi però esclusa da chi conosceva il ragazzo e la sua famiglia. Stando alle testimonianze di chi frequentava l'operaio ucciso, la ragione dell'omicidio sarebbe da ricercare in una lite avvenuta durante una partita di calcetto. Gli strascichi di quell'episodio, ricorda qualcuno nel quartiere, si sarebbero trascinati per settimane. Amelia Cartia, linea allo studio.
1: E dopo i colloqui in Svizzera fra Iran e Stati Uniti, è giallo sulle ispezioni ai siti nucleari iraniani. Sentiamo Antonio Soviero.
6: Partiamo dalle cose chiare. Sull'esito dei colloqui in Svizzera tra Stati Uniti e Iran, fino al 21 agosto Teheran potrà vendere il petrolio all'estero. Lo stretto di Hormuz è aperto. Ieri sono passate 36 navi. Sugli altri punti, tanto fumo e versioni contrastanti. Dossier nucleare. Trump insiste, gli iraniani hanno accettato ispezioni su tutto. No di Teheran ai siti bombardati. Capitolo beni congelati. Il capo negoziatore iraniano Ghalibaf annuncia che gli USA libereranno 12 miliardi di beni congelati. Il presidente USA saranno utilizzati per acquistare beni umanitari americani per la popolazione iraniana. Ma Teheran ribatte: decidiamo noi cosa fare delle nostre risorse. Per non parlare di Hormuz, al tycoon che insiste il passaggio sarà libero, l'Iran annuncia l'istituzione di un gruppo di lavoro congiunto con l'Oman per la gestione dello stretto. Qatar e Pakistan lavorano comunque al prossimo round di colloqui che, nonostante tutto, vanno avanti su tutti i capitoli, tranne che sui missili iraniani. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: E ora passiamo alla guerra in Ucraina, diplomazia in stallo e le prospettive di colloqui si allontanano. Intanto Zelensky non partecipa al vertice sull'Ucraina per dissidi in Polonia per dissidi sulla Seconda Guerra Mondiale. Sentiamo Vito De Torre.
7: La diplomazia resta ferma e la prospettiva di nuovi colloqui appare sempre più lontana. A confermarlo il ministro degli esteri russo Lavrov, che oggi ha ribadito come Mosca sia concentrata esclusivamente sul raggiungimento degli obiettivi militari in Ucraina. Lavrov ha inoltre accusato gli Stati Uniti di aver abbandonato il ruolo di mediatore imparziale, schierandosi a favore di Kiev, e sostiene che Donald Trump avrebbe disatteso le promesse formulate un anno fa durante il vertice con Putin. Sul terreno intanto la Russia continua a subire gli attacchi dei droni ucraini. Le tecnologie impiegate da Kiev riescono spesso a eludere i radar russi, colpendo in particolare le raffinerie di petrolio. Secondo il Kiev Independent, Zelensky avrebbe ricevuto da Trump il via libera a condurre operazioni contro la Russia con maggiore audacia. Un funzionario della Casa Bianca, citato dal giornale, sostiene che il presidente americano non ritenga Putin disposto a fermare la guerra senza una forte pressione. Vito De Torre, linea allo studio.
1: Accanto al necessario contrasto all'evasione fiscale a tutela dei contribuenti onesti, si è affiancata la vigilanza dei conti pubblici anche dell'Unione Europea, lo ha detto il Presidente della Repubblica Mattarella al Quirinale in occasione del 252esimo anniversario del Corpo. Nell'ultimo anno e mezzo la Guardia di Finanza ha sequestrato 4,7 miliardi frutto di evasione, scoperti 8.297 evasori totali, 47.000 lavoratori nero irregolari, denunciate 20.000 persone per reati tributari, di cui 223 tratti in arresto. E ora ci spostiamo in Medio Oriente, nuovo round di colloqui diretti a Washington fra Libano e Israele. Noi ci colleghiamo in diretta con Alessandra Buzzetti. Buonasera. Non c'è Alessandra Buzzetti, ora siamo quindi alla pagina politica, al centro temi internazionali e nazionali. Ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
8: Buonasera Antonella, abbassare i toni e trovare una via d'uscita al caso Trump. Le indicazioni arrivano direttamente dalla Premier Meloni. L'invito sarebbe quello di partecipare il 2 luglio alle celebrazioni dell'indipendenza che si tengono all'ambasciata americana. Ci saranno i due vice premier Tajani e Salvini e il ministro dell'economia Giorgetti. Nonostante i nuovi attacchi del presidente americano, la Premier tenta l'approccio del basso profilo. L'obiettivo sarebbe quello di raffreddare il clima in vista poi del vertice NATO del 7-8 luglio, dove Trump e Meloni potrebbero di nuovo incontrarsi, rapporto con l'alleato americano che potrebbe diventare elemento centrale della lunga campagna elettorale. Occhi puntati soprattutto sul campo largo: per la segretaria del PD Schlein si deve allargare la coalizione, mentre per il presidente pentastellato Conte si può scegliere il leader anche senza primarie. Intanto dalla Camera delibera al piano casa, il provvedimento ora passa al Senato. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelli, linea allo studio.
1: E ora appunto andiamo in Medio Oriente, dove oggi un nuovo round di colloqui diretti a Washington fra Libano ed Israele. Noi ci colleghiamo in diretta con Alessandra Buzzetti. Buonasera.
9: Buonasera, è cominciato poco più di due ore fa e durerà fino a giovedì questo complicato tentativo di segnare alcuni passi in avanti per mettere fine alla guerra. Secondo un canale TV di Tel Aviv, Israele proporrà un progetto pilota di ritiro parziale da una piccola parte del territorio libanese occupato, in cui entrerà l'esercito regolare libanese con supervisione americana che monitorerebbe in tempo reale ogni eventuale scontro a fuoco in corso. Su un punto Beirut e Gerusalemme sono d'accordo: il rifiuto di negoziare con l'Iran come convitato di pietra il presidente libanese ha ricevuto una telefonata dal segretario di Stato americano Rubio, ribadendo la necessità di rafforzare l'autorità dello Stato legittimo, ma il nodo del disarmo di Hezbollah e del suo futuro politico resta difficile da sciogliere. Hezbollah, che oggi ha denunciato 2 violazioni del cessate il fuoco per 2 raid israeliani, in uno contro un corteo funebre nell'area di Natavie, sono stati uccisi 2 libanesi. Da Gerusalemme, linea a voi.
1: Grazie ad Alessandra Buzzetti. E continua il caldo torrido in Italia e in Europa, 40 morti per annegamento in Francia, da noi oggi 15 città da bollino rosso. Sentiamo Giorgia Bresciani.
10: Aumentano soprattutto nel centro-nord le città da bollino rosso per il caldo. Se oggi sono 15 da Bolzano a Viterbo, domani saliranno a 16, giovedì a 17. Si aggiungeranno infatti anche Latina prima e Bari dopo. Le temperature massime percepite toccheranno i 37 gradi a Milano e Firenze, 36 a Bologna, 35 a Roma. Decisamente critica la situazione in Francia, dove, come ha riferito il premier Le Cornu, 40 persone, soprattutto giovani, sono morte annegate dal 18 giugno per aver cercato refrigerio in acque vietate alla balneazione. La notte scorsa è stata la più calda dal 1947. Terzo giorno consecutivo di allerta in Spagna, dove il picco di caldo è atteso nelle prossime ore, con temperature minime intorno ai 25 gradi e massime nelle ore diurne superiori ai 45. I disagi proseguono anche nel Regno Unito. Le temperature sono risalite a quota 32, ben oltre le medie stagionali, e nei prossimi giorni si prevedono picchi record intorno ai 40 gradi. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: Le pensioni risultano più basse per le donne del 34% rispetto agli uomini, lo evidenzia un rapporto dell'INPS. La differenza tra le retribuzioni supera il 25%. Sentiamo Giuseppe Caporaso.
6: Nel 2025 l'indennità media delle pensioni di invalidità vecchia e superstiti è stata in media di 1876,1 euro al mese, ma per le donne questo importo cala a 1491,7, inferiore del 34%, e 2260,6 euro medi mensili degli uomini. È uno degli indicatori snocciolati oggi nel rendiconto sociale INPS, che parla di una consistente differenza di genere tra le retribuzioni. Sempre l'INPS sottolinea che la spesa per pensione è passata da 320 miliardi nel 2024 a 325 miliardi nel 2025, con una crescita dell'1,4% dovuta principalmente all'indicizzazione delle pensioni in rapporto alle variazioni dei prezzi al consumo. Complessivamente le pensioni liquidate nel 2025 sono state 834.658, circa 27.000 in meno rispetto all'anno precedente. Per quanto riguarda la strada del pensionamento anticipato, si riduce nettamente il numero dei beneficiari di opzione donna, crescono invece quelli che aderiscono all'APE sociale e costante il numero dei lavoratori usuranti. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: E questo era l'ultimo servizio. In chiusura uno sguardo alla borsa di Milano con l'indice di Piazza Affari FTSE MIB che chiude in calo dell'1,47%. E con questo è tutto, ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Davide Dedè che ci ha seguito in regia, da Antonella Mitola una buona serata.
11: Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.
12: Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri. Eccoci alla nostra fontana del villaggio e Carla Rossi è al microfono. Si è svolto il 16 giugno presso l'auditorium della scuola primaria Umberto Morra di Camucia un incontro significativo per presentare il progetto SLIN, senza lasciare indietro nessuno, un progetto di accompagnamento al lavoro per persone con fragilità. Capofila il comune di Cortona. È stato un incontro con le aziende, le associazioni, gli enti del terzo settore del territorio e tutti sono stati invitati alla presentazione dei percorsi di accompagnamento al lavoro rivolte a persone in condizioni di fragilità, un'occasione per costruire una rete locale, attivare tirocini, percorsi di inclusione, generare valore per le persone e per la comunità. Un incontro rivolto a tutte le aziende, le associazioni, gli enti del terzo settore del territorio, ma rivolto anche a chi crede nel valore dell'inclusione, della responsabilità sociale, a chi vuole creare opportunità concrete di lavoro. Un incontro che ha permesso di conoscere il progetto, di comprendere come attivare tirocini, di confrontarsi, di creare connessione. Fare rete significa creare opportunità. Questo progetto è finanziato nell'ambito del PRFSE 2021-2027 con un importo di 550.574,53 euro. È un progetto che ha durata di 36 mesi, quindi fino al dicembre 2027. Il progetto interessa tutti i comuni della Val di Chiana e i loro servizi sociali, interessa le ASL e le Cortona è, come ho già detto, capofila. Questo è il saluto del sindaco Luciano Meoni, comune di Cortona, capofila.
13: Grazie dottoressa Quintilli, buonasera a tutti, grazie innanzitutto per l'invito, ma grazie a tutti coloro che hanno messo impegno, hanno collaborato a questo progetto, quindi a tutti gli uffici delle politiche sociali, al nostro ufficio, a tutti gli assessori e sindaci, ma un grazie anche alle associazioni di categoria, vedo Confartigianato, Confcommercio, CNA, a tutti coloro che si sono messi a disposizione. SLIN significa appunto senza lasciare indietro nessuno, è un tema molto caro credo a tutti gli amministratori e si parla di inclusione, molto spesso basta andare nei social o accendere la TV che la parola inclusione è nella bocca di tutti, poi dopo finisce dopo un secondo come la neve al sole. Qui invece siamo a dei fatti concreti, siamo passati dalle parole appunto ai fatti, con un progetto che mira, e qui ringraziamo ancora una volta gli imprenditori, le aziende che hanno aderito ma che vorranno anche aderire nei prossimi mesi, per far sì che chi è meno fortunato di noi possa avere un ingresso nel mondo lavorativo. Io non sono un medico, è noto, ma credo che non c'è terapia migliore di inserire queste persone, questi ragazzi nel mondo del lavoro, dove possono fare aggregazione con gli altri ma possono anche aumentare l'autostima. Quindi nella vita faccio l'imprenditore, ho seguito anche realtà importanti e quindi ho visto con i miei occhi quello che succede quando arriva una persona che ahimè ha dei problemi e che nel mondo del lavoro non dico che vengono risolti tutti, ma che almeno lo spirito di questa persona aumenta appunto, come dicevo in premessa, l'autostima, aumenta il carattere. Insomma, facciamo sicuramente un'operazione buona, di cuore, e questo per noi è molto importante perché a volte non ci rendiamo conto di quello che sta succedendo intorno a noi. Ecco perché bisogna accelerare e valorizzare più i nostri uffici, le persone che lavorano nell'ambito sociale, chi è vicino appunto alle persone più deboli. E pertanto vorrei ringraziare anche il direttore del distretto, il dottor Francini, tutta l'azienda per essere qua. Questo progetto viene portato avanti con l'auspicio che gli imprenditori, che peraltro possono avere anche, tra virgolette, intendiamoci, degli sgravi fiscali rispetto ad altre risorse umane possano mettersi a disposizione non dico nostra, ma a disposizione delle persone che veramente hanno voglia di includersi, di integrarsi. Quindi io credo che oramai il livello imprenditoriale del nostro tessuto produttivo di tutta la Valdichiana sia salito negli ultimi anni di livello rispetto a anni passati, che le nostre aziende sono aziende sempre più tecnologiche, quindi forse meno fatica e meno manodopera, ma più tecnologia, e questo credo che possa facilitare anche alcune persone che magari hanno problemi particolari, che però possono essere incluse e quindi valorizzate. Pertanto credo che dobbiamo essere tutti orgogliosi, andarne veramente fieri, auspicando che questo rapporto tra imprenditoria, istituzioni e mondo del sociale possa essere sempre più ricco, non solo di questo progetto ma anche di altri progetti futuri, perché questo è quello che vorremmo tutti, e credo che questo ci faccia veramente un grande onore. Un grande onore ai comuni che partecipano alla conferenza, che sappiamo bene siamo 5 comuni della Valdichiana, di cui appunto abbiamo relazioni molto, molto importanti, continue, giornaliere, tra uffici, tra assessori, tra sindaci, ci sentiamo. Questo supera ogni steccato ideologico, perché credo che quando si parla di sociale tutti quanti mettono il proprio impegno. Questo ci fa molto piacere, quindi io come presidente della conferenza vi ringrazio di cuore, ringrazio tutti i presenti, tutti coloro che non sono potuti venire, ma tutti gli amministratori e soprattutto tutti coloro che hanno lavorato, gli uffici soprattutto, alla riuscita appunto dello SLIN. Grazie a tutti e buon proseguimento.
14: Passo adesso la parola per un approfondimento ulteriore all'assessore alle politiche sociali del Comune di Cortona.
15: Grazie. Benvenuti a tutti, io veramente vi ringrazio e vorrei farlo personalmente, perché l'importanza di questo incontro sta dentro la parola, no? Quindi senza lasciare indietro nessuno. Quindi avere qui tante rappresentanti sia del terzo settore che delle aziende è sicuramente una grande risposta per noi. Il progetto sicuramente ha un'importanza sociale incredibile, perché come sottolineavano il sindaco prima e i miei colleghi poi, prevede sicuramente questi percorsi formativi per queste persone che in un certo qual modo si sono trovate in difficoltà a un certo punto della loro esistenza, e questo è fondamentale e viene riconosciuto senz'altro il valore anche da un punto di vista sociale e personale, quindi l'inclusività ma anche la sicurezza in se stessi. Il lavoro nobilita l'uomo e questo non ce lo dobbiamo dimenticare, e soprattutto quando si parla di persone che hanno perso anche un po' la speranza. Il mio auspicio è quello che tante ADE possano aprire le loro porte a queste persone, perché in tanti, quasi tutti i casi, queste persone hanno tantissimo da offrire e a volte il pregiudizio porta ad escluderli. Chiedo personalmente uno sforzo a tutte le aziende che vorranno accoglierli, perché questi percorsi sono fondamentali nella loro esistenza ma anche sicuramente nella crescita dell'azienda stessa o comunque dell'ente che li vorrà accogliere.

Proseguiamo con la nostra fontana del villaggio. Vi presentiamo un post di Mosaico di Pace, quel mondo nascosto della pace, di Tonio Dell'Olio. Mentre la guerra e la firma dopo la guerra occupano le prime pagine con il loro carico di morte, di devastazione, esiste un'altra Italia, un altro mondo che operano spesso nel silenzio, sono le reti di volontari, le associazioni, gli oratori, le università, le amministrazioni locali e le società sportive che scelgono di rispondere alla violenza con la solidarietà. Ne sono un esempio i 12 ragazzi di Betlemme che dopo 2 anni di attesa, numerosi ostacoli legati al conflitto, dal 17 al 27 giugno sono accolti a Seregno grazie all'impegno dell'associazione Oasi di Pace, della Polis Seregno, del comune e di decine di volontari. Altri giovani palestinesi verranno ospitati a Lonate Pozzuolo, Prima Lunga e Legnano. Per 10 giorni condivideranno l'oratorio estivo, le attività sportive, una partita di calcio, una visita a San Siro, piccole cose. In realtà gesti che restituiscono normalità a chi cresce all'ombra della guerra, di fronte a un linguaggio pubblico dominato da riarmo, deterrenza, nemici. Queste iniziative scrivono un vocabolario diverso, incontro invece che scontro, fraternità invece che odio, cura invece che distruzione. Non risolvono da soli i conflitti, ma indicano una strada. È il tavolo discreto della pace, meno visibile delle bombe, ma infinitamente più capace di generare futuro.

Termina anche oggi la nostra fontana del villaggio. Carla Rossi vi saluta. Vi ricordo, se volete seguirci tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, sulle nostre frequenze 12:06 minuti e 18:15 dopo i notiziari. E potete seguirci se siete in auto, attraverso il DAB, alla lettera I di Incontri. I nostri podcast sono su radioincontri.org, abbiamo anche lo streaming. Un saluto a tutti da Carla Rossi.

0: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica in Piazza Pertina Camucia trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia, in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
1: Almanacco del giorno pop
2: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
1: a cura di Alessandro Ferri e
2: Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.

0: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
1: La voce di chi vive il territorio.
2: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertina Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
1: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia, in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettate, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi uccido quando voglio.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri in

0: Buongiorno e bentrovati a un'altra edizione di GR Valdichiana. Oggi 23 giugno 2026. In redazione Maddalena Bejan. Portafoglio restituito in questura, il sindaco riceve due fratelli cortonesi. Dopo la nota di apprezzamento della questura di Arezzo, il sindaco di Cortona, Luciano Meoni, ha incontrato i due fratelli protagonisti di un gesto di grande senso civico. Davide e Riccardo Manna, nei giorni scorsi, mentre viaggiavano in treno, si sono accorti di un portafoglio smarrito da un passeggero. Una volta raggiunta la stazione di Arezzo, si sono recati in questura, dove hanno consegnato l'oggetto smarrito. Il personale della Polizia di Stato ha subito rintracciato il proprietario, che è tornato in possesso dei documenti del denaro contenuto, ringraziando Davide e Riccardo Manna. Il sindaco di Cortona ha voluto incontrare i due fratelli in comune. Speriamo che il loro gesto diventi contagioso, ha dichiarato il primo cittadino Luciano Meoni. Il nostro compito è fare in modo che comportamenti sani come questo possano diventare sempre più diffusi, contrastando l'indifferenza e la maleducazione che spesso purtroppo affollano le cronache quotidiane. Porta Romana vince il Paio dei Rioni, una festa senza confini per Porta Romana. Dopo il successo nella gara dei musici e sbandieratori e il pagliotto, il Rione giallo-rosso mette la firma anche sul Paio dei Rioni 2026, una vittoria che vale il 16° drappo della sua storia e l'aggancia Porta Fiorentina in vetta all'Albo d'Oro. Ascoltiamo il servizio di Giorgio Fanelli.
1: Rione giallorosso di Porta Romana alla 46esima edizione del Palio de Rione di Castiglio Fiorentino, corso ieri sera sul torno di Piazzale Garibaldi dopo che domenica un violento acquazzone aveva reso impraticabile la pista con inevitabile rinvio. Un successo che porta la firma di Walter Cuscetto, detto Bighino, che su Abracadabra ha tagliato per primo il quarto giro previsto dal regolamento della corsa. Le accoppiate che hanno dato vita a questa edizione, con nel ruolo di postiere il legnanese Gennaro Milone alla sua terza volta a dirigere il Palio di Castiglioni, sono stati Gesù Carboni, detto Carbuno, su Dovizia, e Andrea Chessa, detto Nappa, secondo su E Baciami, per gli arancioverdi del terziario di Porta Fiorentina, Walter Puscetto, detto Bighino, e su Abracadabra e Adriano Tupalli, su Dimonio, unico cavallo grigio, per Giallorossi del Rione di Porta Romana, e Antonio Siri, detto Anzicora, su Benito Baio, ed Elias Mannucci, detto Mine, su Ultimo Baio, per i biancazzurri del Cassero, pista dei binomi, e dopo un paio di giri di riscaldamento, la chiamata al canape alle ore 19.35 in base all'ordine di estrazione che ha visto per primo il quarto Rione Cassero, secondo e quinto il terziario di Porta Fiorentina e terzo il sesto Rione di Porta Romana. Dallo steccato si sono allineati nell'ordine Elias Mannucci, Andrea Chessa, Walter Puscello, Antonio Siri, Giosuè Carboni e Adriano Toppalli. Una mossa laboriosa con i mossieri che ha comunicato sul richiamo a Stili del Cassero, che ha sgaggiato il canape in tre occasioni prima di dare la mossa valida alle 20.05. Ha preso la testa della corsa Porta Romana con Walter Puscetto davanti a Cassero, con Elias Mannucci e Porta Fiorentina con Bighino. Il sardo mette la quinta per una corsa che lo vedrà sempre in testa a controllare in maniera autoritaria gli attacchi, andando a tagliare per prima il traguardo e regalando il palio al popolo giallorosso dopo la vittoria del 2024. Alla proclamazione del vincitore regionale di Porta Romana sono andati a ricevere il palio e poi dirigersi alla chiesa di Rivaglio per il tedeum di ringraziamento. È questa la 16esima vittoria del Rione di Porta Romana, che agguanta in testa l'Albo d'Oro il terziario di Porta Fiorentina, mentre il Cassero resta a 14 vittorie.
0: Mai da soli, lo sportello psicologico amplia il sostegno alle famiglie. 3 anni di ascolto, accoglienza e sostegno psicologico, 3 anni nei quali decine di persone hanno trovato un luogo dove essere ascoltate, orientate e accompagnate verso il percorso più adatto alle proprie esigenze. E questa è la storia di Mai da soli, lo sportello di aiuto psicologico promosso dal comune di Foiano della Chiana, insieme a Pubblica Assistenza Avis Foiano Marciano, un progetto nato durante la pandemia e divenuto oggi un presidio stabile. Un servizio completamente gratuito che negli anni ha saputo costruire una vera rete di prossimità, lavorando in stretta collaborazione con i servizi sociali comunali, il centro antiviolenza e i servizi specialistici della ASL Toscana Sud-Est, offrendo un primo punto di accesso a chi vive situazioni di disagio psicologico, familiare o sociale. Negli ultimi anni le richieste di sostegno sono cresciute in maniera significativa, confermando quanto il benessere psicologico rappresenti oggi una delle sfide più importanti per le comunità locali. Le parole dell'assessore alle politiche sociali Elena Bigliazzi, quando abbiamo scelto di sostenere questo progetto, afferma l'assessore alle politiche sociali Elena Bigliazzi, avevamo un obiettivo molto chiaro: fare in modo che nessuno fosse lasciato solo davanti a un momento di difficoltà. Oggi possiamo dire che Mai da soli è diventato un punto di riferimento importante per tante persone del nostro territorio. Non è soltanto uno sportello psicologico, ma un luogo di ascolto, di orientamento e di accompagnamento che lavora in sinergia con tutti i servizi presenti sul territorio. Crediamo crediamo profondamente che il benessere psicologico sia un diritto e non un privilegio, e che anche un piccolo intervento possa fare una grande differenza nella vita delle persone. Per questo continueremo a investire su una rete di servizi di prossimità che mette al centro la persona. Desidero ringraziare la pubblica assistenza Foiano Marciano e soprattutto i 10 professionisti che con competenza e straordinario spirito di volontariato dedicano gratuitamente tempo ed energia alla nostra comunità. Lo sportello nacque nel 2021 grazie all'iniziativa di un gruppo di psicologhe che nel pieno dell'emergenza sanitaria intuì che alla crisi sanitaria si stesse affiancando una profonda crisi emotiva e sociale. Le dichiarazioni della psicologa Elisa Conti. L'idea, racconta la psicologa Elisa Conti, era quella di affiancare il servizio pubblico offrendo una risposta immediata a chi non riusciva ad accedere rapidamente ai percorsi della ASL e non aveva la possibilità economica di rivolgersi a un studio privato. In questi anni abbiamo accolto persone di ogni età, uomini e donne, con storie molto diverse tra loro. Molti arrivano da noi vivendo forti stati d'ansia, difficoltà economiche, problemi familiari o momenti di grande fragilità. Il nostro compito è innanzitutto ascoltare e orientare, costruendo, quando necessario, un collegamento con i servizi sociali o sociosanitari. In meno di 2 anni abbiamo attivato 18 percorsi di assistenza e abbiamo capito quanto sia importante esserci prima che il disagio diventi ancora più profondo. Proprio in quest'ottica di prevenzione, lo sportello amplia oggi la propria attività con un nuovo servizio dedicato all'infanzia e all'adolescenza, uno screening gratuito sui disturbi del neurosviluppo rivolto ai bambini e ai ragazzi dai 4 ai 14 anni. L'iniziativa offrirà alle famiglie un primo momento di ascolto e orientamento attraverso colloqui con i genitori ed eventuali test non diagnostici, favorendo l'individuazione precoce di eventuali difficoltà e il successivo indirizzamento verso i percorsi più appropriati. Con Mai da Soli, il comune di Foiano della Chiana conferma la propria visione di una comunità che mette al proprio centro le persone, investendo non solo nei servizi sociali ma anche nella prevenzione, nell'ascolto e nella salute psicologica come elementi fondamentali della qualità della vita, perché una comunità cresce davvero solo quando è capace di prendersi cura dei suoi cittadini e di fare in modo che davanti alle difficoltà nessuno rimanga indietro. Per informazioni sul progetto Mai da Soli, chiamare al numero 0575 649339, gratuito su appuntamento nei mesi di giugno e luglio 2026. Info e prenotazione screening al numero 333 27 10 961. Queste erano le ultime notizie del territorio. Adesso la linea va ai colleghi dello sport. Vi ricordo che potete riascoltare tutte le edizioni che vi siete perse del GR Val di Chiana e anche questa sul nostro sito radioincontri.org e nella nostra applicazione scaricabile da Play Store. Vi ricordo inoltre gli appuntamenti da non perdere del lunedì alle ore 18:10 Boogie Night di Andrea Caneschi e alle ore 21:30 Film alla Radio di Marco Pieroni.
2: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
3: Amici di Radio Incontri, bentrovati all'ascolto in questa giornata di martedì 23 di giugno. Questa è la pagina sportiva che oggi si apre con il ritorno a parlare della Società Sportiva Arezzo. Era nell'aria da qualche giorno, adesso è arrivata all'ufficialità. L'Arezzo ha acquisito a titolo temporaneo dall'Udinese il portiere Alessandro Nunziante, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027. Nunziante, classe 2007, vanta una struttura fisica importante e una notevole abilità di gioco con i piedi. Nato a Foggia e cresciuto nel settore giovanile del Benevento, con cui ha esordito solo a 16 anni. Punto fermo delle nazionali giovanili, Nunziante è attualmente nel giro dell'Italia Under 19 e vanta presenze anche con l'Under 17, Under 16 e Under 15. Dopo aver partecipato allo stage di inizio giugno a Tirrenia, è stato convocato per il raduno azzurro a Coverciano, che è in questo momento in programma dal 22 al 25 di giugno. Si tratta del primo colpo di questa sessione di mercato, che ufficialmente aprirà i battenti il 1 luglio. L'Arezzo adesso dovrà ricostruire il parco portieri su Giacomo Venturi 1992, il cui contratto va in scadenza il 30 giugno. C'è il forcing del Ravenna e il giocatore ex giallorosso e ravennate di nascita è tentato dalla possibilità di giocare vicino a casa e famiglia. L'Arezzo dunque dovrà individuare un altro elemento da affiancare a Nunziante. In ogni caso non ci sarà Luca Trombini, classe 2001, il quale in accordo con il club andrà in una società qualità che gli garantirà il posto da titolare. Di calciomercato ne parleremo tantissimo ad Arezzo, perché ci sono tantissimi giocatori da sistemare ed altri da arrivare e da acquistare. Tra quelli che torneranno ad Arezzo c'è anche Alessandro Capello, che il 1° luglio tornerà per fine prestito. L'attaccante era stato ceduto la scorsa estate al Vicenza a titolo temporaneo, con l'obbligo di riscatto condizionato a un certo numero di presenze. Le partite giocate sono state 3 in Coppa Italia, 2 in una Supercoppa e 33 in campionato, non sono però state sufficienti per il trasferimento definitivo ai veneti promossi in Serie B, e dunque l'attaccante comincerà il ritiro

0: di finto 9 contro Ise, si è ritrovata una squadra che dopo l'ingaggio di Bucchi ha sempre giocato con il 4-3-3 e con una prima punta classica. Quindi il tecnico, per trovargli spazio, lo aveva reinventato mezz'ala, anche se poi l'esperimento non ha dato i frutti sperati. Molto tecnico, con un'ottima visione di gioco, Capello ha una collocazione tattica non semplice, specie se il modulo dovesse restare quello dell'anno passato. L'Arezzo gli troverà un'altra sistemazione e non è escluso nemmeno un ritorno al Vicenza, anche se stavolta con una formula diversa. L'operazione Capello-Vicenza della scorsa estate si sviluppò in parallelo con quella che portò il terzino destro Filippo De Col del 93 al Comunale. Il suo cartellino è definitivo dell'Arezzo, contratto fino al 2027, e il giocatore è tra quelli in lista di uscita. Rientreranno ad Arezzo il centrocampista Mattia Damiani e il terzino sinistro Lorenzo Coccia. Il primo ha giocato in prestito ad Arzignano nel girone A di Lega Pro, con 30 presenze complessive e un gol. L'Arezzo non vuole privarsene del tutto, dunque è probabile che al giocatore venga allungato il contratto fino al 2028, per poi mandarlo in un club che gli garantisca continuità di impiego. In quest'ottica ci sono interessamenti da parte della Pianese e del Grosseto, dove è stato confermato Paolo Indiani, che ha già allenato il Mediano. Dicasi la stessa cosa per Coccia, che non rientrerebbe nella lista under e andrebbe ad implementare quella over. Reduce da un'ottima stagione a Piancastagnaio, 29 presenze e 4 gol, l'ipotesi è che possa rimanere nella formazione bianconera. Adesso un servizio che va a completare la presentazione del Vivialto Tevere San Sepolcro. Abbiamo sentito la presidente, il direttore generale, ieri il direttore sportivo. Oggi arrivano le parole del nuovo allenatore bianconero, Claudio Missaglia.
1: L'obiettivo principale di quest'anno è creare un'identità, una squadra. Si deve creare un gruppo che può proseguire anche negli anni, perché i giovani sono fondamentali per questo sport, anche perché ti portano linfa e mentalità diversa, e quindi più che le vittorie e le sconfitte, che ovviamente speriamo di farne il meno possibile di sconfitte, però conta avere una base solida, ma soprattutto far portare la passione di nuovo dentro questo stadio, che prima che i tifosi supportino noi, siamo noi col lavoro far tornare la voglia ai spettatori di tornare al campo. Questa è la cosa principale, e poi ci troveremo sicuramente delle soddisfazioni, perché io sono abituato a lavorare e voglio determinate cose da una squadra, e sono sicuro che chi direttore sceglierà di portare va benissimo per quello che cerco io. Per me, dopo 3 anni di promozione, allenare il San Sepolcro è qualcosa che sinceramente non mi sarei neanche mai immaginato, però l'ho presa con un entusiasmo enorme, perché so che è una tappa fondamentale, ma sono sicuro anche col direttore e con la società che mi ha preso molto entusiasmo e mi ha fatto un piacere enorme, sono sicuro che ricambierò tutto, perché sono straconvinto del mio modo di lavorare e di come approccio con i giocatori, e di questo ne sono convinto. I risultati vengono e non vengono, però sicuramente vedrete una squadra con molta identità. Io sono molto diretto e io voglio giocatori che abbiano la voglia con la convinzione di rimanere. Se hanno qualche dubbio, per me, per quanto mi riguarda, posso anche non rimanere. Quindi se qualcuno ha ambizioni più alte o più basse dove andare a giocare, visto che sono anche giovani, io non tratterò mai un giovane dicendogli no, resti qui. Se un giovane vuole andare via, vuole andare a giocare, ognuno deve fare le sue esperienze, come le abbiamo fatte tutti. Qualcuno prende anche qualche smusata per una scelta sbagliata, qualcuno può aver fatta bene, ma a me questo non mi cambia niente. Io spero di tenere più giocatori possibili che sono qui qua, però ripeto, la volontà deve essere anche loro, perché nulla è dovuto per un campionato fatto 2, tocca sempre dimostrare, e quindi io alleno chi mi prendono. Io ho chiesto delle caratteristiche specifiche per partire con un 4-3-3, però chi ha visto qualcosa in cui propongo 4-3-3, sì, a inizio palla al centro. A me piace che la squadra sia pensante più che i sistemi di gioco o altro. Una squadra deve correre, deve conquistare il pallone più in alto possibile, deve stare bene fisicamente, deve mettere qualità. Dopo il sistema di gioco non ci guardo moltissimo, perché dipende anche in base all'avversario, giochi in casa, fuori casa, campo grande, campo piccolo, quello non mi preoccupa. L'importante, ripeto, è dare un'identità a questa squadra in base a come giocherai, come non giocherai, ma il marchio si deve vedere, e per questo voglio gente che corra e venga qui, come ho detto prima, con la voglia di venire a San Sepolcro, no come una seconda scelta.
0: Solo aspettando qualche giorno potremmo sapere l'ufficialità di quanti sono stati gli appassionati che hanno assistito alla prova mondiale sul circuito di Miravalle a Montevarchi, prova che ha incoronato Erling nel weekend del grande ritorno mondiale, con una organizzazione perfetta del motoclub brillante.

0: Piperi. Dopo 20 anni di assenza, il campionato del mondo motocross MXGP è tornato a scrivere una pagina importante della propria storia sullo storico circuito Miravalle di Montevarchi, che nel fine settimana ha ospitato il Gran Premio d'Italia MXGP 2026, un ritorno particolarmente atteso dagli appassionati e dall'intero territorio toscano, reso possibile grazie al coordinamento del promotore mondiale Infront Mosto Racing, all'organizzazione BP Room, in collaborazione con il motoclub Brilli Peri, guidato dal presidente Simone Vanzi, e al contributo del Ministero per lo Sport e i Giovani, oltre al prezioso supporto delle istituzioni locali. Il racconto di due giornate memorabili a Miravalle da Goffredo Rossi di TV1, al quale va il nostro ringraziamento.
1: Alle mie spalle, giustamente sotto il traguardo, il motoclub Brilli Peri festeggia con una foto che ricorderà per sempre l'impresa di aver riportato il mondiale di motocross a Miravalle a 20 anni di distanza. Si è da poco conclusa la premiazione, ci troviamo in pista poco sotto il palco che ha visto Jeffrey Ellings protagonista di questa giornata, ma al di là dell'evento sportivo che ha visto i big del motocross mondiale protagonisti qui a Miravalle, noi dobbiamo documentare l'impresa, l'obiettivo centrato da parte del motoclub Brilli Peri, l'amministrazione comunale di Montevarchi, tutti i volontari che hanno dato il loro tempo, le loro energie, i loro sforzi per riportare un evento di portata internazionale a Montevarchi, come detto, dopo 20 anni. In questi due giorni gente, persone, fans, appassionati da tutto il mondo hanno scelto Montevarchi come epicentro del motocross. Tutte le emozioni di questi due giorni.
2: È stata una giornata secondo me ben organizzata, con tanto tifo, ci siamo divertiti, la pista è bellissima e è stato molto emozionante, devo dire. Nel 2006 mi ricordo, ero piccolo, avevo solo 7 anni, ma devo dire che secondo me è cambiata in meglio, perché si vede anche molto bene da tutte le parti del circuito, e quindi devo dire che è positivo come cambio secondo me.
3: Sembra abbastanza buona, il terreno è stato sempre buono qui il Miravalle, niente da dire, sono da anni che lo conosco io. Quest'anno in particolare c'ho il nipote che sta correndo.
1: Chi è il suo nipote?
3: È il 68 Carvaccia Luca, è umbro e sta facendo una bella prestazione, nonostante lui non è il suo primo lavoro, lui lavora e studia tra l'altro, per cui sono più che contento finora. È bella organizzazione, capisco che non è facile, qualche problema ci sarà stato, ma sistema accontentare 50.000 persone nel giro dei pochi giorni, capisco che non è facile. Comunque complimenti a tutta l'amministrazione, all'amministrazione, all'organizzazione e al motoclub.
4: La pista, devo dire, è veramente trattata benissimo, complimenti. Io non ero mai stato a Miravalle, mi sto divertendo.
1: Garantito lo spettacolo.
4: Sì, senza dubbio. Gara 1 è stato spettacolare. Speriamo anche in una seconda manche, ancora più spettacole.
1: Qui invece ti chiediamo da dove venite.
5: Io sono siciliano, la prima volta che sono al mondiale, è una bella esperienza. La pista davvero sistemata bene.
1: Ferruccio Zanchi, uno dei veri piloti di casa oggi toscano, ancora siamo a caldo, ci racconti un po' le emozioni di questo Gran Premio d'Italia a Miravalle. Ieri tanta sfortuna, raccontaci un po' sto mix di emozioni.
6: No, è stato sicuramente bellissimo, tanto pubblico, tanti amici, tanta gente che conosco e mi supporta, quindi molto molto bello. Poi sabato mattina, anche stamattina, faceva strano essere a Montemarchi a correre il mondiale, però è bellissimo. Simone Vanzi si è impegnato tantissimo, infatti faccio complimenti, la pista oggi era veramente in condizioni perfette. E sì, per la gara ho fatto un paio di errori stupidi in tutte e due e abbiamo un po' compromesso il risultato, però al di fuori del risultato abbiamo visto dei buoni miglioramenti e delle cose molto positive.
0: Il reportage continuerebbe anche con la parte istituzionale, ma quella che vorremmo offrirvi prossimamente è l'intervista al presidente Vanzi del motoclub Brilli Peri, che mostrava il documento dell'avvenuta omologazione da parte della FIM del circuito di Miravalle, con soddisfazione sua personale condivisa con tutti i suoi collaboratori. Soddisfatta anche la parte istituzionale, con la sindaco Chiassai Martini, che aveva garantito che prima che terminasse il suo mandato avrebbe restituito al motoclub Brilli Peri il Miravalle, e così è stato. Amici, è tutto anche per oggi, ci sentiamo domani. Giorgio Fanelli, GR Valdichiana.
7: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.
8: Previsioni meteorologiche 23 giugno 2026. Cielo sereno al mattino con minime pressoché stazionarie. Nel pomeriggio qualche nuvola in formazione ma senza precipitazioni rilevanti, stabile in serata. Ventilazione debole di grecale e temperature massime stazionarie sui 34 rodigre 35 gradi in. Affidabilità alta.
9: Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12:30.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

Quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente. Carissimi, noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando Egli si sarà manifestato, noi saremo simili a Lui, perché lo vedremo così come Egli è.

0: Re delle genti, illumina i popoli e coloro che li guidano.
1: Perché operino concordemente al bene comune nello spirito del Vangelo.

0: fa che i nostri giovani si impegnino al servizio del bene,
1: corrispondano generosamente alle esigenze della vocazione cristiana.

0: fa che la vita dei fanciulli sia modellata sulla tua.
1: Crescano in sapienza e grazia davanti a Dio e agli uomini.

0: Accogli i nostri fratelli defunti nella pace della tua dimora,
1: dove un giorno speriamo di ritrovarci per regnare sempre con te.

0: Ti rendiamo grazie, Dio onnipotente, che ci hai guidati attraverso le fatiche di questo giorno. Fa che le nostre mani alzate nella preghiera vespertina siano un sacrificio a te gradito. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.

solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Ti ringrazio molto.
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del Giorno Pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.

0: E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Preparatevi ad essere trasportati in mondi fantastici, ad affrontare avventure straordinarie e ad emozionarvi con storie indimenticabili. Tutto comodamente da casa vostra. Film alla radio, ogni lunedì alle 21:30 su Radio Incontri in Blu.

0: camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Luis, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Luis.
1: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Radio Incontri in Blu, la radio in connessione con la tua terra. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

Ciao, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Se non volete perdervi le mie ricette, seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05.

0: caffè.
1: Ciao a tutti, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Non sapete cosa cucinare oggi? Avete ospiti e volete stupirli con un piatto diverso ma che rispetti la tradizione toscana? Seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05. Vi darò ricette per piatti buoni, sani e genuini.

0: mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano, si può, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

0: Notizie. Musica. Ospiti.
1: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
2: Ciao.
3: Ok.
1: A presto.
4: Bellissima radio.
0: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17. In blu. Vi aspettiamo.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri in

0: camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.
1: La costola di Adamo, blog di Cecilia Falchi, ogni mercoledì alle 18:30 su Radio.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
1: La voce di chi vive il territorio.
2: Restate con noi anche d'estate. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri in Blu

ce ne saranno ancora e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: ogni martedì alle 21, apri le porte del tuo salotto alla magia del Caffè Live Show.
1: Caffè Live Show.
0: Solo su Radio Incontri, il tuo compagno di avventure serali.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.